0: dice.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Sono le 2:02.

0: Here we come. Stand by.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. 1, 2, 3, 4.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbioma simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo rasato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: gently swaying to her favorite tune, playing on the jukebox in the old bar room.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E eccoci qua, ci siamo, benvenuti alla 111esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che ovviamente non può non parlare di un tema che ormai è sulla bocca di tutti. Da pochi giorni è riniziata la scuola e Valentina, oltre ad accompagnare i suoi bellissimi figli a scuola, ha pensato bene di fare un programma che ci parlasse proprio degli animali che studiano.
3: Sì.
2: Valentina, benvenuta, ma dove l'hai trovata sta cosa?
3: Allora, nella mia testa, e questo capisco che possa essere un problema, insomma. Però è così, ognuno ha la testa che si merita.
2: No, e questo è un complimento, l'originalità che ti contraddistingue è sicuramente enorme. Cioè.
3: E ognuno ha la testa che si merita anche nel mondo animale.
2: Ah, sì?
3: Perché cioè non è che imparare, avere memoria, apprendere sia una prerogativa soltanto umana. Cioè, questa è una visione antropocentrica della questione.
2: Perché io non ho mai visto comunque un animale che studia col libro in mano così, eh?
3: Certo, non studiano con il libro in mano, ovvio, perché anche perché non hanno noi impariamo, apprendiamo tutto attraverso il linguaggio che loro non hanno, ma nel mondo animale esistono dei veri secchioni, dei veri campioni di memoria, di apprendimento.
2: Ovvio, su, portaci in viaggio, vediamo chi
3: inizio
2: sono.
3: Dal cielo.
2: Dal cielo.
3: Il cielo ospita un genio con le piume. Lui è tutto nero, è bellissimo.
2: Non può capire questo come messo per caso.
3: È lui, il corvo.
2: No, ti sembra bello il corvo.
3: A me piace molto.
2: Vabbè, allora, sì. Diciamo che ha il suo fascino.
3: Che non è bello quel che è bello, è bello
2: quello che piace. È vero, brava Valentina.
3: Allora, il corvo appartiene alla famiglia dei corvidi, quindi stessa famiglia anche di gazze, ghiandaie e taccole.
2: Tutte molto belle, ogni scarafone è bella a mamma sua.
3: Esatto, quindi insomma anche questo discorso che faremo oggi riguarda un po' tutta la famiglia dei corvidi. E lui è veramente famoso per la sua intelligenza. Purtroppo negli animali spesso l'intelligenza vuol dire anche facilità di addestramento, e quindi a volte l'uomo ci mette lo zampino non sempre in positivo. Ma andiamo avanti. Che cosa sa fare? Perché è così intelligente? Perché lui sa usare strumenti, ma non solo strumenti che ovviamente trova in natura, quindi si parla di rametti, di pezzi di foglie, ma lui li utilizza per scovare le larve dagli anfratti, per estrarli.
2: Quindi li usa come attrezzi.
3: Li usa come attrezzi, e non solo. Se è ancora più interessante, perché se questi strumenti che lui trova non sono perfettamente performanti, lui li modifica per renderli più efficaci. Sì. Li modifica per renderli più efficaci. Questo, insomma, diciamo che è un po' un principio di problem solving, no?
2: Sì, sì, mi sembra di aver seguito esperimenti di laboratorio con i corvi che vanno a aprire scatole, sanno aprire barattoli.
3: Bravissimo, esatto. C'è proprio questo esperimento che è famosissimo, che è uno studio condotto su alcuni corvi che erano stati allevati a mano, quindi insomma che erano
2: in cattività, si può dire.
3: Esatto, che vivevano in cattività, e praticamente gli hanno messo davanti queste scatole, cioè raggiungere il cibo attraverso più passaggi consecutivi, e loro sono riusciti assolutamente a farlo. E non solo i corvi che sono riusciti per primi ci hanno messo più tempo, ma quelli che l'hanno guardati ci hanno messo meno tempo, perché apprendono, apprendono osservando gli altri individui. E questa è una cosa molto importante, perché apprendere osservando è una forma di cultura.
2: Ho capito.
3: E quindi ecco, non hanno libri e università,
2: però diciamo così riescono a percepire l'interazione del proprio corpo e anche con l'esterno in maniera ragionata.
3: Sì, ragionata, assolutamente. E poi loro possono riconoscere e ricordare i volti umani e associarli ha esperienze positive o negative.
2: Quindi non bisogna, quindi non fate dispetti ai corvi, perché c'è il rischio che...
3: Attenzione, lo sai io questa
2: altro
3: cosa.
2: Che il film del corvo.
3: Questa cosa io l'ho sperimentata proprio sulla mia pelle, perché una volta, ti racconto questo aneddoto, una volta allevai una gazza che arrivò ferita, molto piccola, una gazza ladra. Tra l'altro era il periodo in cui ho iniziato a lavorare qui a Radio Fly. Ah, infatti gente, questa gazza la chiamai Fly.
2: Ma dai, sì, la gazza Fly.
3: Sì.
2: No, ma questa me la dice ora, la gazza Fly.
3: Sì,
2: no,
3: la chiamai Fly. E quindi volante, lei, allora, l'ho allevata, è stata tanto tempo con noi, poi piano piano iniziava a uscire, iniziava a uscire e a tornare. E ogni volta che io tornavo in macchina, lei mi riconosceva, arrivava, io gli aprivo il finestrino, lei si metteva sul volante e si tornava a casa insieme.
2: No, troppo forte.
3: Sì. Poi dopo piano piano si è imbrancata con le altre gazze e adesso...
2: Imbrancata.
3: Sì.
2: E ha dimenticato il finestrino.
3: Esatto.
2: Magari dava anche lo zuccherino.
3: Giusto,
2: no?
3: Giusto, perché questo era l'obiettivo.
2: Vabbè, insomma, un po' irriconoscente.
3: Però è andata avanti tantissimo.
2: Ma che bello.
3: Tempo. Fly, sì.
2: Quindi a Sanleo dovevamo passare la signora con la gazza sul volante.
3: No, in realtà lo sai che l'aneddoto nell'aneddoto è che tantissime volte mi hanno richiamata dal parco, mi hanno proprio telefonato, perché ormai sapevano che era la mia, diciamo, perché questa gazza importunava i bambini che mangiavano, che facevano merenda, perché
2: Fly
3: voleva mangiare.
2: Gazza Fly, ma che cosa mi fai?
3: Quindi mi continuavano a chiamare per andare a riprenderla.
2: Mamma mia, birichina sta gazza.
3: Sì, era birichina, davvero, perché poi, visto, incutono un po' di timore se non capisci cosa fa.
2: Assolutamente sì.
3: E questi bambini mangiavano e
2: questa lei andava lì.
3: Esatto.
2: Dicevano, andiamo dalla gazza della Valentina. Va bene, passiamo ad un altro animale che vediamo se è più interessante.
3: Ti porto negli abissi, ma non ancora in questi abissi. Ti porto, questo
2: dove
3: ne avevamo già parlato, ma io non potevo non ricordarlo, perché se il corvo è il genio dei cieli, il polpo,
2: quello del mare lo so, c'ha 8 cervelli
3: nei
2: tentacoli.
3: Sì, appartiene
2: ai
3: molluschi. E il sangue blu.
2: E il sangue blu, ho studiato, cioè, mi puoi mettere tra gli animali qui.
3: Sì, infatti lui è per forza è super intelligente, perché il suo cervello, quello che sta sulla testa, non è l'unico luogo del corpo in cui elabora informazioni, perché appunto, come ricordavi giustamente tu, gran parte dei suoi neuroni vivono proprio nei tentacoli, e quindi ogni braccio diventa un cervello a sé, ha un cervello centrale praticamente, e poi tutti i tentacoli dotati di neuroni, quindi insomma di una vita a sé. E loro, vabbè, i polpi veramente, il laboratorio sono stati studiati mentre fanno cose incredibili, aprono dei contenitori, raggiungono il cibo attraverso percorsi complessi, imparano addirittura ad associare un comportamento a una ricompensa.
2: Bello.
3: Sì, risolvono addirittura dei problemi di raggiungere il cibo, eccetera, manipolando l'ambiente, spostando le cose, e possono addirittura imparare dall'esperienza. Quindi se un luogo, un'esperienza che fanno è negativa, non la ripeteranno.
2: Bene.
3: E poi hanno il camouflage dalla sua parte.
2: No, aspetta, il camouflage che cos'è?
3: Sì, perché loro possono cambiare rapidamente sia il colore che l'aspetto del corpo.
2: Ah, capito.
3: E questo gli serve un po' per mimetismo, un po' per comunicazione e un po' anche per corteggiamento. Ma pensa che addirittura possono cambiare questa, cioè non è intelligenza, qui è proprio magia. Possono cambiare la texture della pelle, diventando più lisci o più ruvidi.
2: Pure.
3: Certo.
2: Un amore alla carta vetrata,
3: sì.
2: Se poi Va bene, interessante. Però,
3: in base a chi hanno davanti scelgono se essere piuma o se essere ferro.
2: Va bene, insomma, questa è una bella cosa. Dove li porti poi?
3: Ti porto nella savana. Profondi, questi molto profondi. Adesso ti riporto in terra.
2: Oh là là, dove che ci sarà di animali nella savana che sono così bravi, studiosi, intelligenti?
3: Qualcuno che non dimentica.
2: Sì. C'era anche il tasso che non era il tasso che non dimenticava, c'era qualche altro animale.
3: Era il castoro.
2: Sì, ce n'era qualcuno che non aveva una memoria. Comunque parliamo dell'elefante.
3: Però perché l'elefante, cioè qui cambiamo completamente il tipo di intelligenza, no? Perché non è soltanto una questione di risolvere i problemi, è proprio una questione di una vita sociale che è veramente complessa e che quindi denota veramente una memoria, cioè una memoria anche di branco, perché i piccoli non nascono che sanno fare l'elefante, no? Devono imparare tantissime cose, sì, tipo utilizzare la proboscide, cercare gli alimenti, come comunicare, come muoversi nell'ambiente, perché questi Giuseppe sono elefanti, non è che sono dei topolini. Muoversi nell'ambiente non è facile.
2: Non parlare di topolini, poi magari mi scappano, che ho paura.
3: È vero.
2: Ma io non ho paura di questi topolini.
3: Perché non hanno il concetto di dimensione. Quindi non vedono il topo per quanto è piccolo.
2: Lo vedranno che con una gamba lo schiacciano, che vedono un topo enorme.
3: Esatto.
2: Mamma mia. Insomma, sono intelligenti, ma un po'.
3: L'apprendimento avviene proprio attraverso l'osservazione degli adulti. Infatti, nei branchi le più importanti chi sono?
2: Le madri.
3: Le nonne.
2: Come le nonne, è una società matriarcale.
3: Sì, però le più anziane, quelle con più esperienza, sono particolarmente importanti e sono proprio loro che prendono anche tutte le decisioni.
2: Bene, comunque anche l'elefante.
3: E poi anche nell'elaborazione del lutto, no? Che abbiamo visto, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato del cimitero degli elefanti?
2: Sì, che era metà tra leggenda
3: veramente.
2: E cosa,
3: esatto,
2: sì,
3: però sì. Mostrano proprio dei comportamenti particolari nei confronti delle salme di altri elefanti. Infatti li vegliano, sembra, tornano più volte sul luogo quindi, cioè, ora certo noi diciamo lutto, non è proprio un lutto perché non ha la valenza psicologica che ci mettiamo noi, però questo è, insomma, è un comportamento che loro hanno e sicuramente è un'emozione molto complessa quella che provano.
2: Senti, in finale che cosa abbiamo?
3: In finale quello che impara a collaborare. Chiudiamo con lui che ha il delfino, una caratteristica fondamentale per l'apprendimento.
2: È un mammifero prima di tutto.
3: È un mammifero, è un pesce. Bravissimo.
2: Dopo 111 puntate se qualcosa
3: è
2: non lo so,
3: un mammifero
2: insomma.
3: Marino dotato di denti. Perché gli abitanti del mare non sempre hanno idee.
2: Come no? Stegosauri che erano.
3: Allora ti do ragione.
2: Gli squali, scusa.
3: Sì, però non tutti. Allora,
2: il piragna. Ora sai quanto te ne trovo?
3: Ma non è del mare.
2: E che è il piragna?
3: Nei fiumi.
2: Ho capito.
3: Allora, hanno una caratteristica fondamentale per l'apprendimento che è la vita sociale, perché i piccoli imparano, cioè c'è proprio qui veramente una sorta di scuola, no? Perché i piccoli prima osservano e poi iniziano lentamente a partecipare ad attività che come procurarsi il cibo, come utilizzare la localizzazione, come interagire con gli altri, come riconoscere i membri del gruppo e come cooperare durante tutte le attività. Quindi non gli è concesso subito partecipare, prima osservano e così imparano, ma ovviamente comunicano anche individualmente. Infatti una delle curiosità biologiche più famose che riguardano i delfini è quella dei cosiddetti fischi firma, perché ogni delfino sviluppa un fischio caratteristico che funziona un po' come un nome.
2: È un richiamo.
3: È un nome, capito? Un nome, perché quindi... ognuno ha il suo, e in più imparano a collaborare, e soprattutto per la ricerca del cibo, per le interazioni sociali. E qui veramente vediamo un passaggio in più, no? A risolvere il problema, perché siamo partiti dal corvo che risolve il problema, siamo arrivati al delfino che risolve il problema insieme. È ancora un passaggio in più.
2: Senti Vale, tu mi avevi messo un'altra immagine che io non la capisco.
3: Vedi, avevo trovato questa immagine che è una scuola degli animali.
2: Ah,
3: vedi,
2: la scuola,
3: gli animali,
2: degli animali
3: sono a scuola.
2: Perché in radio diciamo subito che vediamo un orso col cappello da laureato.
3: Esatto, e gli altri che ascoltano.
2: A me sembra che la cosa laggiù, la volpe
3: fa la furba, sì,
2: mangia qualcuno comunque.
3: Sì, sta studiando altre cose la volpe.
2: Va bene, dai, allora abbiamo capito che ci sono tanti animali che comunque riescono a imparare, a sfruttare la capacità di interagire con il circostante in maniera ben diversa, e soprattutto strutturalmente imparando delle cose, insomma.
3: Sì,
2: no?
3: Bravo.
2: Quella dei corvi è stata veramente bella, sì.
3: Vero, e infatti è proprio questa secondo me la lezione più bella che abbiamo imparato oggi, perché anche noi, no, impariamo qualcosa ogni volta, proprio che imparare, quindi evolvere, non significa necessariamente stare sui libri, no? Ma per esempio, per quanto riguarda la natura, significa cambiare il proprio comportamento grazie a un'esperienza
2: che si fa.
3: E questa è una grande lezione anche per noi.
2: Va bene, allora io ringrazio la Valentina Giusti, grazie per questo appuntamento, per questa 111esima puntata, e che ogni volta ci stupisci, insomma, no? A parte gli animali che dormono in volo, quelli che non si sa quel che fanno, vabbè, insomma, cioè ci ha veramente raccontato tanto, sempre col suo modo di fare, la sua passione, il suo amore che ha per gli animali e la natura. Grazie Valentina, appuntamento alla prossima puntata.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 17 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.42 e tramonta alle 19.06, ora legale. La luna sorge alle 13.32 e tramonta alle 22.08, luna crescente. La chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, Santa Ildegarda e Santa Colomba.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 settembre del 1907 veniva fondata la Harley Davidson Motor Company. Quell'anno, per il mitico marchio di motociclette, si rivelò molto importante perché cominciò la vendita delle prime motociclette Harley Davidson alle forze di polizia.
0: Benessere naturale.
1: Banane alleate della linea. Hanno l'ingiusta fama di essere un frutto da evitare per chi vuole rimanere in linea. Ma si tratta di una falsa credenza, perché ricche di potassio, fosforo e vitamine A, B1 e B2, le banane si possono mangiare senza preoccupazioni per la linea. Basta non esagerare nelle quantità e sapere che una banana media porta circa 80 calorie. Le banane hanno inoltre il vantaggio di possedere un forte potere saziante che le rende perfette come spuntino spezzafame.
0: Consigli pratici.
1: Semi di mela. Nella preparazione delle marmellate e delle confetture, che sono un ottimo metodo per conservare la frutta che la natura in questo periodo regala in grande abbondanza, è utile aggiungere semi di mela chiusi in una garza da togliere poi a fine cottura. Questo perché contengono molta pectina, sostanza che aiuta a far solidificare le confetture più in fretta.
0: Hanno detto?
1: L'angoscia vera è fatta di noia. Cesare Pavese. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: LightSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 17 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Roberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 settembre ben due astronauti, Thomas Stafford e Edgar D. Mitchell, il pilota di Formula 1 Damon Hill e la cantante Anastasia. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado della Vergine, hai una personalità attraente e misteriosa. Sei coraggioso fino a diventare incosciente e non ti fai scrupoli a usare anche la violenza. Hai la possibilità di vedere in anticipo quello che gli altri non vedono e ciò ti renderà vantaggi non indifferenti. Hai senso estetico e ci sono per te possibilità di riuscire nell'arte, particolarmente nella pittura. Hai molti amici che sopportano volentieri la tua natura un po' tirannica e altrettanti nemici che ti odiano proprio per questo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna in Sagittario è capace di tenere insieme intuizione e strategia. Una giornata fertile per i progetti. Alleniamo la visione periferica tenendo gli occhi su ciò che accade ai margini dei nostri obiettivi principali. Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti. Sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Qualche imprevisto potrebbe scompigliare i nostri piani, ma ci adattiamo. Rimaniamo aperti alle sorprese. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante. Riserviamoci la libertà di valutarlo con i nostri tempi. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Analizziamo un investimento in un settore innovativo che rispecchi la nostra voglia di guardare al domani. Leone, l'ottimismo ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. La Luna consiglia di studiare nuove materie. La mente è pronta per accogliere saperi inediti e utili. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Il Sole nel segno porta a maturazione i progetti iniziati a fine agosto. Bilancia, la Luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica, sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. È ora di pianificare qualcosa che riguarda il futuro a medio termine, ma niente fretta, non serve correre. Scorpione, giovedì con buona energia nonostante qualche tensione di fondo. La nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Consideriamo una spesa importante con occhio analitico. Sagittario, ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo. Oggi è una di quelle. La Luna in trigono a Nettuno aumenta la sensibilità. Siamo più ricettivi ai sottotesti e alle cose non dette. Capricorno, Venere regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Nei rapporti personali mostriamo apertura. Accogliere un punto di vista diverso arricchisce l'intesa. Acquario, sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolano la curiosità e aprono la mente. Buon momento per andare in viaggio, iscriversi a un corso, leggere un libro che apre prospettive diverse. Pesci, la Luna in Sagittario crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. La nostra integrità sta nel non scendere a patti che in seguito potrebbero svuotarci di tutte le energie. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno tra di loro come la salute, la nevrosi e la pazzia. Umberto Saba.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: No. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo

0: cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili del nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività, bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se bisogna, vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo rasato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Monomono. Monomono.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 17 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.42 e tramonta alle 19.06, ora legale. La luna sorge alle 13.32 e tramonta alle 22.08, luna crescente. La chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, Santa Ildegarda e Santa Colomba.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 settembre del 1907 veniva fondata la Harley Davidson Motor Company. Quell'anno per il mitico marchio di motociclette si rivelò molto importante perché cominciò la vendita delle prime motociclette Harley Davidson alle forze di polizia.
0: Benessere naturale.
1: Banane alleate della linea. Hanno l'ingiusta fama di essere un frutto da evitare per chi vuole rimanere in linea. Ma si tratta di una falsa credenza, perché ricche di potassio, fosforo e vitamine A, B1 e B2, le banane si possono mangiare senza preoccupazioni per la linea. Basta non esagerare nelle quantità e sapere che una banana media porta circa 80 calorie. Le banane hanno inoltre il vantaggio di possedere un forte potere saziante che le rende perfette come spuntino spezzafame.
0: Consigli pratici.
1: Semi di mela. Nella preparazione delle marmellate e delle confetture, che sono un ottimo metodo per conservare la frutta che la natura in questo periodo regala in grande abbondanza, è utile aggiungere semi di mela chiusi in una garza da togliere poi a fine cottura. Questo perché contengono molta pectina, sostanza che aiuta a far solidificare le confetture più in fretta.
0: Hanno detto?
1: L'angoscia vera è fatta di noia. Cesare Pavese. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 17 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Roberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 settembre ben due astronauti, Thomas Stafford e Edgar D. Mitchell, il pilota di Formula 1 Damon Hill e la cantante Anastasia. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado della Vergine, hai una personalità attraente e misteriosa. Sei coraggioso fino a diventare incosciente e non ti fai scrupoli a usare anche la violenza. Hai la possibilità di vedere in anticipo quello che gli altri non vedono e ciò ti renderà vantaggi non indifferenti. Hai senso estetico e ci sono per te possibilità di riuscire nell'arte, particolarmente nella pittura. Hai molti amici che sopportano volentieri la tua natura un po' tirannica e altrettanti nemici che ti odiano proprio per questo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in Sagittario è capace di tenere insieme intuizione e strategia. Una giornata fertile per i progetti. Alleniamo la visione periferica tenendo gli occhi su ciò che accade ai margini dei nostri obiettivi principali. Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti. Sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Qualche imprevisto potrebbe scompigliare i nostri piani, ma ci adattiamo. Rimaniamo aperti alle sorprese. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante. Riserviamoci la libertà di valutarlo con i nostri tempi. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Analizziamo un investimento in un settore innovativo che rispecchi la nostra voglia di guardare al domani. Leone, l'ottimismo ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. La luna consiglia di studiare nuove materie. La mente è pronta per accogliere saperi inediti e utili. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Il sole nel segno porta a maturazione i progetti iniziati a fine agosto. Bilancia, la luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica, sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. È ora di pianificare qualcosa che riguarda il futuro a medio termine, ma niente fretta, non serve correre. Scorpione, giovedì con buona energia nonostante qualche tensione di fondo. La nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Consideriamo una spesa importante con occhio analitico. Sagittario, ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo. Oggi è una di quelle. La luna in trigono a Nettuno aumenta la sensibilità. Siamo più ricettivi ai sottotesti e alle cose non dette. Capricorno, Venere regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Nei rapporti personali mostriamo apertura. Accogliere un punto di vista diverso arricchisce l'intesa. Acquario, sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolano la curiosità e aprono la mente. Buon momento per andare in viaggio, iscriversi a un corso, leggere un libro che apre prospettive diverse. Pesci, la luna in Sagittario crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. La nostra integrità sta nel non scendere a patti che in seguito potrebbero svuotarci di tutte le energie. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno tra di loro come la salute, la nevrosi e la pazzia. Umberto Saba.
0: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
1: Guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain.
2: Guarda!
1: Yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbiota simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo rasato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi il bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manomana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 17 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.42 e tramonta alle 19.06, ora legale. La luna sorge alle 13.32 e tramonta alle 22.08, luna crescente. La chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, Santa Ildegarda e Santa Colomba.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 settembre del 1907 veniva fondata la Harley Davidson Motor Company. Quell'anno per il mitico marchio di motociclette si rivelò molto importante perché cominciò la vendita delle prime motociclette Harley Davidson alle forze di polizia.
0: Benessere naturale.
1: Banane alleate della linea. Hanno l'ingiusta fama di essere un frutto da evitare per chi vuole rimanere in linea. Ma si tratta di una falsa credenza, perché ricche di potassio, fosforo e vitamine A, B1 e B2, le banane si possono mangiare senza preoccupazioni per la linea. Basta non esagerare nelle quantità e sapere che una banana media porta circa 80 calorie. Le banane hanno inoltre il vantaggio di possedere un forte potere saziante che le rende perfette come spuntino spezzafame.
0: Consigli pratici.
1: Semi di mela. Nella preparazione delle marmellate e delle confetture, che sono un ottimo metodo per conservare la frutta che la natura in questo periodo regala in grande abbondanza, è utile aggiungere semi di mela chiusi in una garza da togliere poi a fine cottura. Questo perché contengono molta pectina, sostanza che aiuta a far solidificare le confetture più in fretta.
0: Hanno detto?
1: L'angoscia vera è fatta di noia. Cesare Pavese. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Vola.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 17 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.42 e tramonta alle 19.06, ora legale. La luna sorge alle 13.32 e tramonta alle 22.08, luna crescente. La chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, Santa Ildegarda e Santa Colomba.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 settembre del 1907 veniva fondata la Harley Davidson Motor Company. Quell'anno, per il mitico marchio di motociclette, si rivelò molto importante perché cominciò la vendita delle prime motociclette Harley Davidson alle forze di polizia.
0: Benessere naturale.
1: Banane alleate della linea. Hanno l'ingiusta fama di essere un frutto da evitare per chi vuole rimanere in linea. Ma si tratta di una falsa credenza, perché ricche di potassio, fosforo e vitamine A, B1 e B2, le banane si possono mangiare senza preoccupazioni per la linea. Basta non esagerare nelle quantità e sapere che una banana media porta circa 80 calorie. Le banane hanno inoltre il vantaggio di possedere un forte potere saziante che le rende perfette come spuntino spezzafame.
0: Consigli pratici.
1: Semi di mela. Nella preparazione delle marmellate e delle confetture, che sono un ottimo metodo per conservare la frutta che la natura in questo periodo regala in grande abbondanza, è utile aggiungere semi di mela chiusi in una garza da togliere poi a fine cottura. Questo perché contengono molta pectina, sostanza che aiuta a far solidificare le confetture più in fretta.
0: Hanno detto?
1: L'angoscia vera è fatta di noia. Cesare Pavese. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 17 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Roberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 settembre ben due astronauti, Thomas Stafford e Edgar D. Mitchell, il pilota di Formula 1 Damon Hill e la cantante Anastasia. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado della Vergine, hai una personalità attraente e misteriosa. Sei coraggioso fino a diventare incosciente e non ti fai scrupoli a usare anche la violenza. Hai la possibilità di vedere in anticipo quello che gli altri non vedono e ciò ti renderà vantaggi non indifferenti. Hai senso estetico e ci sono per te possibilità di riuscire nell'arte, particolarmente nella pittura. Hai molti amici che sopportano volentieri la tua natura un po' tirannica e altrettanti nemici che ti odiano proprio per questo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna in Sagittario è capace di tenere insieme intuizione e strategia. Una giornata fertile per i progetti. Alleniamo la visione periferica tenendo gli occhi su ciò che accade ai margini dei nostri obiettivi principali. Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti. Sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Qualche imprevisto potrebbe scompigliare i nostri piani, ma ci adattiamo. Rimaniamo aperti alle sorprese. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante. Riserviamoci la libertà di valutarlo con i nostri tempi. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Analizziamo un investimento in un settore innovativo che rispecchi la nostra voglia di guardare al domani. Leone, l'ottimismo ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. La Luna consiglia di studiare nuove materie. La mente è pronta per accogliere saperi inediti e utili. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Il Sole nel segno porta a maturazione i progetti iniziati a fine agosto. Bilancia, la Luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica, sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. È ora di pianificare qualcosa che riguarda il futuro a medio termine, ma niente fretta, non serve correre. Scorpione, giovedì con buona energia nonostante qualche tensione di fondo. La nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Consideriamo una spesa importante con occhio analitico. Sagittario, ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo. Oggi è una di quelle. La Luna in trigono a Nettuno aumenta la sensibilità. Siamo più ricettivi ai sottotesti e alle cose non dette. Capricorno, Venere regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Nei rapporti personali mostriamo apertura. Accogliere un punto di vista diverso arricchisce l'intesa. Acquario, sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolano la curiosità e aprono la mente. Buon momento per andare in viaggio, iscriversi a un corso, leggere un libro che apre prospettive diverse. Pesci, la Luna in Sagittario crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. La nostra integrità sta nel non scendere a patti che in seguito potrebbero svuotarci di tutte le energie. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno tra di loro come la salute, la nevrosi e la pazzia. Umberto Saba.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 8:04.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
1: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti di cui sono stati recuperati i corpi sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
5: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
11: Flyspot.
12: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: Sono le 9:02.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere all'1% o anche meno. Siamo in piena espansione. Così il presidente Trump, che boccia la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4%. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 ed è il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Volare, quando passano volare, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: to never get right. Need all your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Lituania, getta italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima, la bandiera Unione Europea, la politica in lutto, addio a Bonino, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. La Repubblica, legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, prima via libera tra le proteste e le opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, battuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale a bagarre al Senato, l'opposizione è una truffa. Roma-Madrid sconto sullo stop Schengen, jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, l'intimidazione verso un elicottero danese. Schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del Tycoon è soccombe dei Dem. Fatto quotidiano, dissenso vietato, euro bavaglio, scusa democratico contro interferenze ma solo russe, Meglionelli non primo sì, firme lite Elli Conte. Il resto del Carlino, legge elettorale ok del Senato e l'opposizione insorgono, l'elezione di Michael J. Fox mai arrendersi al Parkinson, morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO-russa, caccia italiana abbattono un drone di Mosca sulla Lituania, la difesa, un messaggio di Russia Crosetto in arrivo a Vilnius, spari a Roma, altri sei casi, prima della donna ferita, quattro sospettati, legge elettorale primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. La Verità, ha smentito il giudice bonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. Famiglia del Bosco, alzo shock, salta l'incontro a casa tra bambini e i loro genitori. Il giallo dei finanziatori del generale Vanacci non è per niente un giallo. Il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo. La ex di La Vitola smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la RAI. I soldi e la rete che guarda Mosca, l'inchiesta del Giornale, il generale Vannacci attacca il Giornale ma non chiarisce sui soldi ricevuti. Il Tempo Quotidiano, siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso la frustrata Oriana. Rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Libero Quotidiano, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra sei anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Ranucci rivuole report ma spunta un'altra scena. Bimbi nel bosco, altra beffa, salta anche la visita a casa. Il Manifesto, broglio di Ricino, resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che il Premier con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano la Corte Costituzionale.

0: che, o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. La Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per la posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. Avvenire, l'Europa alla prova, il sole e la tensione sul confine orientale, i cacci italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. L'edilizia, trasporti e lavoro ha già fatto 1000 vittime, la sicurezza, l'osservatorio indipendente di Bologna denuncia, nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli Alpatti a cascata. Terminiamo con il Secolo d'Italia, buffonata rossa. Triste show della sinistra dopo il sale elettorale. Fratelli d'Italia, svolta storica, basta giochi di azzardo. In primo piano la sinistra prende fischi per fiasco, Meloni smonta la fake news sul TFR, nessuna abolizione della tutela. Il bengalese accusato di abusi sulla tredicenne nel minimarket torna in cella, riesame e ribalta la decisione del GIP. In Italia gli immigrati irregolari hanno perso il trend, con il governo Meloni sono crollati del 26%. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Orti, l'assessora tira dritto su tutto, non mi dimetto, malore fatale in mare, la 37enne stava facendo il bagno all'Accademia, il decesso in ospedale. Andiamo adesso al Viareggio, il crack Esperia, buco da 2,7 milioni e 6 denunciati. Da Lucca, avvocato ferito in un corridoio del Galli Tassi, finisce all'ospedale, aggredito in tribunale. Pisa, università, oltre 1600 candidature ai corsi di laurea e professioni sanitarie. Sanità, boom di domande. Da Grosseto, ore di ansia per Giorgia, la giocatrice di softball rimane ferita in un incidente negli Stati Uniti. Aria fiorentina, da Pistoia, responso negativo del laboratorio di Parigi su campioni prelevati a luglio. Coccodrillo, niente DNA. Corriere di Siena, 5 medici indagati. Nel luglio 2024 una 26enne morì alle scotte per complicazioni dopo un intervento di chirurgia robotica a Urrene. Torelli, Chianciano Terme rinasce. Grazie a Torelli la sindaca parla del piano di riqualificazione per Chianciano Terme. MPS e l'antitrust aprono istruttoria sull'OPADS di Intesa. Il garante vuole valutare l'impatto dell'operazione negli ambiti della concorrenza bancaria e assicurativa. Un salto alla Nazione, al Corriere di Arezzo, l'oro chiede aiuto a Roma. Oggi la consulta incontra i tecnici del Ministero del Lavoro del Made in Italy. Servono sostegni per le aziende. Manila sul Red Carpenter anche a Venezia. Manila Boff dopo il Festival di Cannes, esperienza anche a Venezia. Su Via Filzi tutto tace, la palla ripassa al comune. Scaduti i termini della proroga dell'ordinanza che imponeva la messa in sicurezza dell'area abbandonata. Qua Nazione di Arezzo, Coingas, perché sono tutti assolti, e taglio centrale, la danza della scuola. Entriamo in cronaca, oro tridente contro la crisi, patto tra istituzioni e EG per rafforzare fiera e summit. I vertici del settore al ministero, squarcialupi, siamo strategici, politica e banche ci sostengano. Coingas, le motivazioni, ecco perché l'appello ha azzerato le condanne. La Corte d'Appello di Firenze ha depositato le 45 pagine della sentenza di secondo grado sui filoni della vicenda legata a consulenza e da incarichi. Andiamo a vedere adesso l'altra pagina che titola questa mattina il massacro ai convenienti, ora Riccia l'ergastolo, duplice omicidio della Bolognina. Primo giorno in corto d'assise per mafia, tra le vittime del giugno del 2025 l'aretino Luca Monaldi e il suo compagno. Emergenza a San Benedetto, camera penale in prima linea, celle anguste e zero spazi. La scuola si canta e si balla, Giova benedisce il flash mob. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 17 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.42 e tramonta alle 19.06, ora legale. La luna sorge alle 13.32 e tramonta alle 22.08, luna crescente. La chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, Santa Ildegarda e Santa Colomba.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 settembre del 1907 veniva fondata la Harley Davidson Motor Company. Quell'anno per il mitico marchio di motociclette si rivelò molto importante perché cominciò la vendita delle prime motociclette Harley Davidson alle forze di polizia.
0: Benessere naturale.
1: Banane alleate della linea. Hanno l'ingiusta fama di essere un frutto da evitare per chi vuole rimanere in linea. Ma si tratta di una falsa credenza, perché ricche di potassio, fosforo e vitamine A, B1 e B2, le banane si possono mangiare senza preoccupazioni per la linea. Basta non esagerare nelle quantità e sapere che una banana media posta circa 80 calorie. Le banane hanno inoltre il vantaggio di possedere un forte potere saziante che le rende perfette come spuntino spezzafame.
0: Consigli pratici.
1: Semi di mela. Nella preparazione delle marmellate e delle confetture, che sono un ottimo metodo per conservare la frutta che la natura in questo periodo regala in grande abbondanza, è utile aggiungere semi di mela chiusi in una garza da togliere poi a fine cottura. Questo perché contengono molta pectina, sostanza che aiuta a far solidificare le confetture più in fretta.
0: Hanno detto?
1: L'angoscia vera è fatta di noia. Cesare Pavese. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Siegfried Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi il giornalista ha sostituito alla conduzione di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato orchestrato da Walter Lavitola. Ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la RAI ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare all'esito dell'istruttore del comitato etico in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Ranucci ha 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva, ma i suoi legali sottolineano già il tempismo della contestazione. Intanto proseguono le indagini sulle operazioni di Lavitola, che rimane nel carcere di Rebibbia. Nel mirino degli inquirenti un buco di 4 mesi nello scambio di messaggi con l'amico giornalista. Per gli inquirenti l'anomalia potrebbe nascondere una cancellazione. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
2: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote vs Acme.
17: Litigata!
16: Al cinema dal 2 settembre.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Notizie in breve da Extra.
24: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
6: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Buonasera a tutti, in attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No.
1: Pronto.
0: Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè adesso no, ci puoi fare paura.
1: Non sono su. Pronto.
0: Non sei pronto. Allora, ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti, ovviamente che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore in fasce. Tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì. Sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
1: Sono molto emozionati, volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro.
0: Ma dai!
1: Assolutamente incredibile.
0: No, mica vuoi parlare di politica, no?
1: No, se vuoi, però meglio
0: se
1: di
0: vuoi, no.
1: il libro è stata una sorpresa incredibile, la prima edizione è andata esaurita. A un mese
0: come
1: dall'uscita.
0: Come fanno a esserci lì allora? Quindi?
1: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
0: Ci fanno il coso sopra. Ci fanno...
1: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so. Però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
0: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
1: Sì, uno l'ha trovato te. L'ha trovato il Bruni lì.
0: L'ho trovato io.
1: No,
0: uno,
1: l'altro, là, sono due.
0: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Vero. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
1: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina...
0: La tua mamma è qui, la salutiamo.
1: Lì, ciao mamma. che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Io non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
0: Ci dai questa notizia
1: così?
0: Sì,
1: questa notizia. Non so come recuperarli quelle scritte, sono curioso anch'io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma, la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa... Lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicato stampa Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni che mi è sempre interessata tantissimo, su anche testate nazionali, con tantissime recensioni

0: Allora, dai, fammi qualche domanda intelligente.
1: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
0: No.
1: Mi hai detto fai una domanda intelligente. No. Va bene. Allora, andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, parte tutto. Come ti è nata l'idea di scrivere questo libro, tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo, e ho scoperto anche con personaggi reali aretini? L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, come è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
0: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e dove era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti. Vabbè, riprendo un pochino a scrivere, erano tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, e iniziai a scrivere. Mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passò subito la voglia.
1: Sei uno scrittore abbastanza
0: alterne. E però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire, e l'ho finita. Poi dopo, che è successo? Lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato, perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti, e che ringrazio.
1: Senti che responsabilità, eh?
0: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè, c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, che me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi.
1: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
0: C'è l'editore lì da qualche parte.
1: Ti sta ascoltando.
0: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato, e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
1: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso. Quante volte l'hai corretta sta bozza?
0: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali, e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima pagina.
1: Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
0: La difficoltà che ci sa a raccontare un thriller, qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
1: però qualcosa
0: tutto
1: dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione, che ognuno guardi il.
0: Allora, devi stare molto attento, perché dal mio punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze. Quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
1: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
0: No, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
1: La partenza la devo dire.
0: Certo.
1: Allora, partiamo col
0: colore
1: rosso.
0: C'hai un limite a

0: pagina 50.
1: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
0: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline, dice il Vitella, e fa partire tutta l'avventura.
2: Ecco, questa è una prepartenza, un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
0: Sì.
2: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
0: Ce la racconti. No.
2: Non ce la racconta.
0: No. No, perché già un plot twist. Cioè, uno si è letto 40 pagine e poi arriva il plot twist. E io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
1: Allora,
0: ti racconto
1: come,
0: una cosa diversa.
1: Come
0: allora, ti dico
1: di
0: come ti posso rispondere senza dirti niente. Da politica, questa cosa qua.
1: Ecco,
0: cioè, io ora dico una cosa e non ho detto niente.
1: Salutiamo l'assessore che ci ha visto
0: è
1: come
0: vero,
1: funziona un politico.
0: Il nostro assessore di riferimento, il Marco Antonio.
2: Guarda che è difficile un autore politico, te le gira tutte, guarda. Cioè.
0: Allora, è vero un thriller esoterico, dopo se vuoi si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante, però è un romanzo generazionale, quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro e mostra le persone 30 anni dopo che non si erano praticamente mai riviste, guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
2: dire il fatto che la uniti, possiamo dire quello
0: se vuoi
2: dire.
0: Lo dici te, proviamo senza spoiler, vediamo.
2: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline di Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
0: Certo.
2: Gianna, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa, e dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
0: Certo,
2: cioè, insomma,
0: certo,
2: quello che sia,
0: certo.
2: Scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
0: Certo.
2: Te l'ho spoilerato poco?
0: No, va bene, mi
2: va
0: piace.
2: Bene.
0: È una bella trama, la potrei usare.
2: Ecco, la potresti usare. Sì. Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io. Vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa, continuo?
0: Cioè, certo.
2: Dovresti dire te.
0: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine, va bene, vai avanti.
2: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
0: È vero, bravo.
2: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in
0: una foto.
2: E guarda caso risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989 a te.
0: Perfetto. E senza fare spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social. Perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi, credo, abbastanza. Nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
2: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma qualcosina bisogna dire, perché sennò,
0: certo, no. Dire, di che si parla?
2: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
0: Certo, è un romanzo generazionale.
2: Dopo
0: tranquillo.
2: Ogni pagina però ti dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè, è una trama che a un certo punto, è il thriller forse lì, no? Si mischia di esoterio, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso certo. Veramente... A volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
0: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo. È così. In molti mi dicono, cavolo Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre. Mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima. Arriva, apri la prima pagina, c'è il morto. E no... Io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller, dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato. E no, arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020. E nel 2020 scatena tramite i social, e questa è un po' la plot iniziale, scatena un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti, proprio sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari, uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo, nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vivendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona, io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della persona che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono: ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così? Io ti ho lasciato la strada per farlo. Quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo leggi. Cioè io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse. E questo mi piace.
1: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
0: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto,
1: l'ho scritta
0: su Facebook, proprio questi bene. Social tremendi, è stata quando io l'ho concluso, ho detto: il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso, è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo, e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli che sono proprio a livello di gioco, che vi potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica, riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice: questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero. E vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
1: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare, attraverso questo romanzo, una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti, e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra, quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo. L'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
0: Ora mi racconta al finale.
1: No, io ti devo chiedere a noi. Siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine. Mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro. No, ce l'hai messo?
0: Sì, ce l'ho messo.
1: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
0: Ma perché no? Allora, mi sono anche divertito a fare delle battute.
1: Ma perché Arezzo 5200?
0: Perché sì,
1: è una marca, un modello.
0: Te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure a nomi di certi.
2: Io ho notato la musica anche,
0: la musica.
2: Led Zeppelin,
0: mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è il tuo, la tua cultura personale, ritrovarci.
2: Dire, io vado a guardare Perizoma.
0: No, ognuno. sì, te Perizoma, come hai detto Perizoma, hai detto questo è il
2: ma
0: mio.
2: Scusa.
0: Zona 5200.
2: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il così il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
0: In che senso? Devo spoilerare? No, che
2: no,
0: devo fare?
2: È difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma.
0: No, parliamo ad esempio del. Allora, te lo faccio io me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica, cioè che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? Thriller. È una bella domanda, fammela.
2: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
0: Perfetto.
2: E non me l'ha suggerita nessuno.
0: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba seria. Quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che è assurdo, ha grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore, ad esempio, come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendono di Foucault, ha voglia con un thriller esoterico.
2: È l'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che
0: è
2: prima sempre, la gente parlava,
0: esatto,
2: al bar, e oggi
0: citato anche,
2: vedi?
0: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, noi lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa, perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo. In realtà è un thriller, cioè gli americani e gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, cioè che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che
2: guarda,
0: si inventa delle cose clamorose. Quello che volevo dire
2: è
0: che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero. È vero. Poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è. E allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. In alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va vera sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno ha il suo nome e cognome.
2: Già, un mago dell'informatica.
0: Un mago dell'informatica si chiama esattamente
2: come... riesce a capire diverse cosette.
0: Esattamente,
2: no? Diciamo,
0: ma anche
2: perché...
0: la parte esoterica è vera, cioè nel senso, una misura in cui, non è che ti racconto le cose.
2: Però Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che d'esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche...
0: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario. Cioè anche tra loro c'è un equilibrio, tra i personaggi c'è un equilibrio, c'è chi lo vede che è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una... è il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze, ma di tantissime incertezze, ok? non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi. No, no, no, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è, secondo me, con Twin Peaks. Non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks. David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper. Per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare io.
2: Laura Palmer. Pensavo che tu ci avessi scritto.
0: Certo che c'è scritto. C'è scritto, c'è citato.
2: Sai anche chi l'ha uccisa, Laura Palmer?
0: Certo. È il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
2: No, si spoglia. Presidente, si spoglia.
0: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Fa delle cose assurde. E a me mi piace, è sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
2: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompisce, cioè dici ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
0: Sì.
2: Quello che gira sullo sgabello.
0: Non me lo puoi. Allora, ma come è a pagina 370. Come cavolo fai a parlare di una cosa che è a pagina 370?
2: Ma perché te hai fatto? Non cioè, me lo puoi. Che ci porti lì?
0: Non ascoltatelo. È un disastro.
2: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
0: Ma non gli puoi raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa stai facendo?
2: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
0: Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Ma che gli importa a loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
2: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti in questo romanzo.
0: Sì, lui cambia.
2: Si cambia,
0: certo.
2: Repentinamente anche, cioè, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma. È così il tuo
0: libro. Voleva dire che si chiamano plot twist questi.
2: Ecco, vabbè.
0: È pieno di plot twist e sono
2: appunto, no.
0: Poi mi fa piacere che ti è piaciuto, perché vuol dire che ci sono riuscito.
2: Ora,
0: voglio dire,
2: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto, perché l'ho detto a te, quindi.
0: No, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice, perché veramente la cosa. Non lo dire.
2: No, ci mancherebbe. Senti, il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa poi, questa rosa d'ombra? Non era, perché c'era argento, com'era? Questo
0: no, la rosa d'ombra
2: dire.
0: È il nome della setta,
2: ma
0: perché
2: la spilla,
0: di questo si è capito che era
2: la spilla, lo vediamo, tu c'hai una rosa lì, ora se no proprio
0: la rosa
2: sei vestito di bianco, guarda,
0: io sono vestito
2: ti manca il nero, ti
0: come
2: manca.
0: Il cattivo del mio romanzo.
2: Il nome lo possiamo dire?
0: Lucien si chiama.
2: De la Foix, sì. Francese era?
0: Francese, sì.
2: Hai visto? Ci hai messo anche francesi.
0: Sì, che non lo capisco, ci ho stato ore per cercare sto nome, che è francese, però non lo so, quindi. Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che la vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
2: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
0: Sì, ma hanno fatto diventare
2: scrittore. Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
0: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo che avevo detto. Sì.
2: Ce la puoi spoilerare quella?
0: C'era,
2: sennò.
0: Allora io siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una razza.
2: Ce l'hai messa nel libro, eh?
0: Sì, mi sento una razza in via di estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia. E allora ho detto: il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti, La Rosa d'Ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione
2: tutto
0: cartacea.
2: Ricordatevelo.
0: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo ma io leggo male eccetera, io c'ho Kindle, mi frega un cacchio se c'è Kindle, io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
2: La critica più dura, che te sei perso.
0: Ah, sì.
2: Ecco, siccome il tuo libro uguale.
0: Perso. E a tutti loro li ho fatto avere, quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatto avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con... La presente le maestrine alle elementari con la con la penna rossa, ecco, era pieno, ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
2: Ma era ortografica 300... la correzione oppure
0: entrambi? L'ortografia concetto. È un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali, tipo tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh, e ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto, quindi non puoi, non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che m'hanno, sono anche loro in questo gruppo di 12, grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo
2: ecco,
0: io.
2: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
0: No, la trama è quella. È cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti. Mancano delle congiunzioni tra A e B, ci devi mettere qualcosa nel mezzo, cioè cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella, nessuno mi ha detto niente, anzi ho avuto un editore che mi ha detto: bello, il libro te lo pubblico.
2: Già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
0: accidenti
2: prima parte,
0: guarda, ha fatto via, più soldi insomma. Di me sicuramente.
2: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro, per curiosità?
0: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te.
2: Pagina. Perché sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche.
0: Prima di quello che ha scritto te.
2: Allora, sì, perché io l'ho letta questa cosa. E tu mi dici: c'è scritto alla sopra. Mia famiglia. Sì, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase.
0: E la dedica è quella, sì.
2: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre, e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie.
0: Certo,
2: le mie.
0: Alla mia famiglia. Che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo, questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che mi erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
2: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
0: È insomma che uno stinco di santo.
2: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
0: Sì, sì.
2: Che esperienza
0: sì.
2: È questa?
0: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito la Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della regione, quindi saranno per sempre. Una cosa fantastica.
2: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
0: Non cambiare il discorso.
2: E come che non lo vuole dire, no?
0: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarli poi nella sala degli affreschi della Regione Toscana, che se qualcuno... Non so se ci siete mai stati nella sala degli affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, però insomma è una cosa eccezionale, e è stata un'opportunità enorme. C'era anche la Rai, voglio dire, ci hanno fatto il
3: il mio primo servizio sulla Rai. Sono
1: ora capisco il codice ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
3: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler, ma vicino a Lucifero, cioè nella parte c'è bassa proprio dell'inferno, sì.
1: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
3: se c'è qualcuno
1: domanda,
3: mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quello ha fatto lui finora, che sono stati.
1: Grazie, come gentile.
3: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
1: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
3: Sì. Ah, no, è molto più bravo di me.
1: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
3: Eh beh, sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa: che cos'è questo troiaio? Cioè, arriva la nuova stazione.
1: Era il 2020, quindi fatemi voi.
3: Era il 2020, arriva lì, dice: cos'è questo troiaio? Perché c'è questa cassa la morto che hanno fatto. La stazione è quello, sì.
1: Questa l'ha incolta qualcuno,
3: sì,
1: dai,
3: qualcuno
1: questa cosa,
3: ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono: smettere di buticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
1: Oh, hai ragione, c'è Alò,
3: sì, lui mi diceva: non hai messo Alò, hai scritto lui, invece hai scritto due volte Alò.
1: In un libro così, due volte Alò, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande, se c'è qualcuno. Oh, non se abbiamo, no, spoilerato. Io... Cioè, lui mi ha minacciato per spoilerare, voi non lo sapete, ma.
4: Niente domande, perché tanto ti rispondo.
3: No, rispondo.
1: No, c'è da dire che posso dirti sinceramente, sì, e lo dico in tutta tranquillità, io non conosco, cioè, questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te. Leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito. Guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema, poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa. E la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo dire...
3: Ma me l'hai già detta. Oh, allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui. Ok, è la funzione, ha fatto quello che volevo io, non quello che volevi te.
1: E allora, insomma, va bene. Ti ringrazio. Le domande,
3: vai, prego.
5: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo, i locali della città.
3: Allora,
5: ne hai messi una miriade.
3: Sono
5: e quindi
3: 28 da locali aretini. C'è 28, sono, l'ho contato.
5: No, veramente,
3: più stato... tipo, ma locali veri, nel senso, sì, nome, cognome, indirizzo,
5: no, certo,
3: tutto.
5: Certo.
3: C'è anche il mio barbiere.
5: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti, che rappresenta le attività commerciali.
1: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè, qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Tanto non risponde.
3: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
1: Grazie,
3: anche se l'ho esaurito,
1: Rossi.
3: È lì e vi posso autografare. Se le portate a casa è lo stesso, ve lo autografo.
1: Comunque, quando intervistavo da politico eri così uguale, le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro viaggio alla scoperta del cervello. Partiamo con l'alcol che brucia i neuroni. Non esattamente, una sonora sbronza sì, ha effetti evidenti sul modo di ragionare di chi ha bevuto, ma non è corretto affermare che l'alcol uccida le cellule cerebrali. Piuttosto può danneggiare le parti terminali del neurone, i dendriti, alterando la trasmissione del segnale nervoso e con essa il modo in cui i neuroni comunicano. Si tratta per lo più di un effetto transitorio, ma i bevitori incalliti possono sviluppare la cosiddetta sindrome di Korsakoff, un deficit di memoria associato a una degenerazione neuronale. Essa non è dovuta direttamente all'alcol, ma alla carenza di tiamina, una vitamina il cui assorbimento è ostacolato dall'assunzione di alcol, appunto. Se si lesiona per sempre, non è sempre così, perché il termine lesione cerebrale fa subito sì pensare a forme di disabilità permanenti e danni irreversibili, ma non è sempre così. Esistono danni cerebrali di minore entità e per definizione transitori, come la commozione cerebrale, da cui il cervello si riprende in modo rapido. Quest'ultima consiste in una perdita di coscienza di breve durata, dovuta in genere a un trauma cranico, e non porta danni cerebrali permanenti. La plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di costruire nuove sinapsi e trovare nuovi percorsi per compiere determinate azioni laddove i vecchi si siano compromessi, consente spesso un parziale recupero anche da lesioni cerebrali più serie, ma localizzate. Favorire lo sviluppo di queste nuove strategie cognitive è poi il compito della riabilitazione neuropsicologica. Dopo i 40 anni è tutto un declino? Per fortuna no. Alcune facoltà cognitive peggiorano con l'avanzare dell'età, è vero, ma altre vanno incontro a un deciso miglioramento. Da giovani sarà più facile apprendere le lingue, svolgere più compiti contemporaneamente, ricordare un numero di telefono appena dettato o concentrarsi solo sugli stimoli davvero utili in un contesto distraente. Con l'età però, in condizioni di invecchiamento normale, arrivano un significativo miglioramento delle funzioni linguistiche, dato l'esperienza, una migliore abilità nell'appianare i conflitti sociali e nel giudicare le persone, oltre alla capacità di regolare con più facilità le proprie emozioni. Ogni area ha un compito ben preciso, non proprio. Se è vero che il cervello si è organizzato in modo standard, con certe aree specializzate in particolari compiti e connesse ad altre in base a partner conosciuti, è però anche un organo eccezionalmente plastico e non è corretto localizzare un determinato compito esclusivamente in una limitata porzione di esso. Imparare una nuova disciplina, come per esempio suonare uno strumento, modellerà e cambierà le connessioni in alcune aree deputate al controllo motorio. Allo stesso modo, nei non vedenti, le aree normalmente deputate alla percezione visiva saranno dedicate, per esempio, all'ascolto. E inoltre, il cervello è più interconnesso di quanto si sia abituati a pensare, le sue aree lavorano quasi sempre in stretta collaborazione. La memoria si può allenare? Beh, i giochi di enigmistica non ci renderanno certo più abili nel ricordare e neanche più intelligenti. La memoria non è un muscolo che si possa potenziare con esercizi ripetuti, vale a dire un generico training scollegato da precisi contenuti non migliorerà le vostre performance cognitive generali. Diverso è il discorso per chi deve affrontare un compito specifico, in quel caso il tempo speso ad allenarsi sarà direttamente proporzionale ai risultati finali. Naturalmente mantenere uno stile di vita attivo, curioso, interessato agli stimoli esterni servirà comunque da fattore protettivo contro il declino cognitivo, soprattutto in età avanzata. Finiamo poi sempre con la memoria, che è un registratore fedele. Ci piacerebbe fosse vero, sì, ma non è così. La nostra capacità di ricordare non è infallibile, ma soggetta a fattori che possono causare distorsioni, dubbi, riscritture e veri e propri vuoti. Tra questi troviamo interferenze successive o precedenti al ricordo in questione, che vanno a sovrapporsi alla traccia deformandola, ma anche le emozioni associate a quel determinato momento o il contesto in cui un ricordo viene revocato. Studi dimostrano per esempio che il modo in cui vengono formulate le domande, testimoni oculari di incidenti o rapine influisce notevolmente sulla rievocazione dell'episodio da parte degli interrogati. E con queste curiosità finiamo il nostro viaggio e io vi lascio alla prossima.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
1: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
2: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
0: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
3: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
0: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter, sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Gianni De Gaetano.
4: Stavolta se ne va di remontada l'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenza, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Yuri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
5: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
0: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
7: Notizie in breve da Extra.
8: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
9: Flyspot.
10: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
11: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
10: Ma io ho il giga!
11: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
9: Flyspot.
12: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon giovedì 17 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Roberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 settembre ben due astronauti, Thomas Stafford e Edgar D. Mitchell, il pilota di Formula 1 Damon Hill e la cantante Anastasia. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado della Vergine, hai una personalità attraente e misteriosa. Sei coraggioso fino a diventare incosciente e non ti fai scrupoli a usare anche la violenza. Hai la possibilità di vedere in anticipo quello che gli altri non vedono e ciò ti renderà vantaggi non indifferenti. Hai senso estetico e ci sono per te possibilità di riuscire nell'arte, particolarmente nella pittura. Hai molti amici che sopportano volentieri la tua natura un po' tirannica e altrettanti nemici che ti odiano proprio per questo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna in Sagittario è capace di tenere insieme intuizione e strategia. Una giornata fertile per i progetti. Alleniamo la visione periferica tenendo gli occhi su ciò che accade ai margini dei nostri obiettivi principali. Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti. Sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Qualche imprevisto potrebbe scompigliare i nostri piani, ma ci adattiamo. Rimaniamo aperti alle sorprese. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante. Riserviamoci la libertà di valutarlo con i nostri tempi. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Analizziamo un investimento in un settore innovativo che rispecchi la nostra voglia di guardare al domani. Leone, l'ottimismo ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. La Luna consiglia di studiare nuove materie. La mente è pronta per accogliere saperi inediti e utili. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Il Sole nel segno porta a maturazione i progetti iniziati a fine agosto. Bilancia, la Luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica, sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. È ora di pianificare qualcosa che riguarda il futuro a medio termine, ma niente fretta, non serve correre. Scorpione, giovedì con buona energia nonostante qualche tensione di fondo. La nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Consideriamo una spesa importante con occhio analitico. Sagittario, ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo. Oggi è una di quelle. La Luna in trigono a Nettuno aumenta la sensibilità. Siamo più ricettivi ai sottotesti e alle cose non dette. Capricorno, Venere regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Nei rapporti personali mostriamo apertura. Accogliere un punto di vista diverso arricchisce l'intesa. Acquario, sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolano la curiosità e aprono la mente. Buon momento per andare in viaggio, iscriversi a un corso, leggere un libro che apre prospettive diverse. Pesci, la Luna in Sagittario crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. La nostra integrità sta nel non scendere a patti che in seguito potrebbero svuotarci di tutte le energie. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno tra di loro come la salute, la nevrosi e la pazzia. Umberto Saba.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
3: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Lituania, getti italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima, la bandiera Unione Europea, la politica in lutto, addio a Bonino, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. La Repubblica, legge elettorale sì del Senato nella bagarre, prima via libera tra le proteste e le opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, battuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale a bagarre al Senato, l'opposizione una truffa. Roma-Madrid sconto sullo stop Schengen. Getti italiani contro i droni russi. Sale la tensione sul Baltico. Due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania. Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire. L'intimidazione verso un elicottero danese. Schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm. L'ira del Tycoon è soccombe dei Dem. Fatto Quotidiano, dissenso vietato, euro bavaglio, scusa democratico contro interferenze ma solo russe, Meglionel non primo sì, firme, lite Elli Conte. Il resto del Carlino, legge elettorale ok del Senato e l'opposizione insorgono. Le lezioni di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson. Morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO-Russa, caccia italiana abbattono un drone di Mosca sulla Lituania. La difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius. Spari a Roma, altri sei casi, prima della donna ferita, quattro sospettati. Legge elettorale primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. La Verità, ha smentito il giudice bonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. Famiglia del Bosco, alzo shock, salta l'incontro a casa tra bambini e i loro genitori. Il giallo dei finanziatori del generale Vanacci non è per niente un giallo. Il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo. La ex di La Vitola smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la RAI. I soldi e la rete che guarda Mosca, l'inchiesta del Giornale, il generale Vannacci attacca il Giornale ma non chiarisce sui soldi ricevuti. Il Tempo Quotidiano, siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso la frustrata Oriana. Rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Libero Quotidiano, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra sei anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Ranucci rivuole il report ma spunta un'altra scena. Bimbi nel bosco, altra beffa, salta anche la visita a casa. Il Manifesto, broglio di Ricino, resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che il Premier con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa sia cuscita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano la Corte Costituzionale che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. La Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per la posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. Avvenire, l'Europa alla prova, il sole e la tensione sul confine orientale, i cacci italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. L'edilizia, trasporti e lavoro ha già fatto 1000 vittime, la sicurezza, l'osservatorio indipendente di Bologna denuncia nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli appalti a cascata.

0: Terminiamo con il Secolo d'Italia. Buffonata rossa. Triste show della sinistra dopo il sialeggio elettorale. Fratelli d'Italia, svolta storica, basta giochi di azzardo. In primo piano la sinistra prende fischi per fiasco, Meloni smonta la fake news sul TFR, nessuna abolizione della tutela. Il bengalese accusato di abusi sulla tredicenne nel minimarket torna in cella, riesame ribalta la decisione del GIP. In Italia gli immigrati irregolari hanno perso il trend, con il governo Meloni sono crollati del 26%. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Orti, l'assessora tira dritto su tutto, non mi dimetto, malore fatale in mare, la 37enne stava facendo il bagno all'Accademia, il decesso in ospedale. Andiamo adesso al Viareggio, il crack Esperia, buco da 2,7 milioni e 6 denunciati. Da Lucca, avvocato ferito in un corridoio del Galli Tassi, finisce all'ospedale, aggredito in tribunale. Pisa, università, oltre 1600 candidature ai corsi di laurea e professioni sanitarie. Sanità, boom di domande. Da Grosseto, ore di ansia per Giorgia, la giocatrice di softball rimane ferita in un incidente negli Stati Uniti. Aria Fiorentina, da Pistoia, responso negativo del laboratorio di Parigi su campioni prelevati a luglio. Coccodrillo, niente DNA. Corriere di Siena, 5 medici indagati. Nel luglio 2024 una 26enne morì alle scotte per complicazioni dopo un intervento di chirurgia robotica a Urrene. Torelli, Chianciano Terme rinasce. Grazie a Torelli la sindaca parla del piano di riqualificazione per Chianciano Terme. MPS e l'antitrust aprono istruttoria sull'OPADS di Intesa, il garante vuole valutare l'impatto dell'operazione negli ambiti della concorrenza bancaria e assicurativa. Un salto alla Nazione, al Corriere di Arezzo, l'oro chiede aiuto a Roma, oggi la consulta incontra i tecnici del Ministero del Lavoro del Made in Italy, servono sostegni per le aziende. Manila sul red carpet anche a Venezia, Manila Boff dopo il Festival di Cannes, esperienza anche a Venezia. Su Via Filzi tutto tace, la palla ripassa al Comune, scaduti i termini della proroga dell'ordinanza che imponeva la messa in sicurezza dell'area abbandonata. Qua Nazione di Arezzo, Coingas, perché sono tutti assolti, e taglio centrale, la danza della scuola. Entriamo in cronaca, oro tridente contro la crisi, patto tra istituzioni e EG per rafforzare fiera e summit. I vertici del settore al ministero, squarcialupi, siamo strategici, politica e banche ci sostengano. Coingas, le motivazioni, ecco perché l'appello ha azzerato le condanne, la Corte d'Appello di Firenze ha depositato le 45 pagine della sentenza di secondo grado sui filoni della vicenda legata a consulenza e da incarichi. Andiamo a vedere adesso l'altra pagina che titola questa mattina il massacro ai convenienti, ora vince l'ergastolo, duplice omicidio della Bolognina. Primo giorno in corso d'assise per mafia, tra le vittime del giugno del 2025 l'aretino Luca Monaldi e il suo compagno. Emergenza a San Benedetto, camera penale in prima linea, celle anguste e zero spazi. La scuola si canta e si balla, Giova benedisce il flash mob. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12:01.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot. Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
6: E eccoci qua, ci siamo, benvenuti alla 111esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che ovviamente non può non parlare di un tema che ormai è sulla bocca di tutti. Da pochi giorni è riniziata la scuola e Valentina, oltre ad accompagnare i suoi bellissimi figli a scuola, ha pensato bene di fare un programma che ci parlasse proprio degli animali che studiano.
7: Sì.
6: Valentina, benvenuta, ma dove l'hai trovata sta cosa?
7: Allora, nella mia testa, e questo capisco capisco che possa essere un problema, insomma. Però è così. Ognuno ha la testa che si merita.
6: No, e no, questo... Beh, questo è un complimento. L'originalità che ti contraddistingue è sicuramente enorme. Cioè.
7: E ognuno ha la testa che si merita anche nel mondo animale.
6: Ah, sì?
7: Perché cioè, non è che imparare, avere memoria, apprendere sia una prerogativa soltanto umana. Cioè, questa è una visione antropocentrica della questione.
6: Perché io non ho mai visto comunque un animale che studia col libro in mano così.
7: Certo, non studiano con il libro in mano, ovvio, perché anche perché non hanno noi impariamo, apprendiamo tutto attraverso il linguaggio che loro non hanno, ma nel mondo animale esistono dei veri secchioni, dei veri campioni di memoria, di apprendimento.
6: Ovvio, su, portaci in viaggio, vediamo chi
7: inizio
6: sono.
7: Dal cielo.
6: Dal cielo.
7: Il cielo ospita un genio con le piume. Lui è tutto nero, è bellissimo.
6: Non può capire questo come messo per caso.
7: È lui, il corvo.
6: No, ti sembra bello il corvo.
7: A me piace molto.
6: Vabbè, allora, sì. Diciamo che ha il suo fascino.
7: Che non è bello quel che è bello, è bello
6: quello
7: che piace.
6: È vero, brava Valentina.
7: Allora, il corvo appartiene alla famiglia dei corvidi, quindi stessa famiglia anche di gazze, ghiandaie e taccole.
6: Tutte molto belle, ogni scarafone è bella a mamma sua.
7: Esatto, quindi insomma anche questo discorso che faremo oggi riguarda un po' tutta la famiglia dei corvidi. E lui è veramente famoso per la sua intelligenza. Purtroppo negli animali spesso l'intelligenza vuol dire anche facilità di addestramento e quindi a volte l'uomo ci mette lo zampino non sempre in positivo, ma andiamo avanti. Che cosa sa fare? Perché è così intelligente? Perché lui sa usare strumenti, ma non solo strumenti che ovviamente trova in natura, quindi si parla di rametti, di pezzi di foglie, ma lui li utilizza per scovare le larve dagli anfratti, per estrarli.
6: Quindi li usa come attrezzi.
7: Li usa come attrezzi e non solo. Se è ancora più interessante perché se questi strumenti che lui trova non sono perfettamente performanti, lui li modifica per renderli più efficaci. Sì. Li modifica per renderli più efficaci. Questo insomma diciamo che è un po' un principio di problem solving, no?
6: Sì, sì, mi sembra di aver seguito gli esperimenti di laboratorio con i corvi che vanno a aprire scatole, sanno aprire
7: bravissimo,
6: vero?
7: Esatto, c'è proprio questo esperimento che è famosissimo, che è uno studio condotto su alcuni corvi che erano stati allevati a mano, quindi insomma che erano
6: in cattività, si può dire?
7: Esatto, che vivevano in cattività e praticamente gli hanno messo davanti queste scatole, cioè raggiungere il cibo attraverso più passaggi consecutivi, e loro sono riusciti assolutamente a farlo. E non solo i corvi che sono riusciti per primi ci hanno messo più tempo, ma quelli che l'hanno guardati ci hanno messo meno tempo, perché apprendono, apprendono osservando gli altri individui. E questa è una cosa molto importante, perché apprendere osservando è una forma di cultura.
6: Ho capito.
7: E quindi ecco, non hanno libri e università,
6: però diciamo così riescono a percepire l'interazione del proprio corpo e anche con l'esterno in maniera ragionata.
7: Sì, ragionata,
6: definizione.
7: Assolutamente. E poi loro possono riconoscere e ricordare i volti umani e associarli a esperienze positive o negative.
6: Quindi non fate dispetti ai corvi, perché c'è il rischio che...
7: Attenzione, lo sai io questa
6: altro
7: cosa.
6: Che il film del corvo.
7: Questa cosa io l'ho sperimentata proprio sulla mia pelle, perché una volta, ti racconto questo aneddoto, una volta allevai una gazza che arrivò ferita, molto piccola, una gazza ladra. Tra l'altro era il periodo in cui ho iniziato a lavorare qui a Radio Fly.
6: Ah,
7: infatti
6: gente.
7: Questa gazza la chiamai Fly.
6: Ma dai,
7: sì.
6: La gazza Fly.
7: Sì.
6: No, ma questa me la dice ora, la gazza Fly.
7: Sì,
6: no,
7: la chiamai Fly.
6: Che
7: e quindi
6: volato,
7: lei
6: sì.
7: Allora, l'ho allevata, è stata tanto tempo con noi, poi piano piano iniziava a uscire, iniziava a uscire e a tornare, e ogni volta che io tornavo in macchina lei mi riconosceva, arrivava, io gli aprivo il finestrino, lei si metteva sul volante e si tornava a casa insieme.
6: No, troppo forte.
7: Sì. Poi dopo piano piano si è imbrancata con le altre gazze e adesso...
6: Imbrancata.
7: Sì.
6: E ha dimenticato il finestrino.
7: Esatto.
6: Magari dava anche lo zuccherino.
7: Giusto, no? Giusto, perché questo era l'obiettivo.
6: Vabbè, insomma, un po' irriconoscente.
7: Però è andato avanti tantissimo.
6: Ma che bello.
7: Tempo, Fly, sì.
6: Quindi a San Leo dovevamo passare la signora con la gazza sul volante.
7: No, in realtà lo sai che l'aneddoto nell'aneddoto è che tantissime volte mi hanno richiamata dal parco, mi hanno proprio telefonato perché ormai sapevano che era la mia, diciamo, perché questa gazza importunava i bambini che mangiavano, che facevano merenda, perché
6: Fly.
7: Voleva mangiare.
6: Gazza Fly, ma
7: sì.
6: Che cosa mi fai?
7: Quindi mi continuavano a chiamare per andare a riprenderla.
6: Mamma mia,
7: sì?
6: Birichina sta
7: sì,
6: gazza.
7: Sì, era
6: Fly,
7: birichina, davvero, perché poi, visto, incutono un po' di timore se non capisci cosa fa.
6: Assolutamente sì.
7: E questi bambini mangiavano e
6: questa, lei andava lì. Dicevano, andiamo dalla gazza della Valentina.
7: Sì.
6: Va bene, passiamo a un altro animaletto. Che vediamo
7: sì.
6: Se è più interessante.
7: Ti porto negli abissi, ma non ancora in questi abissi. Ti porto, questo
6: dove
7: ne avevamo già parlato, ma io non potevo non ricordarlo, perché se il corvo è il genio dei cieli, il polpo,
6: quello del mare lo so, c'ha 8 cervelli
7: nei
6: tentacoli.
7: Sì, appartiene ai molluschi. E il sangue blu.
6: E il sangue blu, ho
7: sì,
6: studiato,
7: sì.
6: Cioè, mi puoi mettere tra gli animali qui.
7: Sì, infatti lui è per forza è super intelligente,
6: sì.
7: Perché il suo cervello, quello che sta sulla testa, non è l'unico luogo del corpo in cui elabora informazioni, perché appunto, come ricordavi giustamente tu, gran parte dei suoi neuroni vivono proprio nei tentacoli, e quindi ogni braccio diventa un cervello a sé, ha un cervello centrale praticamente, e poi tutti i tentacoli dotati di neuroni, quindi insomma di una vita a sé. E loro, vabbè, i polpi veramente, il laboratorio sono stati studiati mentre fanno cose incredibili, aprono dei contenitori, raggiungono il cibo attraverso percorsi complessi, imparano addirittura ad associare un comportamento a una ricompensa.
6: Bello.
7: Sì, risolvono addirittura dei problemi di raggiungere il cibo, eccetera, manipolando l'ambiente, spostando le cose, e possono addirittura imparare dall'esperienza. Quindi se un luogo, un'esperienza che fanno è negativa, non la ripeteranno.
6: Bene.
7: E poi hanno il camouflage dalla sua parte.
6: No, aspetta, il camouflage che cos'è?
7: Sì, perché loro possono cambiare rapidamente sia il colore che l'aspetto del corpo.
6: Ah, capito.
7: E questo gli serve un po' per mimetismo, un po' per comunicazione e un po' anche per corteggiamento. Ma pensa che addirittura possono cambiare questa, cioè non è intelligenza, qui è proprio magia. Possono cambiare la texture della pelle, diventando più lisci o più ruvidi.
6: Pure.
7: Certo.
6: Un amore alla carta vetrata, sì.
7: Sì.
6: Se poi va bene, interessante. Però,
7: in base a chi hanno davanti, scelgono se essere piuma o se essere ferro.
6: Va bene, insomma, questa è una bella cosa. Dove
7: sì.
6: Mi porti poi?
7: E adesso ti porto nella savana.
6: Profondi,
7: questi molto profondi. Adesso
6: profondi.
7: Ti riporto in terra.
6: Oh là là, dove
7: sì.
6: Che ci sarà di animali nella savana che sono così bravi, studiosi, intelligenti?
7: Qualcuno che non dimentica.
6: Sì. C'era anche il tasso che non era il tasso che non dimenticava, c'era qualche altro animale.
7: Era il castoro.
6: Sì, ce n'era qualcuno che non aveva una memoria. Comunque parliamo dell'elefante.
7: Però perché... l'elefante, cioè qui cambiamo completamente il tipo di intelligenza, no? Perché non è soltanto una questione di risolvere i problemi, è proprio una questione di una vita sociale che è veramente complessa e che quindi denota veramente una memoria, cioè una memoria anche di branco, perché i piccoli non nascono che sanno fare l'elefante, no? Devono imparare tantissime cose, sì, tipo utilizzare la proboscide, cercare gli alimenti, come comunicare, come muoversi nell'ambiente, perché questi, Giuseppe, sono elefanti, non è che sono dei topolini. Muoversi nell'ambiente non è facile.
6: Non parlare di topolini, poi magari mi scappano, che paura.
7: È vero.
6: Ma io non ho paura di questi topolini.
7: Perché non hanno il concetto di dimensione, quindi non vedono il topo per quanto è piccolo.
6: Lo vedranno che con una gamba lo schiacciano,
7: no.
6: Che vedono un topo enorme.
7: Esatto.
6: Mamma mia, insomma, sono intelligenti.
7: E
6: ma un
7: l'apprendimento avviene proprio attraverso l'osservazione degli adulti. Infatti nei branchi le più importanti chi sono?
6: Le madri,
7: le nonne.
6: Come le nonne, è una società matriarcale, io
7: sapevo. Però le più anziane, quelle con più esperienza, sono particolarmente importanti, e sono proprio loro che prendono anche tutte le decisioni.
6: Bene, comunque anche l'elefante,
7: e poi,
6: sì,
7: anche nell'elaborazione del lutto, no? Che abbiamo visto, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato del cimitero degli elefanti?
6: Sì, che era metà tra leggenda
7: veramente.
6: E cosa,
7: esatto,
6: sì,
7: però sì. Mostrano proprio dei comportamenti particolari nei confronti delle salme di altri elefanti. Infatti li vegliano, sembra, tornano più volte sul luogo, quindi, cioè, ora certo noi diciamo lutto, non è proprio
6: chiaro,
7: un lutto, perché non ha la valenza psicologica che ci mettiamo noi, però

0: Come no? Stegosauri che erano?
1: Vabbè, certo, sì, allora ti do ragione.
0: Gli squali, scusa.
1: Ah, sì, però non tutti.
0: Ah, insomma.
1: Allora,
0: il piragna. Ora sai quanto te ne trovo?
1: Ma non è del mare.
0: E che è il piragna?
1: Nei fiumi.
0: Ho capito. Vabbè.
1: Allora, hanno una caratteristica fondamentale per l'apprendimento, che è la vita sociale, perché i piccoli imparano, cioè, c'è proprio qui veramente una sorta di scuola, no? Perché i piccoli prima osservano e poi iniziano lentamente a partecipare ad attività che come procurarsi il cibo, come utilizzare la localizzazione, come interagire con gli altri, come riconoscere i membri del gruppo e come cooperare durante tutte le attività. Quindi non gli è concesso subito partecipare, prima osservano e così imparano, ma ovviamente comunicano anche individualmente. Infatti una delle curiosità biologiche più famose che riguardano i delfini è quella dei cosiddetti fischi firma, perché ogni delfino sviluppa un fischio caratteristico che funziona un po' come un nome.
0: È un richiamo,
1: è un nome, capito? Un nome, perché quindi ognuno ha il suo, e in più imparano a collaborare, e soprattutto per la ricerca del cibo, per le interazioni sociali. E qui veramente vediamo un passaggio in più, no? A risolvere il problema, perché siamo partiti dal corvo che risolve il problema, siamo arrivati al delfino che risolve il problema insieme. È ancora un passaggio in più.
0: Senti, Vale, tu mi avevi messo un'altra immagine che io non la capisco.
1: Vedi, avevo trovato questa immagine che è una scuola degli animali.
0: Ah,
1: vedi?
0: La scuola,
1: gli animali,
0: degli animali
1: sono a scuola.
0: Perché in radio diciamo subito che vediamo un orso col cappello da laureato.
1: Esatto, e gli altri che ascoltano.
0: Gli altri che ascoltano. A me sembra che la cosa laggiù, la volpe
1: fa la furba,
0: mangia qualcuno comunque.
1: Sì, sta studiando altre cose la volpe.
0: Va bene, dai, allora abbiamo capito che ci sono tanti animali che comunque riescono a imparare, a sfruttare la capacità di interagire con il circostante in maniera ben diversa e soprattutto strutturalmente imparando delle cose, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Bravo.
0: Quella dei corvi è stata veramente bella, sì,
1: vero, e infatti corvi. È proprio questa secondo me la lezione più bella che abbiamo imparato oggi, perché anche noi, no, impariamo qualcosa ogni volta, proprio che imparare, quindi evolvere, non significa necessariamente stare sui libri, no? Ma per esempio, per quanto riguarda la natura, significa cambiare il proprio comportamento grazie a un'esperienza
0: che si fa.
1: E questa è una grande lezione anche per noi.
0: Va bene, allora io ringrazio la Valentina Giusti, grazie per questo appuntamento, per questa 111ª puntata, e che ogni volta ci stupisci, insomma, no? A parte gli animali che dormono in volo, quelli che non si sa quel che fanno, vabbè, insomma, cioè ci ha veramente raccontato tanto, sempre col suo modo di fare, la sua passione, il suo amore che ha per gli animali e la natura. Grazie Valentina, appuntamento alla prossima puntata.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E allora, ben trovata Dani, finalmente siamo riuscite a incontrarci in quest'estate caldissima.
1: Esatto, sì, noi siamo quelle che ci si incontra per caso.
0: Sì, no, perché ci proviamo, però insomma non sempre ci riusciamo, e oggi ci siamo riuscite.
1: Sì.
0: E siamo qui quindi finalmente a parlare di cucina, ovviamente.
1: Sempre.
0: Ma anche un po' di orto. Qui veramente, guarda, c'è proprio l'orto, quello che ti sfinisce, perché sì, l'ortaggio di cui parleremo oggi è un ortaggio che piace a tutti, versatilissimo, ci puoi fare mille cose, le puoi far mangiare facilmente ai bambini, ma a un certo punto, se fai l'orto, cioè praticamente ti sommergono e te non sai più sai più cosa farci con queste famose zucchine.
1: Esatto. E aspetta, poi il bello è quando le vai a piantare, perché le metti insomma a distanza giusta, perché poi possano fogliare.
0: Sì, ma poi

0: Crescono e diventano mostri.
1: Esatto, cioè ti vanno anche sopra le altre culture, quindi dici ma come ha fatto?
0: Sì, ti sommergono l'orto, la casa, se non sei bravo, cioè crescono a vista d'occhio.
1: Sì, è vero.
0: Cioè non puoi permetterti di vedere una zucchina pronta e di dire domani la colgo. No, subito. Esatto, subito, perché se no lei il giorno dopo sarà un cocomero.
1: Sì, cioè, abbiamo uno cocomeri.
0: Sì, vi punirà e continuerà a crescere tantissimo.
1: Sì, è vero, è fantastico.
0: Però le zucchine sono le zucchine.
1: No, le zucchine sono un piatto che salva l'estate.
0: E infatti, guarda, io ci tenevo proprio a parlare delle zucchine come piatto estivo, perché oggi si tende un po' a considerare le zucchine come un ortaggio che c'è sempre, che c'è tutto l'anno.
1: È vero, sì.
0: Perché il supermercato ci dà questa illusione, ma non è così.
1: No, e comunque sia, guarda, quando le vai a prendere fuori stagione lo senti subito, perché non hanno sapore.
0: Vero.
1: Quando crescono in serre, comunque sia,
0: oppure stanno tanto nelle celle frigorifere.
1: Brava. E perdono comunque sia le proprietà nutritive che tutto il sapore, non hanno niente, acqua, perché poi la zucchina è il 95% di acqua.
0: Esatto. Allora, le zucchine, va bene? Consideriamo 100 grammi di zucchine. Io faccio la scienziata, sai, e tu la culinaria. Allora, 100 grammi di zucchine, 17 kilocalorie, pochissime.
1: Esatto.
0: Anche qui poi cambia se le friggi,
1: Sì, decisamente. Sì. Lo sai che ci volevo arrivare.
0: Esatto, non è che è uguale, insomma.
1: No.
0: Però, 3 grammi di carboidrati,
1: sì,
0: 1 grammo di proteine, 95 grammi di acqua, quindi tantissima acqua, 1 grammo di fibre, potassio, che è importantissimo per i muscoli e per il sistema nervoso, vitamina C, vitamina B6, ottima per assimilare, per aiutarvi ad assimilare tutti i nutrienti, e piccole quantità di folati, micronutrienti, fibre, quindi assolutamente un superfood, leggerissimo.
1: Sì. Vabbè, poi dopo approvata, dipende poi come uno la cucina, insomma.
0: Lo sai, la maggior parte dei composti antiossidanti che contiene sono nella buccia.
1: Esatto, sì. È
0: come
1: la buccia quella,
0: esatto,
1: che sì, come in tutte, praticamente quasi in tutte le verdure, anche la frutta, in alcuni frutti la maggior parte dei nutrienti si trovano nella buccia, nel frutto in se stesso. Però ci sono diverse varietà, c'è la zucchina tonda e la zucchina lunga, sono tutte e due due varietà che derivano dalla provincia d'Arezzo.
0: Vero.
1: Sono molto diffuse nel Val d'Arno, cioè il ceppo arriva da lì. C'è la zucchina praticamente quella bianca, che viene denominata così perché ha una buccia un po' più chiara. E io
0: faccele vedere, sì, che ce le hai portate.
1: Questa è quella tonda, che ovviamente è perfetta per farle ripiene.
0: Infatti, nelle nostre tavole non si parla di zucchine tonde e zucchine lunghe, si parla di zucchine trifolate,
1: esatto,
0: o zucchine ripiene.
1: O zucchine ripiene, brava.
0: E questo
1: ci inserirei anche zucchina grigliata.
0: Vero, vero, vero. Sì.
1: Però differenza tra questa lunga, che è questa qua, che vedete c'è anche il fiore qui attaccato perché è stata colta questa mattina dal mio genero, che mi fa ovviamente insomma, vende la verdura che produce, e quindi gli ho chiesto di andarmele
0: a raccogliere fresche.
1: Sì, questa praticamente la differenza qual è? Che se grigli questa, praticamente se la fai fina ti si spappola la parte bianca
0: centrale.
1: Sì. Quindi la devi fare un pochino più alta come fetta. perché torna meglio, è più grande, la grigli prima. Questa qua lunga, diciamo che la grigli meglio perché
0: per il senso della lunghezza.
1: Sì, ma anche perché è meno, diciamo, il dentro è un pochino più solido. Vero. Rispetto a questa qua, perché proprio per la specificità della verdura, questa con uno svuota, insomma, svuota verdure ce la fai.
0: Un cucchiaino.
1: Questa provaci.
0: Vero. Ti fai male,
1: ti tronca, sì, questa ti tronca. Quindi ecco il motivo per cui questa si trifola, questa si magari si griglia nel senso lungo della verdura, questa invece si riempie e non si griglia, proprio perché è un pochino più morbida rispetto a quest'altra.
0: Ma hai detto verdura?
1: Esatto, sì.
0: Lo sai che scientificamente è un frutto?
1: È un frutto, sì, è vero, è un frutto. Ti ripasso la parola alla scienziata della Vale.
0: Eh sì, è un frutto. In realtà il frutto, dal punto di vista botanico, quella che mangiamo noi è un frutto, perché si sviluppa dall'ovario della pianta, del fiore, contenente i semi. Però in cucina viene naturalmente considerata e cucinata come verdura. Una verdura.
1: Ma infatti, se ci fai caso, il fiore guarda dov'è?
0: Eh sì. Tra l'altro è buonissimo quel fiore, sì. Ne parleremo, perché non si possono separare le zucchine dai fiori.
1: No. Senti, sì. Questo?
0: Quel piatto lì, guarda.
1: Ora non so se riesco a farlo vedere, ma praticamente, ecco, questo è il piatto di fiori di zucchina, insomma di zucca, che praticamente ho portato. Erano aperti, ovviamente non sono più aperti perché per ricordi
0: perché
1: logica,
0: certo.
1: Insomma, io l'ho tenuti anche in acqua.
0: È stato raccolto. Ora, per chi ci segue in video, te li faccio vedere anche io i fiori.
1: L'ho già intravisti i tuoi fiori. Allora, uomini, se volete un consiglio per farci felici, regalateci un mazzo
0: questi
1: di fiori di zucca.
0: Esatto, sì. Che, cioè, a differenza di tante, noi a volte cerchiamo un po' di togliere l'idea del fritto per cotture più salutari, però i fiori...
1: Senti, la mia figlia Giulia, quando l'ha visti, mi ha detto: ah mamma, allora stasera si fa fiori fritti, ecco, vai.
0: E allora io ora voglio sapere la ricetta della Daniela dei fiori fritti.
1: Ma allora, io in realtà, diciamo che in casa mia si sono sempre fritti con la pastella,
0: sì.
1: Quindi semplice pastella fatto con acqua gassata o con la birra, farina e via, e si va direttamente in friggitura. In realtà poi una mia vicina di casa anziana, che ancora ce l'ho nel cuore veramente,
0: sentiamo che c'è la perla,
1: sì, perché lei li faceva praticamente sì fritti ma ripieni.
0: Ah, ecco, sì. E con lei, tipo mozzarella e acciuga, queste cose qui,
1: Lei faceva un impasto tipo, ora vado a memoria perché è diversi anni, insomma, che me l'ha fatti vedere, assaggiare, però li faceva tipo con ricotta, sembrava che ci avesse messo ricotta, prosciutto cotto, insomma, visto quei ripieni un po' che ti danno il senso della Sicilia in qualche modo.
0: Vero, vero, infatti al sud i fiori di zucca fritti sono ripieni.
1: Sì, sì. Perché loro li fanno con diciamo il pan grattato, sì. Ci mettono un formaggio,
0: l'acciuga spesso.
1: Esatto, sì, tutta roba che comunque sia arriva, diciamo che fanno un connubio tra terra e mare.
0: Vero,
1: e
0: vero.
1: Quindi tutto quello che può essere ripieno loro ce lo infilano.
0: Vero.
1: Quindi capperi, perché loro vanno per la maggiore anche capperi. Ecco, ho assaggiato questo fiore fritto ripieno che era Le Sette Meraviglie. Fatto praticamente da una vicina, quindi voglio dire, neanche dici tanto lontana, peraltro quando stavo a Pozzo della Chiana, insomma, quindi neanche tanto lontano, lei stava di lì, non era originaria del sud, quindi voglio dire autoctona, mettiamola così, però faceva questi fiori fritti ripieni che erano Le Sette Meraviglie. Io vado sul naturale,
0: sì, anch'io.
1: Che a me mi piace di più. E invece, per quanto riguarda le zucchine, io le faccio quelle tonde, le classiche ripiene di
0: della
1: carne,
0: nonna.
1: Sì. Oppure ripiene con la ricotta. E io diciamo che le faccio ripiene anche quelle lunghe. sì, perché sì, le faccio sì. bollire prima, poi tolgo il ripieno, lo metto dentro la ricotta. Ovviamente non utilizzo, purtroppo, purtroppo per fortuna non lo so, ma tipo il prosciutto cotto, perché mia figlia non lo mangia, non mangia salumi, e quindi faccio questo ripieno di pan grattato, uovo, ricotta, certo. E sì, magari ci metto un pochino d'acciuga quando ce l'ho, o comunque sì, ecco, vado un pochino su
0: a occhio
1: e lo riempio, e poi sopra, chi gli ci piace, ci mette una spolverata di
0: parmigiano.
1: Io non ce lo posso mettere, perché mia figlia non mangia neanche quello. Quindi
0: pane grattato.
1: Esatto. Pane grattato salva senza sempre. Oppure proprio senza, sì. E vai diretta. Lo puoi fare sia nel forno che nel tegame, come sempre. E io di solito lo sfumo col vino bianco, che rimane un pochino più, diciamo, particolare come sapore. Sembra quasi un arrosto alla fine.
0: Vero.
1: Dopo. E niente, vado così. Altrimenti le classiche sono le zucchine trifolate.
0: Che poi ci puoi fare tutto.
1: Esatto.
0: Brava, la pasta, la frittata, esatto. Cioè le puoi usare, le bruschette.
1: Tutto, veramente, con le zucchine ci fai tutto. Tutto.
0: Vero.
1: Il soufflé, ci puoi fare di tutto. Le zucchine sono talmente versatili. L'unica cosa che non ci ho mai fatto è il dolce con le zucchine.
0: No, è vero.
1: È una cosa che
0: e pensare che è un frutto, dai,
1: esatto.
0: Dobbiamo rimediare.
1: Questo bisogna per forza provarci.
0: Sì. La crostata di frutta ci dobbiamo mettere anche le zucchine.
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: Ora in poi.
1: Secondo me se si tritano, cioè se
0: secondo me si potrebbe trovare.
1: Secondo me sì.
0: Bisogna studiarci. Lanciamoci questa sfida. Questa sfida. Io invece, sai, le zucchine ripiene, ora ho trovato un'altra ricetta. Allora, diciamo che faccio, ai miei bambini ne vanno pazzi, proprio la ricetta della nonna, quella con la carne macinata, anche con la mortadella macinata,
1: sì,
0: dentro,
1: sì.
0: Uovo, parmigiano, una sorta di polpetta, loro ne vanno proprio pazzi, e quindi gli faccio questa ricetta classica, che a volte gli faccio col pomodoro, altre volte in bianco. Però loro proprio pazzi per questa,
1: immagino.
0: Per questa formulazione di zucchina. Sì. Però sai che io non mangio carne.
1: Sì.
0: E ho trovato questa maniera semplicissima di farle, ovvero con dei pomodori secchi,
1: mm-hmm.
0: tagliati a piccoli pezzettini, il pane grattato e una spolverata di parmigiano. Praticamente creo un impasto con e il dentro della zucchina fatto andare in padella.
1: Sì. Con l'olio
0: con un po' di olio, un po' di aglio, sì. Quindi quello mi dà l'umidità per mettere insieme il pane grattato. Faccio questo impasto, questo composto, ci riempio le zucchine, anche quelle lunghe di solito,
1: sì.
0: E le rimetto in forno.
1: Che spettacolo.
0: Sì.
1: Devono essere buonissime,
0: sì,
1: perché quel pomodoro secco gli deve dare un sapore.
0: Sì, a me mi piacciono molto. Ecco, delle ricette che ho provato, questa è quella che preferisco.
1: Ci credo.
0: Sì.
1: No, io ci ho provato a fare anche le chips di zucchine. Praticamente fatte in... le tagli fine. Ho provato con questa lunga. E praticamente in friggitrice ad aria,
0: ecco.
1: Spray un d'olio. E via, come se fossero patatine.
0: Buonissime.
1: Esatto, e l'ho fatto anche con le carote. Quindi invece di fare le patatine, ho provato la versione light delle zucchine, che sono, cioè, peggio delle ciliegie.
0: Vedi,
1: veramente.
0: Quindi sale, olio, spray.
1: Sì, e via.
0: Anche qualche spezia ci si potrebbe mettere.
1: Esatto,
0: un po' di
1: sì.
0: Curcuma, ci vedrei bene.
1: Buono. Anche la paprika, se volessi.
0: Sì.
1: Ce la faresti bene.
0: E poi senti, crude? Cosa mi dici?
1: Crude in insalata.
0: In carpaccio praticamente, sì. Vero? Con la menta si sposano benissimo, menta e limone, olio.
1: Sì, le fai proprio come se fosse veramente un carpaccio, oppure direttamente proprio con l'insalata, mischiato con altre.
0: È vero.
1: Le fai proprio anche fine a rondelline. E vai,
0: buone, a me mi piacciono.
1: Sono buone.
0: Crude, sì.
1: Sì.
0: E poi sicuramente si mantiene tutto.
1: Esatto.
0: Quei famosi antiossidanti della buccia.
1: Esatto.
0: Li avete tutti.
1: Sì. E cioè, veramente prendi di tutto. Fa bene anche la diuresi, la zucchina.
0: Vero.
1: Perché avendoci il 95% di acqua, aiuta i reni alla diuresi, e ovviamente anche le fibre, quindi aiutano l'intestino a svuotarsi con facilità.
0: Vero, sì, perché fibre e acqua.
1: Esatto.
0: Un superfood.
1: Sì, un superfood che veramente è strepitoso.
0: E senti, per
1: serve un po' d'acqua, per
0: sì,
1: tanta acqua,
0: vero,
1: ne trattengono il 95%, sì, ma dalla pianta sì, ne sì, deve avere tanta,
0: tantissima,
1: tanta,
0: sì, sì, infatti sì, l'orto va annaffiato,
1: eh sì, come dice il proverbio, l'orto vuole il contadino morto,
0: sì,
1: quindi
0: vero.
1: Quindi, vero, credo anche il pozzo a questo punto,
0: vero, sì sì, il pozzo asciutto,
1: il pozzo vuoto.
0: Senti, per correttezza di informazioni, esiste anche una zucchina gialla.
1: Eh sì,
0: vero, che è coltivabile anche insomma nei nostri orti, come l'altra, come le zucchine chiare, come le zucchine scure, è semplicemente sì, sì, un'altra varietà,
1: è una varietà diversa, sì, ci sono tantissime varietà delle zucchine, veramente da quella verde scura, da quella nostra autoctona,
0: è la chiara,
1: si distingue,
0: vero?
1: Sì, ma si distingue perché nella buccia vedete che è un pochino più piccola e diciamo, visto quelle
0: le
1: righe,
0: scannellature,
1: ecco, le scannellature praticamente sono molto accentuate,
0: marcate, sì,
1: sì, e quella,
0: cioè non è proprio tonda, è tipo ottagonale,
1: no, esatto, sì,
0: vero?
1: Sì, esatto,
0: sì,
1: quella è la nostra autoctona, come la zucchina tonda, che ce l'abbiamo autoctona anche noi, e è proprio bianca, più bianca rispetto alle altre che si trovano,
0: sì,
1: perché infatti quelle tonde si trovano sia più sul bianco,
0: vero,
1: e quelle verdi, ecco, quelle verdi non sono nostre, della nostra zona, insomma. Però la coltivazione è la stessa, non è che succede,
0: certo,
1: sono
0: certo,
1: solo varietà diverse,
0: sì, sì, sì,
1: proprietà
0: però
1: uguali.
0: Ecco, se si vuole scegliere il chilometro zero, la Daniela
1: esatto,
0: l'ha spiegato bene come fare, non avete più scuse,
1: esatto, sì sì sì. Quindi scegliete il chilometro zero e il negozio sotto casa,
0: eh sì. Beh, allora che cosa auguriamo? Buon appetito?
1: Buon appetito, e mi raccomando, friggetele.
0: Cioè, vabbè, dateci retta fino a un certo punto,
1: sì,
0: perché fritte comunque con i fiori, sai, è un'ottima frittura estiva di quelle leggere, no?
1: Sì.
0: Zucchine, fiori e pane.
1: Mamma mia. Va bene, ok.
0: Buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Allora, noi Dani ci troviamo per la prossima puntata, che saprà ancora di estate.
1: Eh sì, molto di estate.
0: Alla prossima.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
0: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda, fino al 5 ottobre, si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
2: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti e quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
3: Tra l'altro il Delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
2: Il territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico, ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
0: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
5: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
4: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
6: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza è l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
4: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
0: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima, la bandiera Unione Europea, la politica in lutto, addio a Bonino, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. La Repubblica, legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, prima via libera tra le proteste e le opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, battuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale a bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid sconto sullo stop Schengen, jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, l'intimidazione verso un elicottero danese, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del Tycoon è soccombe dei Dem. Fatto Quotidiano, dissenso vietato, euro bavaglio, scuso democratico contro le interferenze ma solo russe, Meglionel non primo sì, firme, lite, Elli Conte. Il resto del Carlino, legge elettorale ok del Senato e l'opposizione insorgono, le lezioni di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO-russa, caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania. La difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius. Spari a Roma, altri sei casi, prima della donna ferita, quattro sospettati. Legge elettorale primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. La Verità, smentito il giudice bonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. Famiglia del Bosco, alzo shock, salta l'incontro a casa tra bambini e i loro genitori. Il giallo dei finanziatori del generale Vanacci non è per niente un giallo. Il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo. La ex di La Vitola smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la RAI. I soldi e la rete che guarda Mosca, l'inchiesta del Giornale, il generale Vannacci attacca il Giornale ma non chiarisce sui soldi ricevuti. Il Tempo Quotidiano, siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso la frustrata Oriana. Rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Libero Quotidiano, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra sei anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Ranucci rivuole report ma spunta un'altra scena. Bimbi nel bosco, altra beffa, salta anche la visita a casa. Il Manifesto, broglio di Ricino, resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che il Premier con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa si è cuscita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano la Corte Costituzionale che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. La Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per la posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. Avvenire, l'Europa alla prova, il sole e la tensione sul confine orientale, i cacci italiani abbattono un drone in Lituania e razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. L'edilizia, trasporti e lavoro ha già fatto 1000 vittime, la sicurezza, l'osservatorio indipendente di Bologna denuncia nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli Alpatti a cascata. terminiamo con il Secolo d'Italia. Buffonata rossa. Triste show della sinistra dopo il sale legge elettorale. Fratelli d'Italia, svolta storica, basta giochi di azzardo. In primo piano la sinistra prende fischi per fiasco, Meloni smonta la fake news sul TFR, nessuna abolizione della tutela. Il bengalese accusato di abusi sulla tredicenne nel mini market torna in cella, riesame e ribalta la decisione del GIP. In Italia gli immigrati irregolari hanno perso il trend, con il governo Meloni sono crollati del 26%. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Orti, l'assessora tira dritto su tutto, non mi dimetto, malore fatale in mare, la 37enne stava facendo il bagno all'Accademia, il decesso in ospedale. Andiamo adesso al Viareggio, il crack Esperia, buco da 2,7 milioni e 6 denunciati. Da Lucca, avvocato ferito in un corridoio del Galli Tassi, finisce all'ospedale, aggredito in tribunale. Pisa, università, oltre 1600 candidature ai corsi di laurea e professioni sanitarie. Sanità, boom di domande. Da Grosseto, ore di ansia per Giorgia, la giocatrice di softball rimane ferita in un incidente negli Stati Uniti. Aria Fiorentina, da Pistoia, responso negativo del laboratorio di Parigi su campioni prelevati a luglio. Coccodrillo, niente DNA. Corriere di Siena, 5 medici indagati. Nel luglio 2024 una 26enne morì alle scotte per complicazioni dopo un intervento di chirurgia robotica a Urrene. Torelli, Chianciano Terme rinasce. Grazie a Torelli la sindaca parla del piano di riqualificazione per Chianciano Terme. MPS e l'antitrust aprono istruttoria sull'OPADS di Intesa, il garante vuole valutare l'impatto dell'operazione negli ambiti della concorrenza bancaria e assicurativa. Un salto alla Nazione, al Corriere di Arezzo, l'oro chiede aiuto a Roma, oggi la consulta incontra i tecnici del Ministero del Lavoro del Made in Italy, servono sostegni per le aziende. Manila sul red carpet anche a Venezia, Manila Boff dopo il Festival di Cannes, esperienza anche a Venezia. Su Via Filzi tutto tace, la palla ripassa al Comune, scaduti i termini della proroga dell'ordinanza che imponeva la messa in sicurezza dell'area abbandonata. Qua Nazione di Arezzo, Coingas, perché sono tutti assolti, e taglio centrale, la danza della scuola. Entriamo in cronaca, oro tridente contro la crisi, patto tra istituzioni e EG per rafforzare fiera e summit. I vertici del settore al ministero, squarcialupi, siamo strategici, politica e banche ci sostengano. Coingas, le motivazioni, ecco perché l'appello ha azzerato le condanne, la Corte d'Appello di Firenze ha depositato le 45 pagine della sentenza di secondo grado sui filoni della vicenda legata a consulenza e da incarichi. Andiamo a vedere adesso l'altra pagina che titola questa mattina il massacro ai convenienti, ora Riccia l'ergastolo, duplice omicidio della Bolognina. Primo giorno in corto d'assise per mafia, tra le vittime del giugno del 2025 l'aretino Luca Monaldi e il suo compagno. Emergenza a San Benedetto, camera penale in prima linea, celle anguste e zero spazi. La scuola si canta e si balla, Giova benedisce il flash mob. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, rassegna stampa.

2008. 2009. 2010. 上过就是March。 2012. This time, we all fight together.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
1: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
3: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti e quindi bisogna mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
4: Tra l'altro il Delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
3: Il territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
1: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
6: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
5: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
7: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza è l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
5: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
9: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
10: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
9: Ma io ho il giga!
10: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.
11: Notizie in breve da Estra.
12: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
8: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
13: E allora bentornati ai nostri ascoltatori a Filo Diretto, questo filo invisibile che ci collega alle storie, agli eventi e soprattutto alle persone. E oggi la persona che è qui collegata proprio al mio filo è Alessandro Sacconi. Ciao Ale.
14: Ciao Ale, ti ringrazio per l'invito, a te e a Giuseppe.
13: Il suo è un ritorno, non è una prima volta.
14: È un ritorno, sì.
13: È un ritorno.
14: È un ritorno. È passato un anno.
13: Esatto, è passato un anno e per noi ormai che siamo anche nella seconda edizione media partner di questo evento, per noi ormai è l'evento, cioè settembre, per noi puoi chiamarlo o settembre oppure Rio Fest.
14: Esatto, love.
13: Esatto, e allora bentornato a te e bentornato a Rio Fest, che quest'anno si svolgerà 2 giorni, il 18 e il 19 settembre, ovvero venerdì e sabato, a Tegoleto.
14: A Tegoleto, bravissima. Quindi grazie a te e grazie a Giuseppe, grazie a tutta Radio Fly per questo nuovo invito e per la vostra media partner, insomma, all'interno dell'evento, dove anche voi sarete partecipi.
13: Assolutamente
14: nel presenti. Pomeriggio all'interno. Come dicevi te, Rio Fest quest'anno si amplia notevolmente. L'anno scorso era una serata sola, quest'anno sono 2 sere, venerdì 18 e sabato 19 settembre.
13: Seconda edizione.
14: Ci allarghiamo negli spazi, perché rispetto all'anno scorso andremo a coprire un'area molto molto più ampia. proprio per contenere più persone e dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Come avete visto, quest'anno il programma è notevolmente cresciuto sia dagli artisti che parteciperanno, perché è un festival musicale a tutti gli effetti, in più è un festival anche culturale, perché infatti con la parte Rio Talk, dove ci sarete voi e altri media partner, in cui potrete intervistare, okay, i vari artisti che parteciperanno a Rio Fest.
13: Sì, molto vario, devo dire, anche proprio come presenze. Ma ti chiedo una cosa, no? Ti chiedo un attimo l'ABC, perché magari per chi non si ricorda, perché come nasce Rio Fest? Perché si chiama così, insomma, queste curiosità base, certo, le voglio, certo, ricordare. Certo.
14: Rio Fest nasce dalla volontà dell'associazione Comunità Integoleto APS, che è l'associazione del paese, che un bel giorno si è svegliata e ha detto: cosa creiamo di nuovo? Perché già tante altre iniziative facciamo durante l'anno, e io nel cantiere, nel cassetto a portare di mano, preciso, cioè da tanti anni, questa idea,
13: dei sogni,
14: sì, sì, ma con tanti fogli, tantissimi fogli sparsi in quella, c'era questa idea di creare questo evento, questo festival musicale e culturale, e l'abbiamo messo insieme, abbiamo messo insieme tutto questo repertorio che aveva portato di mano e è venuto fuori. E chiaramente l'anno scorso è stato creato il nome Rio Fest, perché ricordiamo perché Rio Fest è Rio Fest, perché sotto dove si svolge il festival passa un vecchio rio, Rio Chiassobuio, che ormai è tombato, e quindi Rio Fest, fest per festival, perché storicamente tantissimi anni fa lì veniva fatta la festa paesana, la festa al Tegoleto.
13: Infatti è proprio una festa, cioè io ci sono stata l'anno scorso, esatto, quindi posso dire che è veramente una festa.
14: La gente che viene lì, tutti coloro che parteciperanno e che partecipano, devono essere contenti, uscire da Rio Fest con un sorriso, quindi il nostro obiettivo è quello.
13: Anche gli artisti l'anno scorso li ho trovati molto proprio partecipi della festa,
14: e te guarda, c'è
13: molto bello.
14: Siamo ormai siamo diventati amici con Alessandro Gaetano, che partecipò l'anno scorso, ci ha fatto già l'in bocca al lupo per la seconda edizione.
13: Vedi,
14: sì, sì,
13: infatti
14: siamo rimasti in buonissimi rapporti anche con lui. Sì.
13: Infatti, sì, sì, anzi, lo salutiamo, lo salutiamo, lo ringraziamo, perché è stata una bella esperienza. E veniamo adesso quindi al programma di quest'anno: Taglio del Nastro, venerdì 18 settembre.
14: Taglio del Nastro, venerdì 18 settembre, esatto. Si incomincia con la parte Rio Talk, quindi con le interviste da parte vostra, dove anche tutti i cittadini possono partecipare e ascoltare,
13: esatto,
14: le vostre interviste. Dopodiché, di pari passo, si apre il Rio Village, che è la parte centrale del festival, dove ci saranno tantissimi market, tutti selezionati, e tantissimi food truck, perché quest'anno aumentano sia i market che i food truck all'interno del festival, ognuno con una soluzione ben diversa, cioè ognuno porterà una cosa diversa dall'altro, proprio per dare la possibilità a tutti di poter lavorare con chi parteciperà, e la collaborazione attiva di tutti i commercianti del paese, perché l'obiettivo è anche quello, far lavorare i nostri commercianti,
13: certo,
14: del paese,
13: la
14: è fondamentale.
13: Paese.
14: Esatto. E questo festival è come l'anno scorso di paese, ma è si amplia, cioè nel senso le persone devono venire come l'anno scorso da tutta la provincia, da tutte le regioni, perché gli artisti che quest'anno abbiamo chiamato, partiamo da il venerdì con il concerto, che premetto è tutto gratuito, ok?
13: Vero.
14: E qui bisogna ringraziare sia gli enti pubblici, a partire dal Comune di Civitella, provincia e regione toscana, e tantissimi sponsor privati che ci hanno sostenuto e ci sostengono tuttora. Quindi partiamo con il concerto alle 22 dei Sonora, okay, che è un duo famosissimo che ha vinto anche nel 2009 il Festival di Sanremo Giovani. Ma prima di loro ci saranno due associazioni che quest'anno puntiamo tanto anche sul sociale, con ragazzi con disabilità. Quindi ci sarà l'associazione Fuori Fabric, che è Lorenzo Traversari e i suoi ragazzi, che sono conosciutissimi su internet, fra cui ci sarà la partecipazione di Vilma, che è una ragazza con disabilità, ma è, se vai sui social, sono veramente seguitissimi ovunque, sono molto molto molto bravi. Dopodiché ci sarà l'associazione All Star Arezzo, anche loro con i suoi atleti, che presenteranno tutte le loro attività. Quindi concerto dei Sonora, e dopodiché da mezzanotte alle 2 Love Party con la Small Gang e Bigo Live Percussion, che ci seguiranno fino alle 2 di notte.
13: Quindi la festa continua.
14: La festa deve continuare fino all'ultimo, però come ti dicevo Rio Village nasce con i market. All'interno di Rio Village anche lì avremo la postazione DJ set con Paolo Brasini, che farà il VDJ set, bene, con video proiezioni e video musicali, e dalle 17, prima ancora che inizi tutto dal main stage, dal palco principale, nel secondo palco di Rio Fest ci sarà il 17 di Daniele Cherici e Stefano Gragnoli, che ci allieteranno con tutti i vinili. Quindi fino alle 8, sì, quest'anno abbiamo dato spazio anche ai vinili, cosa che l'anno scorso l'avevamo dato con Paolo, ma quest'anno vogliamo ancora più incentivare l'uso dei vinili, insomma, per
13: quindi,
14: tutte le fasce d'età.
13: Allora, per ora abbiamo parlato di musica, sport, cibo,
14: vinili, sì,
13: ma anche libri.
14: E anche libri, perché ci saranno due presentazioni importanti di libri, anzi tre presentazioni importanti di libri. Partiamo da il venerdì con Alessandro Gori in arte, lo Sgargabonzi, che presenterà il suo libro. Poi ci sarà Francesco e Marcello Caremani all'interno sempre dell'area Rio Talk, dove presenteranno i loro libri, e sarà un dibattito fra di loro molto interessante, perché non l'hanno mai fatto fra padre e figlio, poi, e tutti e due hanno presentato il libro. Il sabato invece alle ore 18, prima ci sarà intervista su Rio Talk, e poi alle ore 18 per Atunz, ok, Alessandro, anche lui ci chiamiamo tutti Alessandro, Alessandro Perugini farà il firmacopie, ok, dalle 6 fino alle ore 8.
13: Questo è un evento proprio da famiglia,
14: Quello, allora, Rio Fest è un evento, esatto, anche da famiglia.
13: Perché per Atunz è comunque molto molto seguito da tutti
14: seguitissimo
13: i bambini.
14: Lui fa tantissime iniziative, insomma, anche sulla Rai, su tante cose. E proprio per allacciarmi con il discorso famiglia, all'interno di Rio Village ci sarà anche l'associazione Sottosopra, okay, che intratterrà le persone come anche l'anno scorso, ma quest'anno molto più ampliato, con giocolieri, artisti di strada, bolle di sapone giganti, quindi proprio per creare questo evento,
13: questa festa per tutti.
14: E in più ci sarà l'associazione Contraerea, che all'interno, vicino al main stage, monteranno la loro struttura e faranno sia pole dance che danza aerea.
13: Bello.
14: Esatto, quest'anno abbiamo cercato di far creare proprio, di mettere all'interno tutto quello che potevamo,

0: altro grande
1: sì,
0: nome.
1: Verrà Ciccio Grazzani, sarà sul palco e farà la sua presentazione. Chiaramente ci saranno tutti, ci sarà l'Uomo Ponte, ci saranno diversi ospiti, certo, che lo seguiranno. Però sì, Ciccio è stato fin dall'inizio un sostenitore, insomma, di questa cosa. Diciamo, è stato uno dei primi che abbiamo coinvolto quest'anno nella seconda edizione.
0: Che è ad Arezzo,
1: è un personaggio.
0: Fa sorridere, insomma.
1: Fa sorridere, sì, è stato sempre, e devo ringraziarlo fin da subito, molto disponibile, anzi disponibilissimo. Dopodiché, passato Ciccio Graziani, alle ore 22 ci sarà il concerto di Leo Gasma.
0: Anche qui un grandissimo nome.
1: Sì, Leo, veramente ho avuto l'opportunità di poterlo già sentire per telefono, una persona alla mano, umile, quindi sì. E ti dirò di più, la canzone di Leo Gasma che è uscita ad aprile, Girasole, quest'anno è la colonna sonora di Rio Fest. L'anno scorso era Ti Voglio, quella canzone ritrovata, famosissima, la canzone ritrovata di
0: quella canzone incompiuta,
1: bravissima, sì, che era di Rino Gaetano,
0: che poi
1: è stata rifatta da Alessio Dari in Arte Artù, e quest'anno è Leo Gasma, quindi Girasole, che è uscita ad aprile. E invito tutti voi che ci state ascoltando ad andare nel sito internet www.riofest.it o nella pagina Instagram riofest.official a vedere il nostro video, perché è stato girato a fine maggio e è veramente trascinante. Abbiamo avuto l'opportunità di farlo in stile vintage anni 80, ok? Abbiamo infatti avuto una Uno Turbo rossa
0: sì,
1: degli
0: vista.
1: Anni 80, è una Ferrari Mondial, anche quella degli anni 80, con degli interpreti fantastici, perché ripeto, a partire da me e tutto lo staff che ci sta attorno sono tutti volontari. È importante.
0: E è una grossissima macchina.
1: È una grossissima macchina, infatti il ringraziamento principale va a tutti i ragazzi che collaborano, sia all'interno del festival in quei due giorni, ma sia i geometri, ingegneri elettricisti, tutti quelli che ci danno una mano a creare l'evento. Ormai da mesi, perché ormai siamo arrivati all'ultima settimana, ci sono le ultime cose da costruire, diciamo, perché il palco già hanno iniziato a montarlo, e quindi sì, ma siamo carichi, siamo carichissimi.
0: Siamo agli sgoccioli.
1: Sì, siamo agli sgoccioli, perché quest'anno veramente, visto la prima edizione che è andata molto molto bene, poi voi avete partecipato, quest'anno con il programma ancora più ampio e con gli artisti che ci allieteranno la serata, speriamo di fare altrettanto.
0: Anche perché facciamo bis, insomma.
1: Facciamo bis, mi aveva fatrizzo.
0: E senti, il 19 settembre, quindi siamo arrivati nel nostro programma, che rimetto per chi ci segue in video, siamo arrivati a Leo Gasman e poi si va a letto?
1: No, assolutamente. Dopodiché a mezzanotte ci saranno dei DJ set con DJ locali, con Luca degli Innocenti e Absolute DJ. E però c'è uno special guest che è Nicolò De Vitis, che è un ex Iena, insomma è stato 12 anni Iena, famosissimo, lo conoscono molti, lo conoscono come Divano Letto, perché c'ha la pagina Instagram che si chiama Divano Letto e lui è seguitissimo, è vero, e quindi anche lui verrà, parteciperà. La cosa fondamentale, lui ha detto che vuole stare prima cosa in mezzo al pubblico, vuole interagire sì con il pubblico, dopodiché
0: se no che Iena è
1: esatto, bravissima.
0: Scusa.
1: E dopodiché farà questo DJ set, perché lui è anche DJ e farà la sua bella ora e mezzo di DJ set che ci intratterrà tutti sul main stage, sul palco principale. Ma mi sono dimenticato di dirvi una cosa: la cosa, a differenza dell'anno scorso, Rio Fest sarà presentato, ci saranno due presentatori ufficiali che sono Jacopo Cecchi e Noa Flandigna. Noa Flandigna è una ragazza siciliana che studia a Firenze, lei è un'attrice e più è una cantautrice, perché sta incidendo anche un suo disco personale, perché ha vinto un bando con la SIAE, quindi ci fa molto piacere che ci segua. Lei ha cantato anche con Alfa,
0: vedi,
1: molto molto brava. E Jacopo Cecchi è un trascinatore, ragazzo giovanissimo anche lui, ma organizza tantissimi eventi su Firenze, e quindi sono un duo affiatato che ci trascineranno in queste due serate. È molto importante, lei suonerà anche la chitarra in acustica.
0: Che bello, vedi, questa è una novità anche per me.
1: Sì, sono tutte novità, queste sono, quest'anno abbiamo inserito più novità, più di punti DJ set, e ci ampliamo, come dicevo, negli spazi. Avremo più food truck, più market e più punti beverage, proprio per permettere a chiunque di poter partecipare e stare bene all'interno del festival.
0: Beh Ale, allora qui non ci resta che darci appuntamento.
1: Sì, l'appuntamento io lo do per venerdì 18, a partire dalle ore 17 fino a tarda notte, e sabato 19 a partire sempre dalle ore 17 fino a tarda notte.

0: E noi ci saremo sicuramente, quindi seguiteci, anzi venite di persona, ma seguite anche, insomma,
1: esatto,
0: i nostri canali, perché ne vedremo delle belle,
1: ne
0: sono
1: vedremo
0: sicura.
1: Speriamo di sì.
0: Sì, sì. Sei contento?
1: Contentissimo, perché vedo comunque anche ragazzi che ci seguono e che ci aiutano e che sono contenti. Quella è la cosa principale, insomma, quando c'è entusiasmo e c'è voglia,
0: vero,
1: sì, quello è la cosa importante. E vedere anche le persone che sono venute l'anno scorso, che erano contente, ci hanno veramente spinto anche a rifare la seconda edizione, ok? Anzi, qualcuno addirittura dopo 3 giorni, ma no.
0: Facciamo un passo per volta.
1: Passo per volta. Quindi sì, vi invito a tutti e come sempre love, love, love.
0: E allora, a venerdì. Ciao.
1: Grazie, vale a te.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.
3: Radio Fly. Rewind.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio, dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: In diretta ancora una volta, eccoci trovati sempre nella vostra estatissima 2026. Andiamo a sentire la voce di Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Ale, buona estate a tutti, come
0: allora,
1: procede?
0: Allora, procede che sta per finire quest'estate, insomma abbiamo ancora due settimane, c'è chi
1: manca
0: insomma
1: poco.
0: Esatto, se la sta godendo adesso dicendo gli altri magari stanno andando a scuola, io inizio invece a farmi le ferie quindi insomma
1: esatto.
0: Vabbè, beati voi che insomma state partendo per le vacanze in questi giorni. Allora presentiamo un altro prodotto insieme a te, oggi si chiama 3L, quindi sarà 3L credo, Atlas Space Terminal.
1: Sì, in realtà è 3I.
0: Ecco, Atlas, quindi Space, hai fatto la I maiuscola,
1: esatto.
0: Anche tu quando mi scrivi le cose, però io ti prendo a badilate, voglio dire.
1: È tutto per rendere tutto più,
0: sì,
1: live,
0: più sexy, certo, va bene. Prego, prego caro, prego.
1: E purtroppo oggi secondo me è un giorno triste, perché è un oggetto molto particolare. Come dico sempre, nei collegamenti ormai l'intelligenza artificiale è ovunque e sta diventando un po' troppo, diciamo, persistente nelle nostre vite. E ci pensa proprio Astral, che è la casa produttrice di questo aggeggio, a creare un'anima desktop, anzi sì, non saprei neanche come tradurlo in italiano, comunque un'anima, proprio l'anima dell'uomo desktop. Quindi è una sorta di hub che noi appoggiamo su un desktop, dove all'interno c'è questa bella ragazza, diciamo, da fumetto, ok, che ci risponde e ci allieta le nostre giornate. Quindi è un'intelligenza artificiale visiva che è predisposta per ascoltarci, parlarci, reagire a quello che gli diciamo. Non è la classica intelligenza artificiale, ma è proprio pensata e studiata e sviluppata per creare una sorta di rapporto con la persona che acquisterà questo hub. Tra l'altro la cosa molto interessante è che è tecnologicamente super avanzata, ha videocamere per poterci vedere, quindi per esempio può capire quando torniamo a casa e quindi ti può dire: ah, che bello, sei tornato a casa, mi sei mancato. Ha un bellissimo schermo OLED da 2.2K da 13.3 pollici della LG, che rende tutto molto naturale e veramente dettagliato, quindi fa spavento quando parla, si muove e si racconta. E i produttori hanno creato proprio una storia dietro, quindi quest'anima di questa ragazza era in un paese, quindi è una sorta di alieno che purtroppo gli è esploso il pianeta e ha deciso di vagare nell'universo e finire sulla nostra scrivania e allietare le nostre giornate. Ha lo schermo è pure touch, quindi possiamo interagire con questa figura, e ha un sacco di lingue, quindi può parlare diverse lingue. E come vi dicevo, ha una miriade di espressioni facciali studiate proprio per reagire a tutto quello che gli diciamo.
0: Va,
1: sì, un po' soli,
0: distruggi il male, va,
1: più o meno, esatto. Il tutto per soli, sì. 850 euro,
0: però,
1: quindi vi dovete sentire molto soli,
0: va bene, esatto. Ok, attenzione, quindi se volete anche voi Atlas UFO robot sulla vostra scrivania c'è questa opportunità grazie al nostro Francesco Colonna, che ci porta sempre grandi novità e quindi si trasforma, lo sai?
1: In un razzo missile.
0: Oh, la sa, meno male, perché ero preoccupato, se non sapeva UFO robot veramente io mi sarei licenziato. Benissimo, ciao Francesco, alla prossima.
1: Ciao. Ciao.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Entriamo qua in diretta nel nostro studio centrale, abbiamo Solo d'Estate con Stefano Resmini che saluto subito. Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti, ben trovato a te Alessandro.
0: Penultimo appuntamento della tua rubrica che ci porta ad Isernia.
1: In Molise, a Pietrabondante, appunto in provincia di Isernia, come dicevi tu Ale, perché nascosto nell'Appennino molisano si cela un sito archeologico di grande bellezza paesaggistica, il Santuario Italico di Pietrabondante, un luogo sacro assai importante per i sanniti, dove si veneravano diverse divinità astratte come l'abbondanza e l'onore. L'area archeologica, che si estende per oltre 7 ettari a circa 1000 metri di altitudine sulle pendici del Monte Saraceno, grazie alle sue stratificazioni racconta la storia della nostra penisola prima e durante la dominazione romana. Il santuario, costruito dai Sanniti Pentri, comprende i resti di un teatro, due templi, oltre a taverne, saccelli e altri edifici. Ripassarono i cartaginesi, le leghe di popoli italici, seminando distruzione e rinascita, che grazie agli scavi iniziati a metà 800 e proseguiti nel corso del secolo scorso, che possiamo ammirare la grandiosa maestosità di questo sito. Senza alcun dubbio il complesso teatro e Tempio B è il settore più scenografico. Gli spalti del teatro, costruiti sul declivio in posizione dominante sul Sannio, aperti verso la vallata del Trigno, conservano un fascino immortale. Nel teatro non si svolgevano soltanto ludi scenici come commedie e drammi, ma anche assemblee politiche che vedevano la partecipazione di magistrati e ambasciatori. La cavea è divisa in due livelli dove venivano allestite sedute provvisorie in legno. Le più nobili conservano ancora le spalliere ergonomiche in pietra coi braccioli scolpiti a forma di zampe di grifo. Tutto il teatro è circondato da blocchi poligonali di pietra calcarea e sopra l'ultima fila di sedili due statue di telamoni coronano questa meraviglia archeologica. Ogni pietra qui racconta la religiosità dei templi sanniti, ma anche la bellezza di uno scenario naturale intatto e ben conservato. Assistere a una delle rappresentazioni teatrali di fine estate che animo ancora questo luogo è un'esperienza impareggiabile che rimane a lungo impressa nella mente di chi anche solo per caso passa e vi assiste. Davvero un luogo da ritrovare e rivedere.
0: Grazie al nostro Stefano Resmini che torna con noi la settimana prossima per l'ultimo appuntamento in estatissima. Ciao!
1: Ciao e buona fine estate a tutti e a tutti!

E allora ragazzi, vi ringrazio ovviamente per essere stati in compagnia di Estatissima, il programma della vostra estate. Il vostro Alessandro Pizzotti insomma sta cercando di regalarvi qualcosa di speciale e ha cercato in questi mesi di portarvi qualcosa di unico e speciale durante questa stagione calda. Ma stiamo preparando anche la nuova stagione radiofonica che partirà invece da ottobre prossimo con il Fitz in the Morning e il Fitz Show, due programmi da non perdere davvero e sempre in diretta con tantissimi ospiti e le nostre collaborazioni con le università, i nosocomi italiani, i migliori medici del nostro paese, i ricercatori, l'informazione, la compagnia di Altro Consumo e tanto altro. Ricordatevi questi nomi: Fitz in the Morning, Fitz Show. Ci trovate ovviamente su internet, sui nostri siti per essere sempre con noi, oppure sulla nostra radio se ci ascolterete in diretta. Noi ci fermiamo qui per la puntata odierna. Un abbraccio di cuore e buon proseguimento.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Vola

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti per percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:07.
5: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiano in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro, che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. Inevitabile dopo la gara il rimando ai paragoni con il suo Milan, che destava meraviglie in Coppa e non solo.
1: Non si possono fare i paragoni, se i tempi non si fanno i paragoni, il mio Milan sicuramente era più forte di qualche altro Milan, così come era più scarso di altri, quindi i tempi sono i tempi e questo Milan sta iniziando un nuovo progetto, quindi bisognerà di tempo, come è normale.
0: E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC. E protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
2: Siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare. È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale, è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo. Ecco, chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
0: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Per il resto 11 rivoluzionato rispetto a Reggio Emilia. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Nel NEC aria di derby per l'ex Tor Schurs. Ore 21, arbitro l'ucraino Derevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, il Besiktas di Vincenzo Italiano incrocia il Marsiglia. Voltiamo pagina, agli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza, essendo l'idea che la fa, la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
0: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai.
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
11: Sono le 17:06.
6: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
12: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Benissimo, allora siamo qua.
1: Allora, eccoci qua. Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Oggi non siamo in video.
1: No, oggi infatti siamo in mutande.
0: Solo
1: siamo in mutande, non lo sapete. Quello che
0: mutantis
1: e mutandis.
0: Siamo dei mutanti.
1: Ora scusate, una caramella extra strong, perché veramente oggi non ho voce. Un po' di questi malanni di stagione che quest'anno un po' troppo spesso mi stanno prendendo.
0: Ci sono le varianti, le circonvallazioni, capito? Sì, sì. Le varianti di valico. Quindi Stefano, siamo partiti con il biplano. Senti, io come al solito ho poca voce, quindi
1: vai, allora,
0: poi mi agito quando ci sono le cose che non funzionano.
1: Dai, ma noi abbiamo la nostra musica. La nostra bella musica che ci consola e ci risolve tutti questi problemi.
0: Sì, no, va bene, quindi siamo qui con il biplano.
1: Allora, due ore da trascorrere insieme, avremo veramente tanta musica, abbiamo tante novità da farvi ascoltare, ma abbiamo anche tante cose che arrivano dal passato, quindi non andiamo a svelare più di tanto, anche se qualcosa però abbiamo detto. Ci sono insomma artisti e dischi che hanno un po' rappresentato il nostro percorso formativo dal punto di vista musicale, la nostra storia, e poi ci sono invece novità discografiche, ma anche di artisti che fanno parte insomma di quella schiera formativa di cui dicevo prima. E poi avremo anche quest'oggi ovviamente l'extra time, musica classica dopo le 19, dopo il genere delle 19, quindi fuori dal biplano ma dentro il biplano. Questo è un gioco di parole, ma avremo niente poco di meno che Claudio Monteverdi, uno dei, diciamo, degli autori fondamentali, perché è stato uno di quelli che ha, non so, per esempio l'opera, è stato lui a fare la prima opera, l'Orfeo, ha rivoluzionato la musica, è stato uno che ha aperto tante, un po' come i Beatles per la musica pop.
0: Non ha mai fatto i quattrini, perché era sempre al Verdi.
1: Sempre al Verdi. Quello era l'altro, quello arrivo dopo, nell'Ottocento. E quindi insomma avremo tante cose. L'inizio del programma è un doveroso omaggio ad uno dei più grandi chitarristi che veramente della storia della musica.
0: Scomparso da pochi giorni.
1: Pochi giorni fa purtroppo è arrivata la triste notizia della scomparsa di Ralph Towner, perché è di lui che stiamo parlando. Lui ormai era diversi anni che viveva in Italia, è arrivato a Roma, si è innamorato della città e lì ci è rimasto, ovviamente suonando con tanti musicisti dell'area jazz di Roma, che è sempre stata un movimento molto molto attivo, lo è anche ora con la casa del jazz. Insomma, Roma è una città che ha dato tantissimo al jazz e che sta continuando a dare tantissimo, un po' come anche Bologna, però credo che Roma sia qualcosa insomma di
0: ancora di più, diciamo, grande. Sì.
1: Di più grande, esatto, forse Bologna è più magari trovavi le osterie e ancora anche adesso nelle osterie si suona sempre musica jazz, ce ne sono ancora due.
0: Ci trovavi anche Lucio Dalla,
1: quello è un altro genere.
0: Ci trovavi Guccini, ce ne trovavi tanti,
1: però a Roma insomma c'è
0: qualche volta ci capitava anche Roberto Vecchioni, insomma. A Roma poi c'era anche la famosa scuola dei cantatori, no? Cosiddetti romani, quindi c'è sempre stato un bel fermento musicale. Purtroppo Ralph è scomparso.
1: Si è ammalato e dopo pochi giorni è scomparso proprio a Roma, nella sua, ormai possiamo dirlo, nella sua amata Roma. Per ricordarlo abbiamo scelto un disco bellissimo, per me un capolavoro, fatto insieme a Paolo Fresu, quindi pensate, chitarra, veramente nessuno forse o pochi hanno avuto il tocco di chitarra che ha avuto Ralph Towner, soprattutto nell'ambito della musica jazz, e lui ha collaborato e suonato veramente con tutti, con tantissimi, Ian Garbarek, che già veramente con i più grandi, con i giganti, e soprattutto ricordiamo il suo gruppo gli Oregon, con cui a proposito di rivoluzione di cui dicevamo prima, nella musica sperimentale, jazz sperimentale, gli Oregon hanno fatto davvero tanto.
0: Voglio solo ricordare che lui aveva iniziato come suonatore di piano perché aveva il suo idolo in Billy Evans. Quindi, poi era andato in Austria con un grande maestro ad imparare la chitarra, e la sua chitarra, diciamo, più tipica per lui, più adoperata, che gli garantisce quella sonorità, quel tocco che lui vuole ottenere, è la famosa chitarra baritono, no? Che vale a dire suona un po' più le armonie medio-basse, ma e basse.
1: Ok, a questo punto l'ascoltiamo, proprio questo omaggio a Ralph Towner, qui insieme a Paolo Fresu, ripeto, un disco meraviglioso, Chiaroscuro, e questa è Punta Giara. Buon ascolto.

0: Ralph Towner, quindi, oltre la chitarra baritono, ha anche la chitarra a 12 corde, mentre la baritono offre una scurezza alla melodia che ben, diciamo, si coniuga con la limpidezza della cornetta, della tromba o del filicorno di Paolo Fresu. Insomma, è un bel amalgama.
1: Eh sì, molto bello. Poi è un amalgama anche particolare, insomma, questa chitarra che, come senti, accompagna, a volte invece la tromba a farlo, è veramente sì, una bella sintonia,
0: sì,
1: fra i due.
0: Si danno spazio vicendevolmente. Sì. Ricordiamoci che loro si erano conosciuti in un festival jazz in Italia nel 1992, quindi perché questo album viene, credo, nel 2008, mi sembra.
1: Sì, e ovviamente l'album è della ECM, la tedesca, la casa discografica, che veramente, soprattutto per chi cerca queste atmosfere, è una casa discografica che ha veramente il meglio in circolazione. Quindi, con questo inizio un po' particolare della nostra trasmissione, abbiamo, con musica molto particolare, così avvolgente, sognante, rilassante, abbiamo voluto cominciare il nostro biplano proprio per rendere omaggio a Ralph Towner. Tra l'altro, a me una volta fece impressione una cosa di un enologo, figurati, quindi, che non c'entra niente, Roberto Cipresso, che fra l'altro credo che viva in Toscana, dalle parti di Montalcino, uno che ha fatto vini in ogni parte del mondo, quindi, insomma, uno che se ne intende tantissimo, è anche molto bravo a raccontare la storia del vino, e lo ha fatto con diversi libri, che ne so, uno si chiama Vino Sofia, quindi è molto capace a raccontare il vino. Una volta, parlando proprio del livello dei vini, parlava degli ottimi vini che ci sono, e poi ci sono quelli che sono gli eccellenti, i vini che sono veramente un qualcosa di superiore a quello che già è molto bello. E lui fece l'esempio di Ralph Towner e disse: c'è la musica jazz, c'è della musica che è meravigliosa, che è bellissima, e poi c'è il Brunello d'eccellenza, il Pinot Nero, che è Ralph Towner. E questo confronto, questo paragone, mi ha sempre molto colpito, a Towner. E basta.
0: Vabbè, anche con il suo quartetto degli Oregon fece una cosa incredibile. Poi, insomma, ha collaborato con artisti come Keith Jarrett, Gary Peacock, Gary Barton e tanti altri ancora, come dire, la quintessenza della musica jazz, sempre dandogli il proprio stile, la propria impronta e la propria originalità.
1: Andiamo. Poi, a proposito di incontri a Roma, pensa, in Italia, questo disco con Paolo Fresu, ma anche ad esempio con Javier Girotto, un altro che arriva dall'Argentina, che si è innamorato di Roma, lì si è fermato, e ovviamente i due hanno collaborato insieme, i due stranieri a Roma. Va bene, andiamo avanti. Volta andiamo a trovare una ragazzina.
0: 18
1: una
0: anni.
1: Ragazzina. 18 anni, e è già un paio di anni che.
0: Sì, ha fatto già un album, e poi è uscito di recente l'EP, no?
1: La colpa del padre, no? Che iniziò a fargli video su YouTube.
0: Che gli faceva ascoltare il padre?
1: Gli faceva ascoltare musica buona.
0: Il reverendo Gary Davis.
1: Gary Davis.
0: Allora, ti sembra strano che lei abbia scelto, e poi lo facciamo ascoltare magari dopo qualche altra notizia, un brano di Jackson Browne?

0: Parliamo di Jackson Browne perché nell'EP che è uscito recentemente di questa artista che si chiama Maurian Bradley, questo è il suo nome, c'è proprio un omaggio, una cover di Jackson Browne. E quindi sul Buscadero, sull'ultimo numero del Buscadero, c'è proprio un'intervista a questa ragazza.
1: Molto interessante.
0: Molto interessante. Gli dice: hai ripreso un brano di Jackson Browne, These Days, estraneo all'universo tratteggiato finora. Cioè, lei si cimenta col repertorio blues. Perché hai scelto questo brano di Jackson Browne? In pratica, gli chiede: la melodia è incantevole e adoro il testo, ma la cosa che più ha stuzzicato la mia fantasia è l'aver scoperto come Jackson Browne avesse scritto questa canzone quando aveva 16 anni. Era più giovane di quanto non sia io ora. Ho pensato fosse una cosa davvero fantastica con la quale ho trovato subito una connessione.
1: Anche se la vera ispiratrice che ha portato a scoprire che il brano era di Jackson Browne è Nico The Velvet Underground, nell'album del 67 dove è contenuto questo. Fra l'altro sappiamo benissimo che Jackson Browne ha dato una mano e anche qualcos'altro, qualcuno penserebbe, a Nico, perché nonostante una bella differenza di età, diciamo, hanno avuto anche un rapporto
0: anche lui era stato
1: sentimentale
0: dalla femme fatale.
1: Dalla femme fatale, sì.
0: C'è
1: e
0: un...
1: poi hai sentito come la fa in maniera teutonica.
0: È vero. A proposito di Nico, a proposito di Nico, dove fra l'altro questo pezzo si sente anche diverse volte, su Rai Play c'è il film Nico 1988 che parla proprio degli ultimi 2 anni della vita di Nico, che ricordiamolo è scomparsa proprio nell'88.
1: Chiamava l'album
0: Chelsea Girl. È caduta di bicicletta con un'emorragia cerebrale a Ibiza. Quindi c'è la storia proprio degli ultimi 2 anni, periodo veramente molto tormentato. Da vedere, da riprendere.
1: Bisogna dire, erano gli anni 60 e i primi anni 70, c'era in America un fermento musicale, ma non solo, c'era sociale, intellettuale, letterario, di tutto, che era incredibile. E naturalmente c'era anche da noi, soprattutto in Inghilterra, ma anche in Italia, sia l'America che l'Inghilterra erano, come si dice, tenute sott'occhio, grandi interpretazioni poi di brani tradotti che oggi si chiamano cover anche dagli italiani.
0: Quindi Stefano, ascoltiamola questa bellissima versione, davvero molto bella, di These Days. Lei è Maurian Bradley.

0: inserisce,
1: è molto bravo,
0: inserisce, hai sentito appena appena degli piccoli diciamo altri strumenti, no? Quindi ad arco mi sembrano strumenti che siano arco, probabilmente ottenuti anche con un con un attrezzo elettronico, e riesce anche a modellare la canzone in alcuni punti un po' diversa dalla versione originale di Jackson Browne, perché lei dice che l'ha adattata alla sua interpretazione e la sua voce. A lei colpì molto in prima istanza la versione, come abbiamo detto, di Nico dall'album del 67, e dopo gli piacque molto pensare che a 16 anni Jackson Browne suonava così bene con la tecnica del finger picking e aveva scritto un testo fantastico.
1: È vero, un testo che non sembra ovviamente una canzone di un sedicenne, tutt'altro, insomma,
0: appunto, aveva
1: molto
0: una maturità. L'album di Jackson Browne è del 1973 e è stato oggetto da numerose cover, Tom Rush, Greg Allman, ma altri ancora, insomma.
1: Ok, quindi questa ragazza di cui sicuramente sentiremo parlare molto,
0: sì.
1: Pensa a 18 anni essere così, proporre un tipo di musica che sembra così passata e in realtà alla fine è così vecchia da essere rivoluzionaria in qualche modo, no? E questo è...
0: Sì, infatti ha avuto
1: una voce, un tocco
0: un sacco di ritorno naturalmente sul web, eccetera, e anche lei non ci credeva, diciamo, come è possibile che sto
1: facendo... Che sta succedendo?
0: Sì, fra l'altro nel nuovo lavoro...
1: L'ha presa la Decca, insomma, è arrivata.
0: Nel nuovo lavoro, per la prima volta, scrive un pezzo,
1: esatto,
0: tutta
1: scrive
0: da
1: un
0: solo.
1: Pezzo, esatto, che è molto bello, fra l'altro. Quindi va bene, sentiremo ancora parlare, ne parleremo anche noi di Maureen Broadley.
0: No Name Blues si chiama il brano.
1: E quindi questa ragazza che tornerà. Ma visto che abbiamo toccato in qualche modo Jackson Browne con questa cover,
0: tocchiamo
1: per bene, ma lo tocchiamo con una cosa meravigliosa, perché fu un tour in cui si accompagnavano insieme Jackson Browne e David Lindley. David Lindley è stato nella band di Jackson Browne per tanti anni, poi si è messo un proprio, se n'è andato, però in questo tour ritornarono insieme in forma acustica, erano loro due, molti testi in spagnolo.
0: Sì, anche perché fecero dei concerti, una tournée, quindi
1: esatto.
0: Elettroacustica in Spagna, con alcuni elementi spagnoli che gli davano la mano.
1: Alle
0: percussioni c'era,
1: esatto,
0: chi cantava,
1: concerti molto veramente
0: acustici.
1: Belli.
0: Sì, io circa un paio d'anni dopo di questo tour l'ho poi visto
1: Ostia.
0: A Ostia. Sì, proprio con David Lindley all'anfiteatro di Ostia, un'acustica incredibile, una serata bellissima, si stava bene, un buon concerto, perché sentirono, non eravamo molti perché 700-800 persone, però sai, un anfiteatro
1: perfetto.
0: Perfetto, poi io ero in seconda fila e arrivò anche Carlo Mazzarini, naturalmente ci mettemmo a parlare, devo dire la verità, ci siamo messi a parlare mentre siamo andati. Prima ero con l'amico Roberto Francini, saluto, no? E mentre prima di andare al concerto siamo andati in pizzeria lì accanto all'anfiteatro di Ostia, siamo entrati dentro, io e Roberto gli ho detto: guarda, ora arriverà Jackson Browne. Dice: come fai, dai, ora. Dopo 10 minuti che eravamo a sedere è arrivato lui con il gruppo che mangiava. Quindi mi ricordo molto bellino. Ma passiamo al dunque, scusate, ma io ogni tanto
1: un ricordo, certo,
0: un ricordo.
1: È molto bello,
0: è la musica
1: Love is a Strange e poi la sua Celeberrima Stay, sono legate insieme, sentite che meraviglia.
0: Sì, la veste diciamo è abbastanza simile all'originale, ma comunque è diversa.
1: Esatto.
0: Sembra
1: che
0: i momenti che non hanno trascorso insieme siano riempiti in maniera incredibile, come non si fossero mai lasciati, e con la piccola diversità che c'è tra le versioni originali e il fatto che loro sono dal vivo e in veste acustica, gli dà qualcosa, come dire, devo aggiungere, caro amico, devo aggiungere altre parole, altre note. Ecco, secondo me mi ha dato questa impressione. Quindi ce l'ascoltiamo.
1: Vai.

0: qui Stefano sono dal vivo, si divertono.
1: Senti, infatti, senti che il colloquio è fantastico.
0: Sì. Allora, 7 concerti fecero in, era riferito al 2006, mentre l'album è uscito nel 2010. 2 CD costatava, costata ancora in
1: molto
0: 2
1: belli,
0: CD.
1: Molto belli,
0: e il 4 concerti furono fatti anche in Inghilterra. L'album poi ha vinto anche alcune cose. Agli Independent Music Awards del 2011 ha vinto nella categoria Live Performance Album. Poi è stato nominato per un Grammy Award del 2011 come miglior album folk contemporaneo, numero 1 nella classifica di album folk dei Billboard Magazine. Vabbè, poi anche altre cose. Come dire, ha avuto anche un bel successo.
1: Più che meritato poi, perché veramente sono due album molto belli da ascoltare, si sente proprio l'energia fra i due, si sentono ovviamente le canzoni, ci sono per carità, c'erano già prima, però questa versione hanno un'altra veste,
0: sì, molto,
1: a me sono piaciuti
0: acustica
1: tantissimo. Ma poi bello anche, a parte David Lindley, insomma, chitarrista, che sia con il violino che con la chitarra, quando toccava le corde, insomma, si sentiva
0: quello,
1: la magia,
0: suonava anche, non solo con la tecnica ma con il cuore e l'anima.
1: Anche per esempio i tour da cui sono stati tratti album con Ry Cooder, anche lì la chitarra di Ry Cooder con la chitarra e il violino di David Lindley, mamma mia. Infatti oggi doveva esserci anche un brano di loro due, però poi sai, io, la scaletta è sempre,
0: io mi ricordo
1: sempre...
0: che il concerto acustico dei loro due, Jackson e David a Ostia, è stato fantastico.
1: Infatti,
0: l'acustica era incredibile, sai, un anfiteatro romano. E poi loro, insomma, dopo un po' che iniziarono a suonare, come si dice, avvertirono il pubblico che
1: le vibrazioni,
0: andavano. Andiamo.
1: Allora torniamo alle novità dopo questo omaggio di un paio di brani a Jackson Browne. Invece
0: un po' di vino e un po' che c'è qui, sì. L'acciaio, no?
1: Andiamo a trovare il nuovo progetto di Iron & Wine, quindi Sunbeam è tornato, sta tornando con un nuovo disco che uscirà il 27 febbraio, si chiamerà Hens Teeth,
0: denti
1: pop,
0: di
1: come
0: galline.
1: Esatto, e questo
0: anzi, di gallina, dai.
1: È il primo singolo che lo anticipa, si chiama In Your Ocean, brano che è questa ballata come sempre intensa ed avvolgente, come riesce a fare Sunbeam nei suoi brani migliori, ballata in cui racconta un legame amoroso così profondo da trasformarsi in fusione fisica e emotiva, come accade insomma nelle storie.
0: Ricordo che questo album è l'ottavo album di Iron, di questo progetto Iron Wine, e il sesto pubblicato per l'etichetta Sub Pop.
1: Esatto, la storica etichetta Sub Pop. Allora, ci sono ovviamente tutti i suoi collaboratori, vecchi collaboratori e quant'altro. Fra l'altro l'ultimo disco è del 2024, quindi torna dopo un paio di anni scarsi, che era stato anche nominato ai Grammy.
0: Sì, Light Verse. Volevo dire una cosa, che questo album, Hens Teeth, include anche voci nuove, fresche, molto conosciute in America, anche se abbastanza giovani, ma un po' meno da noi, che è il trio americano I'm Wither, vincitore di un Grammy composto da Sarah Jarrus, Aoife O'Donovan e Sarah Watkins, che guarda caso ha suonato il violino, e il fratello Sean Watkins, se mi ricordo bene, Sean, la chitarra in dei concerti con Jackson Browne.
1: Perfetto, ecco. Quindi così chiudiamo il cerchio. Va bene, allora ascoltiamola questa nuova bella canzone di Iron & Wine, si chiama In Your Ocean.
0: Facciamoci sta bella nuotata.

0: Ocean. Ocean.
1: E vedi che mandiamo anche i pezzi nuovi sul piano. Questa è nuovissima, appena uscita per Iron and Wine, si chiama In Your Ocean, quindi aspettiamo il 27 febbraio il suo nuovo disco.
0: Allora, questo Dente di Gallina, Answer Tit, il nome.
1: Ma le galline hanno i denti? Ah sì, che
0: no,
1: fanno anche beccano.
0: Appunto perché non ce l'hanno. Sì, è una sorta di metafora un po' assurda, perché dice è come la nascita del disco trae ispirazione da qualcosa che non dovrebbe esistere.
1: Ecco.
0: C'è stata una buona atmosfera fra diciamo Sam Bean e il resto dei musicisti e è venuta fuori questa metafora, no? Non, insomma, nessuno pensava che ci potesse stabilire quell'atmosfera molto piacevole, oltre che redditizia, perché sono contenti del lavoro che hanno fatto. Ecco.
1: Insomma, le metafore sulle galline funzionano. Io
0: sì,
1: mi ricordo che da piccolo, quando chiedevo una cosa, me la compro, mi dicevano quando pisceranno le galline. Quindi, la gallina funziona.
0: Da loro fanno solo le uova.
1: La gallina funziona come
0: metafora.
1: La gallina
0: metafora. Funziona.
1: Va bene, quindi Iron and Wine, aspettiamo il nuovo disco. Fra l'altro, Iron and Wine, io l'ho visto una volta dal vivo insieme a Calexico, a proposito di Auditorium, all'Auditorium di Firenze, al Maggio Musicale, che estate fa questi concerti all'aperto, non mi ricordo quanti anni sono passati, ma credo non più di 10, forse qualcosa meno. Fra l'altro molto bello insieme, Calexico e
0: Iron gruppi
1: and
0: non
1: Wine.
0: Male, insomma, no?
1: Sì. Veramente, e fra l'altro hanno fatto anche due dischi splendidi insieme.
0: Vediamo, passiamo ad un fratello.
1: Un fratello, a Father John Misty, fratello di chi? Perché cioè, fratello?
0: No,
1: Father, padre.
0: Ah, padre, pardon.
1: Fratello, quindi lo zio, fratello di padre. Sì. Passiamo allo zio Father John Misty, e anche lui sta per tornare con un nuovo album.
0: Come disse quel tubetto di pomodoro, mi devo concentrare, no?
1: Sì, esatto.
0: Un bel concentrato di pomodoro.
1: Allora, qui c'è questo disco in cui ha avuto delle collaborazioni eccellenti, perché l'album è stato prodotto, il brano qui è stato prodotto da Drew Harris e Josh Tillman, quindi un altro nome eccellente, ma al mix c'è anche un certo Jonathan Wilson, e quindi insomma davvero diciamo che il meglio di questo genere musicale si muove per aiutare Father John Misty in questa nuova produzione. E quindi insomma un brano che fra l'altro era già un po' noto ai fan, perché già dal vivo lo portava nei suoi concerti dello scorso anno.
0: Sì, aveva un altro titolo, Ghost Trash,
1: pensa un po'. Quindi insomma arriva questo brano, singolo che segue la produzione.
0: Era di Kendrick Lamar, no?
1: Sì,
0: penso di sì, questo God Trash. Credo che sia stato di Kendrick Lamar.
1: Allora, e quindi una delle ballate indie folk, una ballata indie folk orchestrale molto solenne, incentrata su arrangiamenti vengono definiti un po' cinematografici, direi forse più eleganti, perché veramente questo brano ha un arrangiamento molto raffinato. Io direi di ascoltarlo, quindi lui che sarà tra l'altro in tour la prossima estate fra Stati Uniti, Regno Unito, Europa, qualche data in giro a qualche festival e non solo. Quindi Father John Misty, e il brano è questa, The Old Low.

0: era il brano God Trash, che era il titolo originale, non è che era stato scritto da Kendrick Lamar, ma questo nuovo che è contenuto nell'album Masha Mashana, da fare così, no? Il nuovo sì. lavoro di Father John Misty, è uscito in contemporanea con l'album GNX di Kendrick Lamar. Sì, che diciamo aveva messo nei social i dissing, cioè si era messo a denigrare e sminuire, insultare Drake, un altro musicista, no?
1: un altro rapper
0: che conosciamo.
1: Quindi la canzone appena uscita per Father John Misty, The Old Law, e ricordiamo, insomma, lui ha collaborato a parte con Josh Stillman, che è qui in veste di produttore a un suo album, ma anche per esempio con i Fleet Foxes, insomma, lui è anche con quel grande gruppo. Allora, andiamo avanti, e dopo Father John Misty il ritorno di Mumford & Sons. In realtà poi il loro ritorno è meno di un anno che hanno pubblicato il nuovo disco, ma la loro cassa discografica dice che sono in un impeto creativo che li ha portati a pubblicare.
0: Sette, otto mesi.
1: È già pronto.
0: Rushmore, no? Come si chiama?
1: Esatto, è uscito a marzo del 2025. Il 20 febbraio uscirà questo Prize Fighter, il nuovo album, quindi a soli 7 mesi dal precedente. Dicono approfittano appieno di un periodo prolifico di scrittura, dicono dall'ufficio stampa. Album coprodotto e anche scritto insieme a Aaron Dessner dei National, con cui la band aveva già lavorato nel loro terzo disco Wider Mind. Questo album, che è stato scritto le sessioni dell'album e anche i giorni, il periodo in cui è stato scritto il disco, sono stati le notti e le serate nei caffè di Hudson e intorno al tavolo della cucina di Long Pond, dove appunto hanno creato insieme a Aaron Dessner queste 14 canzoni di luce, ombra e tutto quello che sta nel mezzo fra luce ed ombra.
0: Allora, Prize Fighter significa in pratica dei combattenti prezzolati, dei professionisti che possono essere pugili o facenti magari arti marziali, che combattono semplicemente per scommessa, per denaro, oppure nei ring pagati come professionisti. Questo è il titolo dell'album, quindi previsto in uscita il 20 febbraio per la label Isla Records.
1: Ok, quindi ascoltiamo quest'altra novità discografica, Mumford & Sons, e fra l'altro è il secondo singolo che anticipa l'album, l'altro era insieme a Osir, l'altro brano. Questa è, insomma, il titolo sembrerebbe esplicito, in realtà poi è un'altra cosa, però è The Banjo Song. Ma il banjo? Eccolo.

0: Rewind. Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
4: Notizie in breve da Estra.
5: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
0: Radio Fly.
6: Radio Fly.
7: Rewind. La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
8: DJ Any One.
9: Your music, your station.

0: Questo è il singolo dal titolo Intermezzo Bianco di Max Gazzè, che ha preceduto il lavoro che si chiama L'ornamento delle cose secondarie. Vabbè, direi più che ha preceduto, è venuto più o meno nello stesso tempo. Il tempo era il maggio di quest'anno, del 2026, a 30 anni dall'esordio. Max Gazzè rompe gli schemi con un disco un po' atipico che va tra la sperimentazione e il prog, 20 canzoni suonate alla frequenza di 432 Hz, memoria che riemerge e una nuova visione del presente tra fragilità, responsabilità e luce che nasce dall'oscurità. Era il 1996 e veniva pubblicato Contro un'onda del mare, il primo album di Max Gazzè, che conteneva L'eremita. Oggi l'artista torna con questo L'ornamento delle cose secondarie, edito da Columbia Records Sony Music in versione CD e doppio lavoro. Il nuovo progetto, ideato dallo stesso artista, si presenta come un ritorno consapevole all'origine, ma senza nessuna nostalgia, piuttosto movimento circolare. Alcuni titoli riemergono, si trasformano, si interrogano di nuovo. È il caso proprio di brani come L'eremita parte 2, Sul filo parte 2, che diventano oggi non citazioni ma snodi di un discorso più ampio. Con il tempo si ampliano i discorsi, le vedute, si ritorna un po' sui propri passi, ma per prendere nuovo slancio. Credo che abbia fatto così il nostro Max Gazzè. Apprezzo molto questo singolo, mi piace, Intermezzo Bianco. Ma andiamo avanti, un frontman, quello dei National, un altro grande gruppo. Sono stati visti a Roma. Questo è il lavoro solista del 2025 di Matt Berning, il band leader dei National. Get Sunk, Little by Little, Matt Berning.
1: Mother's

0: Little by Little, canzone di Matt Berninger contenuta nell'album solista del 2025 Get Sunk, secondo album per il cantante americano e band leader dei National, pubblicato 30 maggio del 2025, è stato prodotto dal collaboratore di lunga data di Matt, Sean O'Brien, che ha anche coscritto la maggior parte delle canzoni insieme a Matt. È stato pubblicato su Book Records, che è un'etichetta della Concord Records fondata da Berninger e Booker T. Jones. Ebbene, ha avuto un'accoglienza discreta, insomma, anche la critica ha dato spesso un 4 stelle su 5, che è un buonissimo punteggio, ma soprattutto alle mie orecchie suona bene. Forse ci aggiungo anche all'insieme della mia persona, no? Perché la mia idea della musica è che non si ascolta solo con le orecchie, ma credo che sia in pratica sottointeso.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.
0: E allora Cameron Whitcomb con Want for Nothing.

0: days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs. I never get right. Need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: Queste cavalcate che si interrompono poi ripartono sono la caratteristica di alcuni brani. Vabbè, questo diciamo che era un singolo riuscito. Nel senso riuscito, perché si trova in un album The Hard Way Complete Edition e l'artista è un cantautore, musicista, cantante canadese, Cameron Whitcomb, e il brano Want for Nothing. Vogliamo per qualcuno, per nessuno, lasciamo stare Ulisse, sembra che sia al cinema. Qualcuno ha sollevato un po' di perplessità, dice: ma non è l'Ulisse dell'Odissea? Vabbè, comunque sapete un po' com'è oggi, poi i registi cercano anche nuove e personali interpretazioni, oggi insomma da sempre, qualche volta in maniera anche un po' troppo marcata la differenza, perché se vai a un film dove insomma il film parla di Ulisse, quantomeno ti aspetti qualcosa che sia abbastanza attinente alla storia. E attinente alla storia è il prossimo interprete, alla storia musicale ma anche alla storia personale, senza ombra di dubbio.
2: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

Gabriel, chi è che non lo conosce? Soprattutto quelli come noi, come me, insomma, con queste mesh ai capelli che ci sono costate così tanta fatica, lo segue da tanto, tanto tempo. Adesso tra Plenilunio e Novilunio si snodano i singoli che anticipano l'uscita agli inizi dell'autunno del nuovo lavoro di Peter Gabriel. Un altro nuovo singolo uscito proprio da qualche giorno, One by One Brightside Mix. E poi qualche notizia, ma semplicemente la mettiamo in fondo. Ascoltiamoci Peter Gabriel on One by One Brightside Mix.

0: scena, ma sono io che mi dimentico poi di abbassare i livelli. Ero preso da One by One, Brightside Mix, il nuovo singolo di Peter Gabriel. Inconfondibile la voce, ma ormai anche l'impronta sonora e i vari arrangiamenti sono noti. E ricordo che questo è uno dei brani contenuti in quello che è il nuovo progetto OI, e questo per Peter Gabriel, ma anche per chi l'ha compreso, la critica, gli estimatori e quanto altro, rappresenta un punto di rottura radicale con le logiche della odierna ed attuale discografia contemporanea. Sarebbe un errore interpretarla come una novità o il frutto di un'estrosità tardiva, senile. Osservando la parabola cinquantennale oltre di Peter Gabriel, emerge chiaramente come la sua intera carriera solista sia stata un sistematico atto di guerriglia e strutturale semiotica contro le regole del mercato. Laddove l'industria discografica ha sempre cercato la standardizzazione del prodotto per massimizzarne poi il profitto, Peter Gabriel ha risposto decostruendo i formati, l'estetica, la tecnologia, infine il tempo stesso della fruizione musicale. Il suo però non è stato un semplice esercizio di stile, bensì una ricerca ostinata volta a restituire alla musica quella dignità culturale e quella forza di mediazione sociale che avevano caratterizzato la grande stagione dei 70s, degli anni 70, un'epoca in cui la complessità formale camminava di pari passo con l'impegno intellettuale collettivo. Vabbè, i brani escono come il disco precedente, questo è OI, e l'altro del 2023 è IO, stessa formula. I brani escono uno alla volta in corrispondenza del plenilunio con i Brightside Mix curati da Mark Spike Stent e del novilunio con Darkside Mix curati da Chad Blake. Il disco esplora poi temi legati all'intelligenza artificiale, alla transizione tecnologica e al nostro rapporto in generale con la natura.
1: Il Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Clamori di una strada molto transitata. Arrivano The Woman Sister e Chauffeur.

0: qui siamo molto dentro la musica soul con questo gruppo di tre belle, sembrano anche belle ragazze, brave, vocalmente, forse anche musicalmente, senz'altro, The Womack Sister Shuffle, tratto, o meglio, un singolo estratto che anticipa il nuovo lavoro The Womack Sister, che sarà intitolato If I Let You e che uscirà il 14 agosto, quindi tra una decina di giorni, tramite l'etichetta Dapton Records. Quindi questo era un singolo, panoramica, il genere, l'ho detto, soul, pop, vintage, groove, ispirati alla Tamla, Motown, alla Stax, sommature latine. Il tema dell'album, una riflessione sulle pause, sul prendersi del tempo nelle relazioni, però rimanendo fedeli sempre a se stessi, quindi ponderando il tutto, cercando un equilibrio, cosa che quando si parla di relazioni e di sentimenti non è per niente facile. Veniamo con un gruppo che si chiamano Nugenea.
1: Il Deltaplano. Music First by Cispi.
0: Ah, diamo così un tocco estivo, siccome questa è la Summer Edition 2026 del Deltaplano, programma che di solito va il martedì, ma siccome manca il biplano sino a settembre, allora viene, come si dice, allargato anche al giovedì dalle 17 alle 19 e le varie repliche. Nugenea interpretano questa canzone che si chiama

un'apparente leggerezza in questo brano Carré di Nugenea, tratto da quello che è il loro nuovo lavoro uscito il 1° maggio di quest'anno per NG Records e People of the Moon, la gente della luna, forse anche per sottoscrivere la faccenda che spesso noi umani siamo molto lunatici. Composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, il progetto si spinge sin oltre le radici che sono comunque mediterraneo verso groove diciamo globali e anche cantati multilingue, tra cui anche un dialetto. Stili musicali, una miscela di funk, disco, afrobeat, tropical, jazz fusion, che passa dalle sonorità locali partenopee e un groove universale. Ebbene, adesso cosa ne dite di un po' di blues? E blues sia, ma allentatevi le blues perché fa caldo, bisogna prendere aria, e bisogna prendere soprattutto dell'ottima buona musica. In questo caso il brano è The Blues Never Die.

Who's your best friend?

0: Guarda caso, un brano di blues che si chiama The Blues Never Die, il blues non può morire, non morirà mai. È questo gruppo che si accompagna con un armonicista eccezionale, sono i GA 20W, Charlie Musselwhite, moderni portabandieri del blues. I GA 20 tornano a unire le forze con il leggendario maestro dell'armonica Charlie Musselwhite per questo Blues Now, un album recentissimo. L'album è composto da 10 brani e riunisce due generazioni di musicisti blues accomunati dall'amore per la grezza forza ed emotiva del genere nella sua declinazione chicagoana, di Chicago, proveniente da Chicago, ecco, almeno non ci si sbaglia. Registrato live in studio, l'album Blues Now abbraccia la spontaneità, l'energia e persino le imperfezioni, esattamente il modo in cui il blues dovrebbe essere vissuto e suonato.
1: Vola il deltaplano su Radio Fly.

0: so se l'avete compreso, ma questa canzone si chiama This Love. Lui è Lenny Kaye, leggendario chitarrista del Patti Smith Group, pioniere della musica punk, che è venuto, diciamo, in questi giorni con un lavoro solista nuovissimo intitolato Going Local, tramite la famosa etichetta Yep Rock Records. Il disco arriva per Lenny Kaye all'età di 79 anni, che lo definisce poi a sua volta il suo lavoro più introspettivo e autobiografico. Collaborazioni in questo lavoro, chiaramente Patti Smith per prima, che ha co-scritto insieme a Lenny il brano Solstice. Partecipano anche il pianista jazz Matthew Shipp, Tim Carbone, John Jackson e il polistrumentista David Mansfield. Lo stile musicale l'avete sentito, ma poi il disco per intero spazia tra sonorità che vanno tra il folk, il rock e il genere americana, e con le chitarre un po' vintage, prediligendo un approccio asciutto, intimo e anche molto radicato in questa musica e nel grande personaggio qual è Lenny Kaye. A proposito di personaggi che sono ritornati ad incidere, ve li ricordate mica The Strokes?
1: Any one, two, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Eccoli qua, ritmo con The Strokes, questo brano è Lolly in the Future.

0: esordirono con l'album Is This It, era i primi anni 2000, e quindi indie rock. Adesso se ne tornano con questo Reality Awaits, The Strokes, Lolly in the Future, è uno dei singoli che hanno ricavato. Il manifesto nel loro album d'esordio di Is This It, dell'indie rock degli anni 2000, e vittime anche di un'immagine che era comunque un po' esagerata, stereotipata. E la band nel 2001 avrebbe salvato il rock, così titolavano i più famosi magazine all'epoca, i ragazzi con le giacche di pelle, i jeans stretti e l'attitudine rock and roll. Oggi questa immagine è un po' sospesa tra il mito e la memoria, e forse anche ingabbiato con questo nuovo Reality Awaits, dove gli Strokes stessi provano a rompere in pratica gli schemi, a ribellarsi al loro stesso mito.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Sabato sera alla Fortezza qui ad Arezzo abbiamo visto veramente un bellissimo concerto con Niccolò Fabi. Non l'avevo mai visto dal vivo, lo conosco da disco, se non altro da una decina di anni a questa parte, dove apprezzo le nuove discografie di Niccolò Fabi, i nuovi lavori usciti.
2: Sono giorni limpidi come i primi di quest'anno.

ovviamente vedendo un bel concerto e vieni in radio, un brano almeno lo devi programmare. Allora ho scelto questa filosofia agricola dall'album del 2016 di Niccolò Fabi, una somma di piccole cose. Credo che sia stato forse il primo lavoro che mi ha fatto veramente apprezzare Niccolò Fabi, forse per, diciamo, mia superficialità, non voglio dire che prima non facesse buoni lavori, ma più passa il tempo più mi sembra ottimo. Bene, lasciamo stare la filosofia agricola di Niccolò Fabi. Quello che è il penultimo brano di oggi è un brano tratto dal secondo album For Every Man, tantissimi e poi tantissimi anni fa. Jackson Browne, la canzone si intitola Our Lady of the Well.

0: Lady of the Well, Nostra Signora del Bene, Jackson Browne, dal secondo lavoro For Every Man, risale al 1973. Vi lascio con un album nuovo per Aaron M.F. Olson, Songs Album True. Personaggio Aaron M.F. Olson, piuttosto eclettico, da Los Angeles. Qualcuno di voi potrebbe averlo riconosciuto quando militava nel gruppo dei L.A. Takedown, autori di 4 album, o per le sue collaborazioni con Vetiver, Bedouin e altri ancora, con realizzazione di musica strumentale destinata al cinema o alla televisione. Ma di tanto in tanto Aaron M.F. Olson si ricorda di essere un valido singer, songwriter, e allora pubblica dischi di canzoni intitolandoli semplicemente come questo nuovo Songs Album, in questo caso True. Chitarre acustiche, elettriche, basso, tastiera, armonica, synth, poi clarinetto, fagotto, tromba, chitarre extra, insomma, questo dà l'immagine anche della, diciamo, dell'impatto sonoro, della sonorità di questo Songs Album True. È un disco un po' forse fuori dal tempo, probabilmente lo ascolteranno un pochi, ma io sono qua per farvelo ascoltare, però chi lo farà, ne sono abbastanza certo, se ne innamorerà. E allora concludiamo con
1: Deltaplano, Music First.
0: Aaron M.F. Olson, Gilded Lawns of Summer. E con questo brano che Mauro Giovacchini vi lascia, vi ringrazio per l'ascolto. L'appuntamento va domani l'altro per la Summer Edition, la puntata numero 2 del Deltaplano. Rimanete su Radio Fly. Grazie.

0: musica del Deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.
3: I know you're trying to help me.
4: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
5: Sono le 19 e 8 minuti.
6: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
7: L'economia.
6: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kWh e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. La misura costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito che mancherà alle regioni, cui spetta le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. Critiche le opposizioni che parlano di regalie in vista delle elezioni, ma anche oggi il vice premier Tajani assicura: nessuno spot, le coperture finanziarie ci sono. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ristorazione collettiva, il settore a confronto con tutti gli stakeholder in un recente incontro organizzato a Roma da Confindustria. Sentiamo.
8: Un mercato che vale 8 miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a 150.000 lavoratrici e lavoratori è quello della grande ristorazione italiana, al centro di Immense 2026, grande ristorazione, cibo pubblico. La giornata di confronto tra istituzioni, Parlamento, imprese e stakeholder, promossa all'Auditorium della Rapacis di Roma da ANIR Confindustria, il presidente Massimo Piacenti.
9: Abbiamo fatto molta strada, ma la cosa che ci interessa è progettare il futuro. Dobbiamo diventare sempre di più un pezzo dell'industria italiana. La ristorazione collettiva è un servizio alle persone che ha a monte un'attività produttiva, dove si fanno i pasti. Abbiamo una grandissima responsabilità, ne siamo consapevoli perché facciamo mangiare tante persone, bambini, bambine, malati, anziani, lavoratori, e incidiamo sul loro benessere.
8: Dopo un periodo di grande incertezza, ora la prospettiva sta cambiando, spiega Paolo Valente, direttore generale di ANIR. Daniel, Confindustria.
7: Grazie anche al lavoro di tutte le associazioni di categoria, non solo la nostra, possiamo dare un po' più di certezza, perché stiamo lavorando tanto su quello che viene chiamato public procurement, cioè le nostre regole sono quelle che poi creano anche occasioni di mercato e creano la possibilità a questo settore di crescere.
6: È tutto, a più tardi.
10: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
11: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, del sud, una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Fly Spot.
12: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
10: Flyspot.
13: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso.

0: per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
1: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica, ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri, ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
4: Azione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
3: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes, su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
5: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
1: Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
7: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi, con i giri alti a livello di testa, di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
6: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
7: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
6: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Deremiski.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
9: Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando tenderà via via ad aumentare la pressione atmosferica sull'Italia. Ancora però saremo in un contesto di variabilità. Al nord cielo poco parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia possibile durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, più raro invece sulle Alpi. Fenomeni assenti invece in pianura con bel tempo. Al centro Italia anche qui variabilità, tratti più compatta durante il pomeriggio sulle aree appenniniche con brevi locali temporali. E per concludere il sud, anche qui della variabilità, e sarà possibile qualche improvviso temporale a ridosso le aree montuose, altrove andrà meglio. Temperature sostanzialmente stabili. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.

quasi non mi sento più la faccia. Cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testa ricazzo come al solito.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra l'ABC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste fusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo non tanto per il potere del bacio, ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che poi si traduce in una migliore salute. Passiamo agli animali. Si baciano? Beh, gli uccelli usano il bacio e lo strofinamento del becco come dimostrazione d'affetto. Il gesto deriva infatti dal modo in cui i genitori nutrono la covata, che viene poi imboccata di cibo precedentemente masticato. Tra i pesci, l'anabantide indonesiano è detto anche il pesce baciucchione, ma nel suo caso il bacio è tutt'altro che amichevole. I maschi ingaggiano combattimenti ritualizzati in cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. Tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come gorilla, gli oranghi, i scimpanzé e i bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente e secondo gli zoologi questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora, con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
2: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino a Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica, ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri, ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
5: Attenzione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
4: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
6: Nel corso degli anni, non solo grazie al Brinatuma, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
2: Siamo al calcio, in archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21, allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
8: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi, con i giri alti a livello di testa, di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
7: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
8: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
7: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
10: Ascolta la tua musica.
11: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Senza titolo, legati al tempo.

0: E allora buonasera, ben trovati, non so nemmeno dire cosa vi voglio dire io, ma una cosa ve la dico benissimo. Ricordate una volta c'era una pubblicità che diceva e la pancia non c'è più, chissà stasera il mio grande amico e direttore Ivo Brocchi cosa canterà sulla scia di questa cosa che non c'è più, ma glielo chiederemo in questo 17 di settembre del 2026, una data forse storica, forse no, non lo so, ma intanto lo mettiamo in onda. Buonasera signor, anzi dottor Ivo Brocchi.
1: Buonasera Giuseppe, siamo già col perculante, ma insomma buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando in radio e ovunque nei nostri canali social.
0: Noi siamo
1: dappertutto siamo. Non lo so se è una data storica o no, lo vedremo. Non lo so. Però visto che ha citato quella pubblicità,
0: sì,
1: vediamo se ti ricordi di quale prodotto era.
0: Era Noio.
1: Bravo,
0: olio Sasso.
1: Bravo, mamma mia,
0: ma lei pensa che lei, dottor,
1: e dove li vedevi quando dicevano la pancia non c'è più? Cosa stava facendo l'attore?
0: Ora non mi portare troppo in...
1: Saltava nel letto. Che erano gli sport più belli che abbiamo fatto tutti.
0: Pensa,
1: da ragazzi, quante volte ti sei messo sul letto a saltare in piedi e a rimbalzare come se fosse nel...
0: 4,5 milioni di italiani saltano nel letto, quindi
1: 14 milioni.
0: 24.
1: 14 milioni e mezzo.
0: Però miliardi erano 23,2, mi sembra.
1: No, 7 milioni. Io non so di cosa parli.
0: Ma di che parli?
1: Parli del bollo?
0: Sì.
1: 14 milioni di mezzi.
0: Porca miseria.
1: 14
0: ragazzi.
1: Milioni e mezzi e 7 miliardi che non entreranno
0: non c'è più,
1: nell'estate.
0: Peccato però, perché chi ha lo yacht come Ivo Brocchi non è esente.
1: Guarda che per esempio pagheranno il bollo anche quelli che hanno la grande Panda, quelli che hanno la Clio.
0: Vabbè, più
1: la
0: di 80 kilowatt.
1: 81.
0: 81?
1: Sì.
0: Per uno.
1: Per uno Martin perse la cappa.
0: Però i motocicli mi sembra siano esenti.
1: Ma non tutti. Il primo motociclo, anzi quello più piccolo che hai.
0: Se uno c'ha un Honda 750.
1: Ma ti faccio un esempio. Che hai una ventina di motociclette in casa, no? Il bollo non lo pagherai sul 125 Morini che avevi da ragazzo.
0: No, quello sulla mia Vespa, le T3.
1: Sulle Vespa. Sulla Vespa non pagherai il bollo.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: È bello, la Vespa non deve.
1: Pensa un po', eliminando il bollo della Vespa potrei riuscire a mettere anche un quinto.
0: Non paghi? Uno.
1: La moto.
0: La moto non la paghi?
1: Penso di no.
0: Ti tocca brindare alla Meloni. Ti tocca brindare. Le strade sono due: o vai a brindare o vai a fare sciopero per rimettere il bollo.
1: Sciopero non lo faccio. È stato bellissimo il dibattito di oggi che c'è stato fra lei, Meloni e Renzi. Lo sai, no, perché?
0: Un qualcosa, però non l'ho
1: perché
0: capito.
1: Perché Renzi propose, quando era presidente del Consiglio, dice: stiamo progettando, vediamo se lo faremo, vogliamo eliminare il bollo di circolazione, la tassa di circolazione. E la Meloni gli disse: sei un venditore di pentole, queste qui sono cose che non esistono. E ovviamente oggi gli ha rinfacciato: allora anche tu sei venditore di pentole. E lei come gli ha risposto? Gli ha detto: sì, tu lo promettevi, io lo faccio. E quindi però
0: vabbè, dai, questo ne parleremo dopo. E vabbè, poi insomma non è successo altro in questa settimana. Che è successo?
1: No, niente, tutto liscio in questo paese,
0: tutto a posto.
1: La legge elettorale va avanti di gran carriera.
0: Lo sai che la stessa legge elettorale con 40% poi ben 93 mi sembra premi, l'aveva votata anche Boccia, Francesco Boccia, tempo addietro l'aveva votato Francesco Boccia, ha fatto una figuraccia in televisione diretta perché gli ha detto, dice, non è vero, lei è malinformato, a Galeazzo Bignami, quello del Fratelli d'Italia, ha detto no, lei sei malinformato, non è vero, e lui ha tirato fuori il coso, guarda questa è la legge, Francesco Boccia dice lei c'ha un gemello, no è quella, però dice la Corte Costituzionale la bocciò, però l'ha rifirmata, insomma. Ma pensa che ora se la ripropongono. Secondo me Fratelli d'Italia sta copiando un po' però la roba che aveva fatto il Partito Democratico.
1: Purtroppo c'è un fatto per questi politici tutti, di destra e di sinistra.
0: Sì,
1: c'è un problema grosso, che la rete non cancella niente.
0: La memoria,
1: la rete e la memoria che invece i politici vorrebbero dimenticare. Vorrebbero dimenticare.
0: E noi non lo facciamo. E noi comunque siamo quelli che teniamo la memoria.
1: Figurati, su certe cose ci proviamo.
0: Va bene, poi ci andiamo su questa
1: cosa. Non è detto che ci riusciamo.
0: Ora andiamo sui temi di questa settimana.
1: Importanti quanto quelli che abbiamo già in qualche modo accennato, però importanti. La situazione si sta aggravando.
0: Perché Trump poi ci arriverà dell'Ucraina, parliamo di, ovviamente Russia-Ucraina, ma ci eravamo già lasciati quando Trump aveva promesso 5.000 dollari, si sapeva, aveva l'altra settimana, no, perché ora ce l'ha col Canada, che visto vuole venire con, con l'Europa.
1: Ma non può venire con l'Europa in modo formale, no, come fanno i paesi.
0: Il primo aderente,
1: paese associato.
0: Associato, sì.
1: Vabbè. Paese associato. Oggi ha fatto un discorso Carney, che è il primo ministro canadese, al Parlamento europeo. Ovviamente ha avuto l'applausi di quasi tutto l'emiciclo, escluso qualche forza politica, insomma, eccetera, che non accetta questa idea, perché è evidente che questa iniziativa parte per rispondere in qualche modo a Trump, non parte per altre ragioni. Non c'è,
0: Trump ha detto: io vi dazio tutti.
1: Vi dazio tutti, cioè. Però sai, se comincia a mettere anche il Canada insieme a quest'altro, vediamo un po' come andrà.
0: Vabbè. Allora,
1: tanto c'è chi lavora dall'interno per distruggere l'Europa, quindi. Vedremo come vanno.
0: Vabbè, questo diciamo così.
1: È importante che la gente abbocchi. Poi andiamo avanti.
0: Ci sono segnali in tanti sensi, anche sul fatto di dimenticarsi cosa ha fatto Putin, un ritorno di Putin. Vabbè, lasciamo perdere. Non dimentichiamole le cose.
1: No, assolutamente. Infatti partiamo.
0: Vedo delle cose che mi fanno
1: rabbrividire la cosa.
0: Ho visto
1: giusta.
0: Ieri sera un esponente che stava a disquisire sul fatto che l'Ucraina, sì, però tanto inutile finanziare, continuava a finanziare i finanziamenti, i soldi che abbiamo dato. Ma ricordiamo che l'Ucraina è stata invasa.
1: Lo so.
0: Cioè, questi, allora, il conto della serva dice: tanto se non riusciamo a. Dice, non vince, basta, chiuso. Dice anche questi soldi, basta adesso. Quelli che gli ha preso,
1: lasciamoli ammazzare.
0: Se succedesse all'Italia, io uno che governa, ce l'avessi al governo uno così e succede all'Italia, avrei qualche preoccupazione. Insomma,
1: credo,
0: no?
1: Dice,
0: però. Vabbè.
1: La materia non è facile, diciamo
0: questo. Diciamo,
1: perché ovviamente le conseguenze di questa guerra, di queste guerre, sono pesanti sulla vita quotidiana di tutti. Lo vediamo con i prezzi dei carburanti, lo vediamo con i prezzi dell'energia, lo vediamo con le aziende in crisi, insomma, le difficoltà ci sono soprattutto nell'Occidente, perché l'Oriente in qualche modo si arrangia da sé, cioè la Cina, l'India, i paesi diciamo del BRICS, trovano diciamo alternative, perché finora c'era la moneta americana che comandava su tutto, ora già c'è chi comincia a pensare a fare una propria moneta.
0: Hanno piantato gli olivi tutti insieme, no?
1: Si stanno staccando da certi meccanismi. Siamo in un momento molto molto complicato.
0: Vabbè, allora,
1: molto
0: facci il resoconto della settimana, così.
1: Allora, per chi se lo fosse dimenticato, il 24 febbraio del 22 la Russia ha varcato le frontiere dell'Ucraina tentando di invaderla.
0: Esatto. Ovviamente, ti interrompo più, però due giorni prima Putin aveva detto: io assolutamente non
1: adesso stiamo facendo delle manovre, però dobbiamo rimettere a posto la questione della cintura.
0: Ma
1: di
0: lui
1: sicurezza,
0: prima aveva detto che non
1: eccetera.
0: Avrebbe mai invaso.
1: Sì, l'ha detto, ma insomma lo diceva in modo diplomatico, dicendo bisogna. Se nessuno si muove in quel senso, bisognerà muoversi noi. E infatti si sono mossi, si sono anche un po' impantanati. Ma se si sono impantanati, non è diciamo perché sono solo dei guerriglieri non proprio capacissimi. Sono impantanati perché l'Occidente per un po' di anni ha aiutato l'Ucraina a difendersi, non poteva fare altro. Anche perché con il discorso fatto proprio da Putin il 22 febbraio, due giorni prima, in cui diceva: noi dobbiamo tornare ad avere una cintura di sicurezza tipo quella dell'Unione Sovietica, voleva dire che se lui il 24 di febbraio invade l'Ucraina e il 24 di febbraio dell'anno dopo l'ha invasa, non si ferma a quel punto lì. Ci sono le repubbliche baltiche, ci sono la Polonia, la Cecoslovacchia. A quel punto lui non si ferma. In questo momento l'Ucraina difende se stessa e difende l'Occidente. Non ve lo dimenticate, perché purtroppo rischia di essere molto importante questa affermazione, perché stanno succedendo cose gravissime in quell'area del mondo e cominciamo a raccontarle. Oggi, per esempio, due aerei italiani si sono dovuti allevare in cielo dai paesi baltici per bloccare due MiG russi che avevano superato le frontiere dei paesi baltici. E perché lo fanno? Non l'hanno fatto, non è che sono venuti qua con le bombe per tirare o con un missile, assolutamente. Lo fanno per innanzitutto mettere paura ai paesi occidentali, dicendo: noi, vedete, quando vogliamo superiamo i confini. Lo fanno perché vogliono capire quanto è forte la capacità di reazione della NATO e dei paesi affiliati alla NATO. Ce la fanno a fermarci? Non ce la fanno? Vediamo un po'. lo fanno perché vogliono alimentare tutta quella parte di occidentali che sono pro-Russia. Diciamoci la verità. Ormai è chiaro che ci sono forze politiche che sono di qua. E tra l'altro, guardate, sono sia a destra che a sinistra. Non c'è da dire che questa è una cosa che riguarda solo un governo da una parte o dall'altra. Da una parte o dall'altra ci sono sostenitori di Putin ufficialmente. Sta venendo fuori che molti sono anche finanziati dalla Russia. E quindi tutto questo è uno sconvolgimento delle regole che hanno garantito per decenni e decenni la pace in questo continente. Siamo in un momento molto difficile. Per esempio, la presentazione nei giorni scorsi dei nuovi armamenti in mano alla Russia è stata tremenda. Loro hanno dei missili ipersonici a propulsione nucleare che possono restare in volo per giorni e settimane senza bisogno di colpire e fermarsi, che hanno una velocità tale che i nostri sistemi attuali d'antimissile non sono in grado di fermare, e loro con quelli possono colpire chiunque, chiunque nel mondo. Gli americani hanno armi analoghe, ma si sa benissimo che gli americani probabilmente, se dovessero bombardare qualche paese europeo, non è detto che immediatamente reagiscano, anche perché noi, quello che questi due bravi signori Putin e Trump si sono detti in quella macchina chiusi in Alaska, non lo sappiamo.
0: Ma tu pensi ancora focalizzi quel momento lì?
1: Sì, perché lì è cambiato. Trump, che fino ad allora in qualche modo aveva continuato la politica di Biden, ovviamente ha attaccato Biden, Biden ci ha messo nei guai, eccetera, però continuava ad armare l'Ucraina. Ora, ieri il Congresso americano ha approvato un'ulteriore fetta di sanzioni economiche verso la Russia. Che si dice, si sa, è certo che stiano facendo male alla Russia, ma la Russia viene sostenuta in questo momento dalla Cina e dall'India. Cioè non la fanno crollare la Russia economicamente, perché non conviene neanche a loro farla crollare. Anche la Cina e l'India e paesi, diciamo, a loro collegati, e l'Iran, hanno interesse a tenere l'Occidente sul braciere, capito? A farsi del male. A farsi del male con la benzina che sta volando verso i 3 euro e il gasolio uguale. Guardate che quando va a 3 euro la benzina non è che uno dice non faccio la giratina la domenica e in qualche modo mi arrangio. Crescerà la frutta, la verdura, il pane, cresceranno queste cose che sono essenziali. Non è un problema di chi dice ma io ce la faccio, io sono uno con i soldi. No, sarà un casino per tutti. Sarà un casino per tutti. Guardate, oggi c'è una dichiarazione, la dico perché è aretina questa, il settore orafo, che di cui l'altro giorno è stato detto ufficialmente è aumentato l'export, andiamo alla grande in provincia d'Arezzo, più 160%, una roba del genere di esportazione, sì, è dovuto al fatto che l'oro è aumentato di valore, di prezzo, pardon, non di valore, perché se no la produzione è diminuita del 18% nei primi 6 mesi di quest'anno. E questo vuol dire che ci sono tante aziende in affanno, la cassa integrazione va a 2.000. Signori, se le persone che vanno a lavorare non guadagnano per poter mantenere le famiglie, sappiate che alla fine la povertà invaderà un po' tutti. Non guardiamo se ci si vede viaggiare in giro macchine da 100.000 euro e su. Quelli sono pochi numeri rispetto all'economia reale di un paese. Torniamo alla questione russa. C'è Zelensky, che ovviamente molti ricordano, lui era un buffone, eccetera. In questi 4 anni e mezzo, 5, è stato un grande condottiero per riuscire a resistere alla Russia, ma soprattutto per riuscire a convincere giorno dopo giorno primi ministri di sinistra, di destra, di centro, dell'Occidente ad aiutarlo in questa guerra, altrimenti lui sarebbe già schiacciato dalla potenza russa. E il fatto che non gli faccia andare avanti nel terreno, avete visto com'è cambiato negli ultimi mesi l'atteggiamento russo? Non sparano più nel Donbass, nel Donetsk, eccetera, poco lì, anzi, lì l'Ucraina sta riconquistando territori giorno dopo giorno perché sta portando via soldati la Russia da quella zona, sperando di ottenere quelle regioni se dovranno arrivare ad un accordo più che altro, anche perché quelle regioni ormai sono veramente terra bruciata, non c'è rimasto niente, solo la centrale di Zaporizhia come valore c'è rimasto, se no per il resto niente. E allora lui è riuscito in qualcosa a resistere. Ma cosa fa la Russia? Tira le cannonate, i missili e i droni sulle case popolari, sui palazzi, sui supermercati, sui pullman che viaggiano per le strade, per cercare di rompere questa forza enorme che ha il popolo ucraino di resistere. Lei non è Zelensky che resiste, è il popolo che resiste, perché il popolo potrebbe buttarlo giù in 3 giorni a Zelensky se veramente ci fosse una rivolta contro. Bene, la Russia è riuscita a ricompattare un popolo che era molto diviso prima che iniziasse la guerra, molto diviso. Questa è la situazione in quell'area là.

0: sono divisi tra sunniti e sciiti, non si possono vedere, sono altro che nemici come Ucraina e Russia, peggio ancora, si ammazzerebbero. In tutto questo c'è di mezzo Israele, dove si sta giocando una partita enorme in questi giorni, perché a inizio ottobre saranno le elezioni. È evidente che se dovesse cambiare governo cambierebbe anche la politica di Israele, ma non perché se dovesse vincere un'ala diversa da Netanyahu il giorno dopo smantellerebbero tutto, baci e abbracci, esatto, con i palestinesi. Assolutamente no, questo non esiste. Non esiste questo, perché comunque sia Israele ha una Costituzione che dice dobbiamo difenderci da quelli che hanno messo in Costituzione che ci vogliono annientare. Quindi non esisterà quello. Però non ci dimentichiamo che i Nobel della pace israeliani e palestinesi sono quelli che vogliono fare la pace, non sono quelli che vogliono fare la guerra. Qualcuno ha proposto di dare il Nobel a Trump per la pace. Meno male.
1: Beh, qualcuno gliel'ha portato.
0: Meno male che a Stoccolma hanno avuto occhio in quell'occasione. Meno male. Notizia importante anche per noi italiani. La Marina Militare Italiana farà parte del gruppo che andrà a difendere le petroliere che passeranno dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello stretto diverso da Hormuz, che è a nord, e quello è in mano,
1: ma
0: diciamo,
1: non è stato bloccato dagli Houthi ora, no?
0: Appunto, è stato bloccato dagli Houthi, però l'accordo c'è già, perché diciamo una forza internazionale, e noi faremo parte di quella forza internazionale. La Marina Militare Italiana sappiamo che è tra le migliori del mondo, non ha grandissimi mezzi, nel senso che noi non abbiamo portaerei, però dal punto di vista del comportamento in tutte le operazioni militari dove si sono trovati, non a far la guerra, ma a cercare di mantenere l'ordine, si sono comportati sempre da marinai, vale a dire le regole del mare si rispettano fino all'ultima virgola, il che vuol dire si salva chi è in mare e si cerca di avere rapporti diplomatici anche con quelli che sono avversari o nemici. E in questo la Marina Italiana è lodata in tutto il mondo, cioè quando vediamo in tutto il mondo festeggiare la Vespucci che arriva, dove sono gli ufficiali che stanno facendo la scuola ufficiale per diventare ufficiali di Marina Italiana, non è che festeggiano una vecchia nave, una vecchia signora che porta 200 o 300 giovani marinai, no, festeggiano la Marina Italiana. Questo non va dimenticato, perché noi abbiamo dei buoni militari. Oddio, non tutti, qualcuno insomma un po' deragliato, però insomma dei buoni militari, però non abbiamo gli strumenti per eventualmente difenderci. Cioè Crosetto dal primo giorno che è diventato ministro della difesa, qualcuno dice perché è un venditore di armi, ma non lo è più perché ovviamente è ministro, dice guardate che se ci attaccano a noi ci mangiano 3 giorni, ovviamente non se ci attacca l'Albania, ma se ci attacca la Russia non andiamo lontano. E ci sono grandi manovre pericolosissime nel nord della Libia. Nel nord della Libia si stanno ammassando armi di ogni tipo provenienti soprattutto dalla Russia, ma anche basi economiche nuove, industriali provenienti dalla Cina. Hanno fatto un'area di 150 ettari e la stanno strutturando come area industriale cinese per andare a produrre lì. Per quale motivo gli interessa? Gli interessa perché se continua il caos, che potrebbe continuare per anni nella zona di Suez, Bab el Mandeb e Hormuz, come porti la roba in Europa?
1: È chiaro.
0: La porti producendola qua, e dove la vai a produrre? In un paese disperato come la Libia, dove non pagherai niente o poco la manodopera, dove fai l'accordo con 2 generali e basta, perché sono 2 generali, uno di qua e uno di là, la Libia è divisa in 2 in questo momento, no? Che si odiano fra loro, tutti i capi tribù, tutti sostanzialmente figliocci di Gheddafi, insomma, che fu ammazzato, e la situazione si sta complicando in questo modo, in cui ci sono i grandi potenti che giocano sulla disperazione dei popoli. Ti fanno l'operazione Ceuta, il Marocco, probabilmente anche quella un po' teleguidata dalla Russia, perché ha ottimi rapporti con la Russia il Marocco, ma anche ottimi rapporti con l'Algeria. L'Algeria per esempio è il nostro maggior fornitore di gas in questo momento. Chi ci dice che in qualche modo anche li cambino le cose? La situazione è molto molto molto delicata, parliamoci chiaro, non sfugga a nessuno questa cosa. C'è ancora 2 minuti per le cose internazionali, sì. Giuseppe, volevo parlare di questa iniziativa molto particolare, e diciamo che non era nemmeno annunciata, del Canada, che potrebbe diventare

0: diventare un paese associato dell'Unione Europea. Non è previsto,
1: stavo guardando sulle,
0: non è previsto, diciamo, dagli attuali atti costitutivi dell'Europa, non è previsto dei regolamenti, ma sai, i regolamenti, come tutte le cose del mondo, se hai la maggioranza importante li puoi sempre cambiare, no? Come diciamo noi, servono governi che abbiano maggioranze forti per poter fare tutto quello che hanno promesso, e quindi ognuno cerca di ottenere quello, insomma. In Europa c'è una maggioranza larga, perché c'è una maggioranza che va da destra a sinistra in questo momento in Europa, quindi la von der Leyen o il Parlamento si possono permettere anche di fare operazioni di questa natura. Che vuol dire associare il Canada all'Europa? Vorrebbe dire liberare tutti quei lacci e lacciuoli che ci sono, per esempio, nelle azioni commerciali, ma soprattutto, ha detto Carney oggi al Parlamento europeo, noi dobbiamo mettere insieme le nostre intelligenze per recuperare tutto quello che abbiamo di ritardo nei confronti della Cina e anche di paesi occidentali. Che vuol dire questo? L'intelligenza artificiale, la transizione ecologica, la produzione di nuovi macchinari, eccetera. Probabilmente anche lo spazio, anche, diciamo, poter entrare come competitor con altri nella gestione dello spazio, la parte satellitare e quant'altro. Ce la faranno, non ce la faranno, provocheranno la reazione di Trump forte, così forte da poter in qualche modo bloccare tutto, perché poi sai, Trump poi riesce anche a trovare amicizie singole nei vari paesi, perché questo gli va dato atto che va avanti. Trump, che per esempio in questi giorni sta mandando sia l'ICE, se vuoi lo trovi senz'altro da qualche parte, che l'FBI nelle zone dove ci sono i tu sai che loro non votano in un giorno solo, no? Iniziano a votare molto prima, c'è chi vota per posta, c'è chi vota nei seggi, diciamo, nei luoghi più disparati, eccetera, e dice che stanno lì a controllare che cosa? Ogni volta che vedono avvicinarsi un ispanico o uno di colore, diciamo, che però non è conosciuto nel posto, lo controllano. E molti se ne vanno perché magari non sono a posto al 100% con i documenti, sapendo che questi sono soggetti che voterebbero tutti democratico. E dice che lo sta facendo, ovviamente questa cosa è arrivata all'attenzione di molti parlamentari dem americani che in Parlamento, al Congresso, stanno chiedendo lumi su questa cosa, perché è una cosa che ovviamente può far parte della strategia, no? Sono un po' come $5,000 che io vi darò se mi fate andare avanti col governo in modo proprio pieno, perché se gli manca il congresso non va avanti, diciamo, promesse da fare. E lì la promessa è un'altra, la promessa è non avvicinatevi, perché se vi avvicinate rischiate di essere deportati immediatamente. Questo è un po' il quadro in questo momento internazionale.
1: Sto guardando un po' quello che mi dicevi te, un paio di minuti ce l'ho per darti una...
0: Un po' di stampa.
1: Un po' tanto per portarti sull'estero, poi veniamo sull'Italia. Sull'estero che cosa si parla? I giornali francesi parlano di quello che è lo shock petrolifero, petrolio e gas, lo shock energetico si aggrava, addirittura budget, sai, bilancio, carburanti, la crisi potrebbe si ripercuote sulle presidenziali.
0: Anche perché la Francia sta avendo un aumento del debito pubblico vertiginoso.
1: Purtroppo è così.
0: Vertiginoso.
1: La Francia si occupa anche di Putin, Le Monde lo fa dicendo che un presidente che insomma attiene la Russia sotto la sua cupola, perché anche lì c'è le elezioni, Russia, quindi questo è. Poi gli spagnoli invece si occupano di vari temi. Bruxelles, lo chiamo Bruxelles, accelera la nuova alleanza di sicurezza senza gli Stati Uniti, sai che nel discorso della von der Leyen ha fatto anche questo. E poi invece c'è una cosa che mi ha colpito un po', Il Mondo dice il veto socialista blocca una risposta europea al Marocco, von der Leyen ha detto la frontiera di Ceuta è Europa, quindi perché l'Europa voleva una risposta diversa su Ceuta. IBC ci porta invece sull'udienza nazionale di un giudice che vuole tutte le carte che avvisavano dell'invasione di Ceuta, cioè loro sono convinti e hanno le carte che dicono comunque questa cosa la sapeva Sanchez, la sapevano anche altri. Mi ha colpito una cosa un po' più particolare, Una cosa, parlavi degli Houthi prima. Sì. Arabian News, questo titolo mi ha, dice, un attacco contro tutti i musulmani, sai che è il,
0: c'è la Mecca, la Mecca.
1: Esatto. Gli Houthi hanno tirato
0: hanno
1: due missili. Hanno tirato proprio due missili qua, dopo che hanno lanciato strike
0: ma senza colpire la Mecca.
1: Sì, esatto,
0: dice, la direzione è quella. Hanno minacciato, hanno fatto quello che fa Putin quando ti manda un MiG sopra di noi. Ecco, la stessa tecnica.
1: Va bene. Poi
0: e c'è stata la reazione, diciamo, compatta dei paesi arabi. La Mecca
1: sono musulmani, scusa.
0: Ma quando c'è la guerra, c'è la guerra.
1: È vero.
0: E poi te l'ho spiegato prima: i musulmani sono divisi in due. Sciiti e sunniti si odiano. Se potessero ammazzare a vicenda, lo farebbero.
1: Va bene. Poi termino con gli ultimi due. Le Parisienne, sempre francese, devi sapere che una grossa crisi è lo scandalo che è venuto fuori dal periscolaire, che vuol dire i dopo scuola. Sì. I dopo scuola sono venuti fuori casi di pedofilia enormi nei bambini, e qui c'è una grossa, c'era appunto questa cosa qui, che questo giornale qui la riporta molto spesso su questo tema, che i francesi sostanzialmente hanno perso la fiducia sugli organi del doposcuola. L'ultima cosa che ti chiedo e che ti dico è, l'ho trovato su Houston Chronicle, sostanzialmente tu sapevi che, questo parla dell'Italia, in Italia è scappato un tale signore Lee Gilley, che è accusato di aver ucciso la moglie incinta, quindi è scappato e si è rifugiato in Italia, e gli hanno chiesto, gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione, ma la Corte italiana ha detto che darà l'estradizione solo se gli dà la certezza che non verrà messo a morte. Senti, infatti dice l'Italia, vedi, nega l'estradizione a un sospettato di aver ucciso la moglie. Io non l'ho trovata da nessuna parte questa notizia qua. Sugli italiani, perché non è un tema
0: di
1: che
0: è, di che giorno è?
1: È questo qui, è di ieri, è che no, 17 settembre, quando siamo? È di oggi,
0: può darsi che domani ci sia.
1: Perché
0: la notizia è venuta dall'America, questa è venuta dall'America.
1: Cioè, se questo è un assassino che ha ammazzato, non si sa, però loro stanno cercando, è fuggito subito dopo la morte della moglie incinta, e accusano lui, e questo è scappato in Italia. Noi
0: neghiamo l'estradizione di tutti
1: c'è scritto questo, infatti.
0: Le nostre leggi.
1: Ma colpito un po'.
0: A parte della
1: cosa.
0: Costituzione.
1: Sì, ma colpito, non lo sapevo. Ho visto Italy, sono andato a leggere.
0: Non possiamo per questo. Cioè, poi uno fa tutto, ma insomma.
1: Cioè, dice prima, prima gli devono dare la certezza che non verrà sostanzialmente condannata a morte, e allora poi a quel caso lì si parla.
0: In questo caso lo consegneranno.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo?
0: Fermiamoci, vai.
2: Sono le 21:36.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora, adesso parleremo dell'Italia, poi ti porto ad Arezzo, perché io ho temperato a quello che tu mi chiedi, no? Si dice così, ho parlato.
0: Parlato come un libro stampato.
1: Mamma mia, era io.
0: Come un libro stampato.
1: La mia professoressa di italiano si girerà, no, spero che sia viva, però se anche gira si girerà.
0: Girerà attorno al tavolo dicendo no.
1: Va bene, allora parliamo di questo bollo. Boom, guardate, mi piace il titolo che vi metto qua, tanto in giornale di destra, tanto Ivo ormai ci è abituato, no? Con giornale di destra. Boom!
0: Li leggo solo quando vengo da te.
1: Boom, via il bollo. Giorgia Cidovannacci non ci interessa. Dal 2027 niente tasse per auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, io non li so di cos'è, e per tutti i motocicli. Ivo, dai, parla. Il bollo non c'è più.
0: E ora ci dobbiamo aspettare noi un anno intero perché non sappiamo se andiamo a votare a gennaio, ecco, a maggio, o a, ci dobbiamo aspettare che ci sia una, ecco, una promessa, una, un'azione.
1: Quindi è una mancetta elettorale?
0: No, non mancetta, la mancia, non è una mancia, è un modo di... Di chiedere comunque di far vedere che lei fa le cose.
1: Guarda, domani lo dice però, bollo auto, la mancetta di Meloni.
0: Non toglie le accise che aveva promesso, ma toglie il bollo.
1: Però Renzi l'ha detto e lei l'ha fatto. Insomma, visto, no? Cioè,
0: quando disse Renzi era un venditore di pentole.
1: Le pentole, il diavolo fa le pentole, sai che le donne.
0: Lei ha fatto il coperto.
1: Esatto. Ma la reazione di Gianni, che ha subito detto la sanità sarà la prima che ne porta via, perché ricordiamo che il bollo va alle regioni, è vero? E subito Gianni me la metti sulla sanità? Insomma,
0: ma perché sulla sanità?
1: Perché sulla sanità? Perché è quello che fa più pancia, no? Perché no, è come no, dai, su.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Quando hai finito di ridere poi te la dico io.
1: No, perché. Dilla, perché ci ha messo la sanità? Poteva dire faremo meno strade, faremo di qui, faremo di là, daremo meno contributi, te lo ricordi quel famoso bando della decorazione urbana, 187.000 euro? Quanti decoratori urbani saranno usciti fuori?
0: Lo so.
1: Non te la ricordi che feci che mi venne un po' anche da sorridere, dico ma come 187.000 euro dalla regione per il bando per imparare le decorazioni urbane, te ricordi che ci andai io a fare sta cosa?
0: Ma ricordo,
1: vabbè per dire che dissi avrei controllato, perché io dissi secondo me, ma io mi alzai, dissi secondo me forse mancavano elettricisti e in bianchini, ma noi decoratori urbani. Vabbè, parla.
0: Dunque, sono circa 7 miliardi e mezzo i bolli che non verranno pagati dagli italiani. Intanto spieghiamo una cosa. Ogni cittadino avrà l'eliminazione di un bollo intestato a lui. Vale a dire, io che ho la moto, avessi anche una pandina che non paga il bollo, non pagherò il bollo minore.
1: Okay. Non quindi è che, va a, a non dare è che ne una mano a quelli che hanno le macchine piccole.
0: Evidente, ci mancherebbe altro.
1: Quindi non è una,
0: per l'amor di Dio. Anche perché sono di più. Anche perché sono di più.
1: Il 70%.
0: Il 70% dei voti ha belle vinto. Non ha bisogno manco di mai.
1: Eccola là. Va bene, ok.
0: Allora, 7 miliardi e mezzo. Questi soldi vanno alle regioni. Ha già detto, noi abbiamo già la copertura per dare alle regioni 3 miliardi.
1: 70% dei veicoli, Ivo.
0: 3 miliardi. 3 miliardi invece di 7 e mezzo. Se mancano altri 4 miliardi e mezzo alle regioni, secondo te le regioni che spendono il 90% in sanità, dove vanno a tagliare? Spiegamelo.
1: Taglieranno su cose meno importanti.
0: Ma non ci sono altre spese da tagliare.
1: Non lo so, la regione fa solo quelle. C'è anche la infrastruttura delle strade, come no? Tante cose fa la regione.
0: Giustamente.
1: Tanti incendi fa la regione, no?
0: E lo vogliamo spingere tanti incendi?
1: Assolutamente no. Allora che vuoi dire? Dillo allora.
0: Vuol dire che verrà tagliato la sanità.
1: Allora di te il bollo lo vuoi che ci fosse stato o no? Io no, ti dico subito.
0: Per me il bollo andava abbassato tutto. Abbassa la benzina in questo momento, che è quello che ci fa soffrire.
1: No, mi devi rispondere alla domanda. Domanda precisa. Il signor Ibrobocchi l'avrebbe tolto il bollo oppure no?
0: Il signor Ibrobocchi avrebbe dato 5.000 dollari a testa a tutti gli italiani se si vince.
1: Ma se mica Trump.
0: Allora vedi, perché non fa questo? Faccia questo. Ma no. Se mi confermate a Palazzo Chigi, vi do 5.000 dollari.
1: Ma lo vedi.
0: È così,
1: Ma dove così? Era una misura talmente antipatica che l'avevano proposta. Guarda anche la sinistra adesso mi viene a dire che è una mancetta elettorale.
0: A me sta antipatico anche l'IRPEF, io non lo pago più. Spero che tolga l'IRPEF.
1: Ma che discorsi fai?
0: Allora l'IRPEF...
1: Ma come? Va a dare una mano alle categorie più basse, perché comunque sono le macchine più piccine. Perché dici questo?
0: Va bene, brava!
1: No!
0: L'economia italiana è a posto.
1: No, mi fai parlare la razio.
0: Allora, la Meloni è entrata al governo con il 42% di tassazione. Siamo al 43,8.
1: Okay.
0: Allora, quell'1,8 di tassazione, sai quanti miliardi sono?
1: Quanti sono?
0: Una vagonata.
1: Ecco, quindi
0: allora, perché ne ha tolto quelli? Perché non ha tolto quelli?
1: Io non ti so rispondere perché non sono un economista. Io ti dico, questa del bollo, che l'aveva proposta anche Renzi, che il diavolo fa le pentole, tutto quello che vuoi, oggi che l'ha fatta la Meloni, non è una mancetta elettorale.
0: O che ti sembra? Ora, di la verità, appena la sento dire, che hai pensato?
1: Per me no.
0: Che hai pensato?
1: Per me no.
0: O che hai pensato?
1: Ma quale?
0: Ma che hai pensato? Di la verità.
1: Io non l'ho pensato.
0: Ma se bugiardo,
1: sei riuscita a togliere.
0: Ti cresce il naso.
1: Ma quello che, scusami, tanto lo sanno tutti che sei di sinistra te.
0: Sì, ma te sei proprio
1: anche da noi, che sta facendo più cose di sinistra, la Meloni che di destra,
0: ha fatto,
1: che
0: fa
1: la
0: bene,
1: sinistra, ma dai,
0: fa
1: ma
0: benissimo. Quelli che c'ha la C3 non la votano più.
1: C'è da dire che se anche la legge elettorale l'ha copiata, che l'aveva firmata anche, come ti ho detto prima, Francesco, come si chiama?
0: Boccia.
1: Allora, oh Meloni, ma che fai? E vai a copiare la roba del PD? Tra l'hai poco visto, fa passare.
0: Cioè, secondo me assume la slide ora, la fa ministra.
1: Carina. La slide è un po' in difficoltà. Che succede? Che succede?
0: Tutte le difficoltà le vedi te alla slide. Io la vedo in difficoltà. So, cioè, che... A me sembra un'operazione un po' disperata questa.
1: Questa qui, che dici? Certo. No.
0: Allora, deve togliere popolo a vantaggio.
1: Va bene. Allora,
0: perché se non è guai.
1: Tu non l'avresti tolto il bollo, quindi... Tu non l'avessi tolto, vabbè.
0: Oh, col paese in queste condizioni, oggi non era il tempo del bollo, era il tempo delle accise. Era il tempo delle accise, Giuseppe.
1: Ma quante ne sta togliendo delle accise con queste agevolazioni? Ma il petrolio quanto costa ora? È andata a $108 della speculazione che è pazzesca.
0: Non è mica 100.
1: Ma la speculazione che c'è sopra, Ivo, con questa storia di Hormuz.
0: Ma tu lo sai quant'è la divisione del costo della benzina?
1: Sì, Ivo, è speculazione.
0: Leggilo.
1: È speculazione.
0: Ma leggi.
1: Sì, ma è speculazione.
0: Ma togli le accise.
1: Vabbè, vuol dire. Che
0: ma perché non toglie le accise? Che l'aveva promesso?
1: No, scusa,
0: l'aveva promesso o no?
1: Ma le agevolazioni che sta dando ora sono altre prorogate, poi sarà la metà. Sti soldi non li prende. Evidentemente le può togliere, che te devo dire io? Non sono un economista, dico solo. No, non ti prendo per il culo. Prendo per il culo. Dico solo che ci saranno delle scelte. Tra l'altro c'è Giorgetti dietro, che penso che un bocconiano come lui ha da insegnare a tanti. Io non credo di conoscere nemmeno un miliardesimo di quello che sa lui. Esatto. Evidentemente hanno scelto con quello che hanno, fanno queste cose qui, ma sono fatti che te dici, arrivano la gente. Bene, togli il bollo che un tempo fa la proposta della sinistra, lo fa lei oggi, è una mancetta. È questo che non capisco.
0: La mancetta
1: vuol dire che ha trovato il modo di farlo, scusa.
0: Brava.
1: Ma non è
0: l'economia italiana è a posto, signore. Da domani tutti a posto, da domani champagne. Perché tanto comunque soldi che risparmiate.
1: Come fa, a volte tu mi metti in difficoltà dicendomi la risposta secca? La risposta secca: Ivo Brocchi è contrario a togliere il bollo?
0: Sì.
1: Punto. Io no. Sì. Punto. Basta. L'hanno tolto. Quindi
0: i tuoi vincoli e i miei perdono.
1: No, allora te, se sei coerente con te stesso, tutti quelli che la pensano come te, il bollo lo pagate lo stesso.
0: Ma questa è una puttanata che dici.
1: No, che cavolo, non vuoi lo paghi
0: allora,
1: uguale.
0: Allora scusa, io sono contrario all'accisa, non pago l'accisa. Domani piglio la benzina a 70 centesimi.
1: E allora lo Stato ti dà la possibilità di non pagare il
0: bollo.
1: Una volta c'erano i famosi quelli di sinistra col portafoglio a destra, mi sembra di vederla anche qui.
0: Ivo, questo che vuol dire?
1: Se tu sei contrario, tu comunque vivi in uno Stato che la legge si rispetta a tutti, che ti piaccia o meno, si rispetta a tutti. Ma visto che sei contrario, dici no, io il bollo lo voglio.
0: Io non sono contrario a togliere il bollo, sono contrario all'utilizzo di questi strumenti in un momento che l'economia è nei guai e vai a fare un'operazione solo di facciata.
1: Quanto manca alle elezioni?
0: Un anno. O 7 mesi, non si sa, dipende da come gli frulla.
1: Questa non la so. Questa
0: allora, la scadenza naturale della legislatura è l'anno prossimo a settembre, va bene? Ma ormai sanno tutti che tenteranno di farli a maggio con un election day, perché porterebbe più gente a votare.
1: Settembre-maggio, sì.
0: Anche perché a maggio i parlamentari non si ribellerebbero, in quanto sarebbe scattato il tempo per pigliare la pensione.
1: Ah, quello c'era il giochino. Quello c'è sempre stato il giochino.
0: Infatti, se fosse a gennaio,
1: fatto tutti.
0: Come avevano pensato di farla a gennaio le elezioni, perché il problema della Meloni è uno solo. Quanto cresce Vannacci?
1: Perché
0: è solo Vannacci che dà noia, chi gli dà noia? 5 Stelle o PD?
1: 5 Stelle ora arriva, l'hai visto? Movimento 0 Stelle, l'hai visto il Movimento 0 Stelle?
0: Il problema è solo che devo raccogliere, mentre la Meloni raccolse 40.000 firme per presentarsi alle elezioni, ora devi presentarne 400.000 di firme.
1: 10 volte
0: per una nuova legge. Esatto.
1: Bello questo che.
0: E questo perché è fatto? Per dar noia alle liste che possono dar noia.
1: Invece aveva pensato anche il PD, vedi, però. Perché il PD gliel'aveva bocciata la Corte Costituzionale? L'aveva fatto male.
0: Ma io non mi ricordo nemmeno questa cosa.
1: Vuol dire che l'hanno sbagliata qualcosa.
0: Me la studierò, non lo so. La sento di rete questa cosa.
1: Dopo il bollo. No, non ti direi l'anno sbagliato. Vado a memoria, Ivo, sta attento.
0: Sì.
1: 2013 ti dice qualcosa? Vada a memoria, Ivo, sta attento, qui posso aver sbagliato.
0: La cercherò per la prossima
1: volta,
0: questa perché
1: qui.
0: Non so sta cosa.
1: Esatto. Allora, una cosa che ti voglio dire io adesso,
0: siamo talmente nei guai, questo paese con l'economia, che un'operazione del genere, anche te che non gli vuoi male, ma ti viene in mente che sia un modo, aspetta un attimo, per blandire un po', diciamo, l'incavolatura della gente che va a fare benzina e dice: Madonna, dice la Meloni è forte, ma ha allargato il serbatoio, perché una volta c'entrava 30 euro,
1: io,
0: 150.
1: Io rimango basito.
0: Perché?
1: Perché? Perché tutte le volte che viene fatto un qualcosa, viene detto: ah, si va a colpire i poveri, si dà ai ricchi. Sì. In questo caso tu dici: deve togliere l'accise. L'accise, scusa, vanno a colpire tutti. Chi è che consuma di più e c'ha più risparmio? Questo invece è una manovra che va a colpire chi ha le macchine piccole.
0: La differenza è questa, caro Giuseppe.
1: Qual è la differenza?
0: Chi ha una macchina che costa 50.000 euro e è grossa,
1: è esclusa.
0: Aspetta, fa parlare un coglione.
1: Ma cazzo, la benzina la consuma come quell'altro, ne consuma più.
0: Posso dire la mia?
1: Sì, di la tua.
0: A lui che il piano gli costi 70 euro 100 non gliene frega niente.
1: Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto questo qui?
0: Fammi finire il discorso.
1: Vabbè.
0: Al povero operaio che in questo momento è in cassa integrazione, se nella sua panda prima spendeva 30 euro e ne spende 40, è un guai. Fagli rispendere 30 euro a lui di benzina, che è questo che fa male in questo momento. Allora, il bollo di una macchina sotto 80 cavalli è 140 euro. Ok? Il bollo di una macchina con 80 cavalli è 140
1: euro.
0: Io
1: non lo so, perché io la macchina ce l'ho più grande.
0: Anch'io ce l'ho più grande. Siamo fortunati, siamo due persone fortunate.
1: Quindi,
0: Allora,
1: non ci tocca l'esenzione del bollo, ma tocca chi...
0: Tocca chi pagava 140 euro.
1: Okay.
0: È evidente che quando arriva dicembre non tira fuori 140 euro, fa contento.
1: Esatto.
0: Ma 140 euro cosa sono rispetto a tutto quello che succede in questo paese e che andava inciso? Perché non ha tolto invece che 17 centesimi di gasolio e basta anche la benzina, perché i poveri hanno la macchina benzina. Aspetta, i poveri hanno la macchina benzina, tolga lì dei soldi, li toglie lì, perché quello che c'ha la macchina grossa, che c'ha il Porsche, che il piano gli costi 100 euro 150, non gliene frega niente,
1: appunto.
0: Ma il povero che il suo piano gli costi sempre 50 euro invece che 40,
1: esattamente dicendo le cose che ti dico io. Al ricco, chiamiamolo ricco così si capisce, che su un pieno gli fai, se togli le accise gli fai risparmiare 30 euro, ma che gliene frega. Invece se a quello che ha meno su un pieno di 60 euro gliene fai risparmiare 10, importa.
0: E infatti perché lo fa risparmiare quello che ha meno?
1: Ma lo vedi che è disparità, vai a agevolare chi ha più soldi. Invece se tu levi il bollo ai
0: poveri, chi ha più soldi, Giuseppe, se ne sbatte de me, de te, della Meloni e della Slime.
1: Allora non ci
0: siamo capiti. Coi quadrini ha vinto.
1: Ma
0: a lui se la bottiglia di vino invece che 20 euro gli costa 30, la beve uguale.
1: Se i soldi per poter fare...
0: Se il tavernello da 1,50 va 2 euro,
1: mi devi far finire però. Se i soldi per fare questa cosa sono 10, se tu li ripartisci sulla benzina che qua vai a agevolare tutti, agevoli meno persone che ne hanno bisogno. Se invece tu vai a agevolare col fatto del bollo solo chi ha le caratteristiche, puoi farne di più. E infatti quanti milioni? 3, 14? Quanti ne sono?
0: 14 milioni.
1: Ecco, ti sembra poco una manovra che va a impattare su 14
0: milioni? Madonna, ragazzi, da domani tutti Alessia Lunga lì per COP, perché la spesa diminuirà.
1: Allora, se la coerenza vuole che se tu sei nel contrario, tu paghi il bollo, punto.
0: Ma detto che puttanata che devi dire.
1: No, non puoi contestare una cosa e poi fare usufruirne.
0: Allora, te che c'è la macchina grossa, la diesel, invece che pagarla 2,30, paglio 2,80 domani.
1: Perché?
0: Tanto che te fa l'economia,
1: sto dicendo come te che dici no, è il bollo, no, io mica l'ho detto questo, io sono d'accordo.
0: Ora voglio vedere se la Vespina lo paghi il bollo,
1: ce l'hai soldi, il bollo io sono d'accordo e non mi colpisce a me, e sono d'accordo che non lo paghino quelli che hanno sotto gli 80 kW. Sono d'accordo, bravi per loro, sono contento che non ha bisogno più loro che io.
0: Gli 80 euro di Renzi, eri d'accordo te?
1: Sì, so che
0: eri d'accordo, certo, non sei d'accordo oggi.
1: No,
0: perché oggi non cava nessuno, perché c'è manco Forcuni.
1: Guarda, 80 euro era invece un piccolo contributo che a giovani andava, mi pare.
0: No, andava agli operai con pochi quadrini.
1: Ma che no? Allora, qual era quello del bonus?
0: Quello era il bonus giovane, un'altra storia.
1: Ma io non li prendo.
0: L'hanno tolto.
1: Io non le prendo queste cose, non le conosco.
0: L'hanno tolto.
1: Perché io faccio parte di una categoria che pago e basta. Non le prendo queste cose, ok?
0: Benissimo.
1: Basta. basta. E allora non mi chiedere cose che non conosco. L'80 euro, te Renzi ne è andato tanto contento, ha fatto bene, 80 euro, va bene.
0: L'hanno confermata tutti, compreso la Meloni.
1: Va bene, e quella, non la tolti, allora perché quella la chiami mancetta guerra elettorale? Perché la chiami mancetta
0: perché
1: elettorale?
0: Non è ha perso le elezioni dopo.
1: Beh, ma se l'è voluta, dai, lì se l'è voluta.
0: Ha perso le elezioni.
1: Vabbè, dai.
0: Ha perso le elezioni.
1: Non mi trovi d'accordo, vabbè.
0: Ma andiamo. Non so che non sei d'accordo, basta essere d'accordo con quella signora.
1: No, poi te, no, no, no, non sei coerente, cavolo.
0: Se la signora
1: dici,
0: domani.
1: Dici, no, niente
0: oh, quella ha mandato al Masr in Libia, non te lo dimenticare.
1: Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene.
0: Col volo di Stato.
1: Oh, c'entra come il cavo la merenda.
0: No, questa, no, è tutta una strategia.
1: Lasciamo
0: perdere. Tutta una strategia.
1: Andiamo a parlare di un'altra cosa invece. La sai questa cosa di questa, te l'ho detta prima, rete di medici che è venuto fuori che ha firmato delle certificazioni false per evitare che degli immigrati, dei clandestini, quelli che devono essere mandati al CPR, non ci andassero. Modena in particolare, due anche della nostra Toscana, c'è un'indagine che sta venendo fuori delle cose veramente allucinanti. Cioè, questi
0: chi
1: hanno
0: ha sbagliato
1: fatto,
0: paghi.
1: Esatto, hanno firmato documenti falsi, certificazioni
0: c'è
1: false.
0: C'è un reato specifico.
1: Speriamo che
0: c'è
1: che,
0: un reato specifico.
1: Speriamo, dai, speriamo, perché poi basta mettere un coso, non si, la medicina non si tocca, intanto quelli hanno fatto un danno allo Stato, hanno violato proprio il codice.
0: Sono già condannati?
1: No, loro c'è un'indagine ora.
0: Sono già condannati?
1: Le cose ce l'hanno, sono ma ancora no, no ora
0: dice, hanno fatto il danno,
1: no.
0: Vediamo come sta, si giustificheranno.
1: Intanto la loro certificazione che è risultata falsa ha fatto in modo che venisse disattesa una legge dello Stato, punto. Uno che non ci doveva essere e c'è, punto, basta. Quindi loro il loro danno già l'hanno fatto perché la certificazione è stata riconosciuta falsa, punto. E allora questa ora condanneranno per quello che hanno fatto.
0: Se è confermato.
1: Vabbè,
0: se è confermato, comunque, che ne so io.
1: Che ne pensi? Questa l'hai studiata?
0: Non la conosco.
1: La vedi, allora secondo me
0: hanno fatto una cosa falsa, vanno condannati.
1: Vanno
0: condannati. Anche la Meloni ha dichiarato che cavava le acci.
1: Tirami fuori anche Berlusconi, che non l'hai detto stasera. Parla anche di Berlusconi.
0: Io non rompo le scatole ai morti.
1: No, questo è vero, per questo non lo fai mai. Però l'altra volta l'hai fatto sulla vitola.
0: Ma mica hai parlato male di Berlusconi?
1: No, non hai parlato male, non hai parlato male della vitola, però dicesti
0: della vitola,
1: la vitola che vuoi, Ranucci, sì, la vitola era il consulente Berlusconi, cavolo, tiralo fuori ora che ancora è di sotto.
0: E di Fini per la casa di Montecarlo.
1: Certo, però intanto il Bugiardo l'ha fatto con Ranucci, no, mi pare, no.
0: Ma non mi sembra una persona per bene la vitola, me.
1: E perché andasti a cercare Berlusconi? Era
0: siccome tu lo
1: non
0: stavi
1: era non era una cosa attinente al discorso di allora e tu mi insegni che esiste l'obbligo,
0: quindi non bisogna dire che aveva promesso
1: che
0: le accise tagliate la Meloni.
1: No, che c'entra la Meloni?
0: No, ascoltami, te c'hai un modo di ragionare, Giuseppe.
1: Si parlava di Berlusconi.
0: Abbiamo detto in questa trasmissione che noi vogliamo fare la memoria, allora quando parlo di uno voglio ricordare il buono e il cattivo.
1: Okay.
0: Va bene,
1: si parlava di Berlusconi però è ora. Io ti parlavo di Berlusconi, ti ho detto perché l'hai tirato in ballo l'altra volta con la vitola.
0: Ma non è che ho tirato in ballo lui, era la vitola che ha tirato in ballo Berlusconi. Per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho detto è quello che andava. Per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho ricordato che è stato amico di Berlusconi, amico di Fini e amico di Ranucci.
1: La vitola sul caso Ranucci non l'ha neanche citato Berlusconi.
0: La che deve stare a fare? Lui lo stanno mettendo sotto accusa per una bomba. Che lui ha confessato, tra l'altro. Quindi.
1: Allora, per tagliare il discorso, come ne pensi del caso di Ranucci ora? Che idea?
0: Io aspetto che Ranucci li faccia, lo interroghino innanzitutto i magistrati. Io mi domando cosa aspettano a interrogarlo. Dice che stanno aspettando di poter aver finito l'esame di tutti i device, di tutti i computer,
1: mancano quattro mesi di chat.
0: Quindi quando l'hanno fatto lo interrogheranno. Ti posso dire una cosa, se Ranucci c'entra con questa storia, nel senso che o che l'abbia fiancheggiata o che non l'abbia ostruita una cosa o l'altra, Ranucci va condannato più degli altri perché faceva il moralista e va condannato di brutto.
1: Pagava i servizi da Reggio Calabria di roba che non era, quello era, l'abbiamo visto proprio col video, cioè si faceva dare i servizi dicendo ma tu di che mi è un servizio su Reggio Calabria, non c'entrava niente, l'hai vista anche questa cosa?
0: Non l'ho vista, ragazzi.
1: Deontologicamente non è tanto bello, insomma, no.
0: Vabbè. Non l'ho vista questa cosa, raccontamela, che ha fatto.
1: Lui in una cosa si era messo d'accordo per dei servizi che aveva e siccome erano servizi, da quello che capito io, che venivano, prevenivano, insomma, non sapeva come pagarli, dice: me li fai figurare come servizi, che ne so, su Reggio Calabria, questa cosa su Reggio Calabria.
0: Quindi era per far quadrare i bilanci.
1: Sì, esatto, per dire ti pago, che ne so, te Ivo, invece di farmi senza titolo, che ne so, fai punto di vista, faccio un esempio.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque. Vabbè, l'ultima cosa che ti chiedo, questa, dai, guarda, lo vedi. 5 Stelle, torna Grillo, panico a sinistra. Secondo gli esperti di sondaggi, un nuovo movimento guidato dal fondatore del Movimento 5 Stelle potrebbe portare via 3 punti percentuali al Campolano. Come se non tanti 3 punti. Che, aspetta, la fonte, l'Opinione Libertà, non so che testata sia.
0: Lo so nemmeno io.
1: Che ne pensi, insomma? No, ma più che altro, il ritorno di Grillo, che pensi?
0: Perché la gente... Che devo pensare? Grillo è Grillo. Cioè è un personaggio così, e la sua creatura gli è stata snaturata rispetto a come l'aveva pensata, e lui è incavolato come una iena, perché diciamo quello che lui aveva pensato e creato poi si è trasformato in un partito come gli altri, questa è la sostanza, e allora cerca di rimettersi in canna. È un vendicativo, quindi ce l'ha con Conte, che guida ora il movimento. Non credo che vada d'accordo nemmeno con Di Battista, mi sembra che anche lì ci fu una rottura, una cosa o l'altra, eccetera. Che devo pensare?
1: È vero che negli anni Grillo aveva provato a entrare anche nell'allora PDS e fu rifiutato
0: prima di fare 5 Stelle.
1: È vero, eh?
0: Come no?
1: Che mi ricordo.
0: Come no? Lui voleva entrare.
1: Ma non lo vogliono fare. Come funziona?
0: Perché non è che tu, se tu domani vai a Fratelli d'Italia, la tessera te la danno, se vuoi. Se vai al PD te la danno lo stesso, perché non c'hanno più tesserati, sicché vieni
1: no,
0: basta avere, capito? No, Ivo Rocchi non c'ha la tessera, guarda, te lo garantisco, l'ha mai avuta, no, e non ce l'ha la tessera.
1: No, nel senso,
0: perché sono un libero pensatore.
1: Tu ora mi vuoi far passare Coriandolo, questa famosa frase che disse Ghinelli qui, no? Che c'era uno che in tasca aveva tante tessere, che lo chiamava un Coriandolo. Vai, continua. Quindi te dici, se io vado lì me la danno, invece nel PD all'epoca
0: non gliela dettero, perché in la regola sarebbe, prima di far entrare uno in un partito, perché dopo, quando c'entri il partito, c'è anche una responsabilità oggettiva nei confronti di quello che dici, che fai una cosa o l'altra. Tant'è che ci sono dei regolamenti interni, disciplinari.
1: Ma anche oggi?
0: Anche oggi, assolutamente. Tutti ce l'hanno.
1: Non me lo dire. No,
0: tutti i partiti ce l'hanno.
1: No, Ivo, no, questa non te la posso passare.
0: Ah, ma la passare?
1: No, non te la passare. Perché? L'attuale segretario del Partito Democratico aveva rifatto la tessera una settimana prima della candidatura. Ellis Klein non ce l'aveva più la tessera del PD. Una settimana prima ha rifatto la tessera.
0: Ma non c'era attento, fermo un attimo.
1: È vero, eh?
0: Sì, è vero. Ma lei veniva dal PD, era uscita dal PD, era entrata nel PD. Perché non l'hanno fatto tanti altri in questo periodo di fare in quel modo?
1: Ma a Grillo non c'era.
0: A Grillo gli dissero di no per motivi politici, non per motivi personali. Che quello che vuol dire, quello, figurate.
1: È vero che Grillo ruppe tutta la sua carriera TV quando disse qualcosa che c'era di mezzo Craxi in una trasmissione
0: televisiva? Sì, faceva un programma.
1: Faceva un programma, si disse qualcosa di Craxi. E mi dici che non fu un vendicativo, perché
0: chi fu vendicativo?
1: No, è l'entourage politico.
0: È evidente.
1: No, vedi che
0: guarda che lui era per rovesciare tutto.
1: Sì, vabbè, anche per aprire con le scatolette.
0: Sì, poi come tutte le cose, noi qui la ci divertiamo, giuliamo una cosa o l'altra. Quando sei lì, si è costretto a stare molto al succo, come si dice dalle nostre parti.
1: Assolutamente sì. Va bene, dai, ascolta, siamo nella seconda parte, messi? Ora andiamo a Arezzo. Dobbiamo parlare di altro, non c'è altro, perché dopo tutto questo grande regalo
0: nazionale, no.
1: Non c'è niente di nazionale, no. Non
0: c'è la benzina che cresce, ma quello
1: c'è il bollo che è andato via, va bene, il bollo è andato via, ricordiamo.
0: La benzina cresce, avevo promesso che diminuiva, diminuiva.
1: 14 milioni di veicoli,
0: di
1: no,
0: persone,
1: di italiani.
0: Sì, sì.
1: Ah, sì, veicoli.
0: Di veicoli, poi saranno di meno, perché magari, che ne so io.
1: Allora io te lo immagini quelli che sono come te, che non lo vedono giusto questa cosa. Come fanno a non pagare il bollo nel 2027? Cioè, come fanno a dire: oh, non pago il bollo, grazie Meloni? Non lo possono dire.
0: La prima cosa lo dico grazie allo Stato, innanzitutto. Devo dire
1: ma il tuo presidente del Consiglio è come il mio, insomma, in questo momento, no?
0: Lo fai, mi devi dire qual è il guadagno di questo paese.
1: No, io ti chiedo, al 2027.
0: Io voglio sapere il paese.
1: No, io voglio sapere chi va a non pagare il bollo primo gennaio si paga, quando si
0: primo
1: paga?
0: Gennaio, primo sì. aprile o primo settembre?
1: No, o da settembre, mi sembra il
0: 2027. Tutto l'anno 27, chi ecco, deve pagare?
1: Chi non lo paga, che è dell'idea di Ivo Brocchi, sì. come fa essi? Come parli di coerenza? Cioè dice, non lo pago, non lo può dire grazie Meloni.
0: Ma io con quando coerenza, tutte le volte vado a fare benzina, non gli pago le accise al benzinaio.
1: E paghi
0: lo
1: il bollo,
0: sai?
1: Ma te le macchine non ce l'hai da sotto di 80 kW?
0: Ma c'ho la moto.
1: Allora ti voglio vedere col bollo della moto fatto.
0: No, non lo prenderebbe neanche il sistema.
1: No, no. Ma guarda che sfortuna.
0: Mannaggia, io vorrei pagarlo, ma non si può. Vorrei pagare meno la benzina.
1: Questa
0: mannaggia la miseria.
1: Questa me l'hai girata proprio bene, che devo mettere la pubblicità.
0: Vai.
5: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
1: E eccoci qua sulla terza parte, mentre tolgo il giornale che ci faceva vedere ancora questo bye bye bollo, lo lanciamo ad aria e adesso andiamo ad Arezzo.
0: Ma, sai, Giuseppe,
1: bye bye, che si dice ora?
0: Bisogna spiegare che però a chi ci sta ascoltando, ma soprattutto a chi ci sta vedendo.
1: Sì, ci possono vedere Facebook, YouTube e direttamente nel nostro sito.
0: Chi ci sta vedendo, perché io e te siamo tutte e due con le maniche corte, che stasera fuori c'era la rettina anche un pochino più fresca, si stava bene.
1: Perché siamo giovani, Baldi.
0: No,
1: giovani,
0: no? Perché questa è l'ultima puntata dell'estate 2026. Perché giovedì prossimo siamo già in autunno.
1: Come siamo in autunno?
0: Sì, caro mio.
1: E cadono le foglie, arriva l'autunno, c'è una poesia, vero?
0: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
1: Sì, quello.
0: E come era intitolata?
1: Beh,
0: Soldati. E si riferiva a soldati di Ungaretti, Giuseppe Ungaretti.
1: Stavo andando...
0: Dedicò questa poesia ai soldati.
1: Io
0: non
1: qui,
0: c'era bisogno di dire altro. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Come ci stanno... sugli alberi le foglie d'autunno
1: cadono.
0: Attaccate piano piano
1: uno
0: e
1: cadono.
0: Basta una ventata e cade, ecco.
1: uno
0: i soldati della prima guerra mondiale erano in quel modo. Bellissima poesia.
1: Cioè, mi ricordi un periodo. Vabbè, allora senti, andiamo ad Arezzo adesso.
0: Sì, io ho anche un po' di notizie su Arezzo, però
1: dai,
0: io vorrei invece cominciare, se possibile, con qualcuno dei tuoi servizi. Sai che ci siamo lasciati con una parola la volta scorsa.
1: Due
0: parole.
1: Però prima ti porto un due posti. Allora noi dobbiamo dire una cosa. Io devo ringraziare il mio grande amico Angelo Bianconi, perché stasera sono arrivato tardi, veramente tardi. Siamo andati tardi a fare questi servizi e lui monta, picchia, mette, insomma, gli ho messo un po' da citazione. Manca qualcosina su qualche servizio, ma vi spiego. Abbiamo avuto, e Angelino me l'ha portata questa segnalazione, un po' di lamentele per il fatto dell'innesto via Tarlati, via Bonconti a Montefeltro,
0: sì,
1: visto c'era quella...
0: La rotatoria.
1: Sì, la rotatoria con l'unione, no?
0: Qua su dal cavallo o laggiù via Montefeltro?
1: Dal cavallo, perché la via è completamente bloccata in determinate ore.
0: Sì.
1: E si è visto chiaramente che la gente continua a girare al semaforo a sinistra. Allora si è detto, ma perché? Dice, pure ne era stato fatto tutti i lavori. In realtà noi siamo andati a vedere e il vice sindaco l'aveva detto che c'era da fare delle modifiche.
0: C'era da finire, sì.
1: Non è pronta la cosa, sì, l'hanno aperta, ma... dal Casentino, cioè da Tregozzano, si può entrare attraverso e si va dalla parte del parcheggio scandatore, si va direttamente alla rotonda del cavallo.
0: Sì.
1: Non si passa più l'ambia, è bloccata quella corsia. Dall'altra parte, dal semaforo, si gira a sinistra e c'è un solo senso.
0: Si va là,
1: esatto.
0: Sì.
1: Però effettivamente le macchine sono tante. Allora siamo andati a vedere e in questo servizio che manca la prima parte... Però a un certo punto ci siamo resi conto che qualche macchina probabilmente sbaglia, e lì noi eravamo una, lì si è vista proprio, e arriva lì in fondo, prende dalla rotonda del cavallo, verso, convinta di poter andare verso Tregozzano, arriva laggiù e ci trova però la strada chiusa, cioè la corsia chiusa.
0: Sì.
1: Allora cosa fanno? Fanno che non si può fare, vanno contromano sulla rotonda, vicino e torno indietro. Magari una segnalazione lì ci andrebbe bene. Non ci sono segnalazioni che dicono Tregozzano, però questa strada nuova la vedi, sai che è aperta. Andiamo a vedere, ci andiamo?
0: Vabbè.
1: Allora aspetta che io intanto modifico l'audio perché sennò si sente male, lo sai, e quindi dopo andiamo a vedere questa cosa. Allora abbiamo svelato quello... Manca la prima parte, come ti dicevo, no?
0: Ovviamente, come dicevamo, chi viene dalla parte di Tregozzano può tranquillamente inserirsi in questo in questa
1: bretella, sì,
0: questo
1: sì.
0: Pezzo nuovo, ma chi viene dalla parte del parcheggio scambiatore è o gira prima, ci sono delle aziende, oppure si ferma, questa, o fa come quella macchina che
1: prima
0: abbiamo visto,
1: esatto.
0: Entra in controsenso,
1: guarda, prima una macchina c'è andata, la vedi?
0: Casotto,
1: ricevuti contromano, è rigirata dal mezzo. Ora l'importante è inserire la targa, vabbè,
0: giù che qui non ci si può arrivare, però l'aveva detto che c'era da finirlo questo lavoro, e ecco perché ancora non funziona questo sistema, perché qui la rotonda non è aperta. La vediamo, macchina che abbiamo visto passare in qua, si trova davanti,
1: sono pezzi,
0: una sbarra con come vedete un senso contrario, quella macchina è entrata in senso contrario, che forse non sarebbe tanto regolare. Allora vedi che era quello che diceva il vice sindaco, non è finito questo lavoro, quindi
1: ancora, è fatto tagli e cuci.
0: Il semaforo, quella cosa là, quella fila c'è, vediamo. Terminiamo questo giro facendovi vedere la rotonda allo stato attuale, così dovrebbe essere quasi completata. E qui ovviamente la strada che va verso il semaforo è chiusa, quindi tutto il traffico che viene da Tregozzano è dirottato dalla parte del parcheggio scambiatore, quindi l'altra rotonda, mentre dal semaforo si può venire solo in qua. Attenzione, non entrate dalla rotonda in questo momento, dal parcheggio scambiatore, per venire a Tregozzano, perché altrimenti o fate come quella macchina prima,
1: la rimessa Angiolino, birbante,
0: non si fa, è pericoloso. Comunque c'è il cartello, non ci potete venire. A presto, adesso facciamo una puntatina, sapete dove? Alle scale mobili.
1: Vai.
0: Allora, hai visto quello con quella macchina bianca, no?
1: Sì, hai visto troppo bene, la targa non si vedeva.
0: No, ma io lo conosco.
1: Come lo conosci?
0: Lo conosco. Aveva fretta di andare da lì, perché ha detto, voglio pagare il bollo di quest'anno perché l'anno prossimo non me lo fanno pagare. E allora ha detto, io voglio correre a un tabacchino oppure a Laci per pagare il bollo, perché se l'anno prossimo non me lo fanno pagare.
1: Infatti, quindi, ha fatto il controsenso, prima, cioè, ha proprio violato tutto.
0: Hai visto?
1: Se fa cozzi poi. No, non ci andate là, perché effettivamente dopo
0: rimane che quella barriera la mettano qua a cavallo.
1: Oppure indicazione. Cioè, perché effettivamente vabbè.
0: Va bene, è un peccato veniale.
1: Però hai visto, la rotonda bella che sta venendo lì?
0: Viene tonda
1: proprio.
0: Cosa strana.
1: Ma quella parte che era messa male l'hanno già sistemata, perché adesso si gira bene, ho visto. Quindi c'era un angolo che gli tornava male.
0: L'hanno sistemato.
1: Vabbè. Allora, eravamo lì vicino.
0: Sono lì per questo, per sistemare i guasti di quegli altri.
1: Allora, eravamo lì vicino, potevamo noi non andare a vedere una cosa che tempo fa scandalizzò con più di 30.000 visualizzazioni le scale mobili che non si pensava che fossero così amate dagli aretini, te lo ricordi? L'unica volta che le trovai funzionante, incredibile.
0: Oggi?
1: Abbiamo detto, ora nessuno lo sa che ci andiamo. Non lo sa nessuno.
0: Ma l'altra volta se la preannuncia.
1: Tu mi ci mandasti.
0: Sì.
1: No, ma non lo dicesti però.
0: Ogni tanto ti ci mando.
1: Ma non lo dicesti.
0: Non alle scale mobili.
1: Sì, ma non lo dice. Sì, lo so. Ma non ci vado a pagare il bollo, perché io non l'avrei pagato uguale. Sono contento che non lo paga per me. Ma mi fai parlare? Dicevo, mi ci mandasti te. E allora io adesso ti ci riporto.
0: Ma con le scale mobili. L'audio
1: allora,
0: a posto.
1: Siamo tornati in salita Piero Maggi, giornalista retino. Perché siamo tornati qui? Perché ha piovuto. Giovedì è venuto il finimondo. Questo giovedì ha piovuto lo stesso. E siamo tornati a vedere le scale mobili, che fecero tanto clamore tempo fa perché le trovavamo tutte funzionanti. Come saranno oggi che è giovedì? Vediamo. Intanto noi vediamo che hanno già preparato tutti i sacchetti di sabbia, casomai dovesse rivenire giù tutto il coso. Ve lo ricordate, no? C'era i ghiaiottoli, come si dice noi. Allora, le prime due sono funzionanti e noi per una volta le prendiamo. Andiamo, Angelo. Adesso ci andiamo su quelle interne. Al momento sono tutte funzionanti. Vediamo un po'. Vedete che non c'è nessun tarocco, eh? Stiamo registrando live. Signori, che vi devo dire? Boh, proviamo. Se l'altra volta qualcuno disse che ci avevano chiamato apposta, oh, io non voglio dire niente, ma sono tutte funzionanti, cioè, quindi non ve la prendete con me. Ci rimane l'ultima, Angelo, andiamo su a vedere. Quella sicuramente, boh. Adesso siamo nell'emiciclo Papa Giovanni Paolo II, l'ultima serie di scale mobili. Signori, sono tutte funzionanti, quindi a sto punto noi abbiamo certificato questo. Post scriptum, caro Ivo, quasi quasi vengo più spesso qui, se le trovo sempre tutte funzionanti, boh, va bene, comunque ci fa piacere. A dopo. Io non lo so che cosa mi...
0: Niente, bene, bene che siano tutte funzionanti, benissimo, non bene.
1: Però c'è qualcosa che non torna.
0: E perché non torna? Vuol dire che ora...
1: Erano diventate una barzelletta queste scale mobili.
0: Vuol dire che stanno facendo una manutenzione più corretta, più attenta, che ne so io, evidentemente.
1: Vabbè, vabbè, comunque. Voglio dire, no, a sto giro mi ci hai mandato te?
0: No, assolutamente. Ecco, ma non è che, ma che c'entra? Perché ti ci mando,
1: ma ti ricordi
0: ti,
1: Mano Massacrato?
0: Che ti ci mandi, non ti
1: ma
0: ci mandi
1: Mano Massacrato l'altra volta? Ma non te lo ricordi? Ah. Oh, ora le elezioni mica ci sono, Arezzo, ci sono, no, già state, no?
0: Quindi,
1: no, che ne so, da circoscrizione.
0: Non dire così che qualcuno si tocca se dici
1: no,
0: così.
1: No, visto che esistono le mancette elettorali, qui da qualche parte, chissà che. Allora, adesso andiamo da un'altra parte. Il mio caro amico e direttore Evo Brocchi, su cui, come vedete, ne dissentiamo qualche volta su vari temi, mi ha dato un incarico, cioè mi ha portato qui la scorsa volta due parole.
0: Ho scoperto che tu non conoscevi due zone di Arezzo.
1: Io?
0: Aspetta.
1: Io?
0: Che tu non conoscevi due zone di Arezzo che in realtà conoscevi, ma con un nome diverso.
1: Esatto.
0: Tu conoscevi il villaggio Belvedere e conoscevi l'area della Marchionna.
1: Esatto.
0: E io ti dissi, guarda che quelle zone, quei nomi lì sono nomi farlocchi sostanzialmente, perché il territorio lì dal punto di vista catastale, urbanistico, si chiama in altro modo, sia quello del Belvedere che quello della Marchionna.
1: Io ho sempre detto che tu sei uno scrigno di sapere, le fonti del sapere.
0: Io sono un rompiscatole.
1: Ecco, allora, noi siamo andati, io e il mio caro amico Angelo Bianconi, a sentire chi aretino è, perché non è che potevo fermare per la
0: secondo
1: strada.
0: Secondo me l'ho preso per matti.
1: Ce la vediamo? Che dici?
0: Vai.
1: Ok, andiamo.
0: Questo è divertente.
1: Siamo davanti alla nostra casa del comune, a casa del comune, quindi dei cittadini aretini, e noi adesso andiamo a fare un piccolo esperimento. Andiamo a chiedere a alcuni cittadini se veramente conoscono la nostra città. E tu, caro Ivo, sai quali parole userò per capire se le conoscono. Andiamo. Ciao, te la posso fare una domanda su di Radio Fly?
8: Ciao.
1: Ciao, ascolta. Ciao. Se ti chiedo dov'è la zona Pallanca, Arezzo, che mi dici? Pallanca, dov'è?
8: Amico, penso che avete già risposto. Non so proprio...
1: Ma te sei d'Arezzo, sì. E l'acqua morta, dov'è?
8: Uguale, accanto a Pallanca.
1: Troppo forte. Come ti chiami?
8: Davide,
1: sei forte, ciao, grazie. Ciao. Mio chi è?
9: No, non ascolta, ti dico niente. Non
1: ascolta,
9: ti dico
1: dov'è
9: niente.
1: La zona Pallanca?
9: Non lo so io.
1: Come no, non lo sai? Sei d'Arezzo te?
9: Certo, certo. No, ma no,
1: ascolta, l'acqua morta?
9: Ma nemmeno.
1: Non lo sai? Neanche io. La stiamo cercando. Ciao, grazie. Una domanda, ma dov'è la zona Pallanca, Arezzo?
9: La zona?
1: Pallanca.
9: Non ne ho la più pallida idea. A parte che non sono di origine aretina, per cui sono...
1: Vabbè, ci abita però, ci lavora sicuramente.
9: Sì,
1: e ascolti, acqua morta dov'è? Sa nemmeno questo?
10: Non importa.
1: Corso lo sa.
9: Sì. Ha chiesto alla persona sbagliata.
1: Come si chiama?
9: Luisa.
1: Grazie Luisa.
9: Prego.
10: Lei è d'Arezzo? Posso fare una domanda?
1: Signora, una domanda. Dov'è la zona Pallanca d'Arezzo?
11: Pallanca.
1: Pallanca.
11: Non ne ho la più pallida idea, la più pallanca idea.
1: E Acquamorta?
11: Nemmeno.
1: Sarà vicino a Pallanca?
11: Sarà vicino a Pallanca. Noi siamo per Acquaviva, però va bene. Acquamorta non ci piace.
1: Grazie. Prego. Dopo te lo dico. Barbara.
9: Sì, Barbara.
1: Ciao.
9: Ciao.
1: Posso fargli una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Posso farvi una domanda? Stateria Fly, eh? Me lo dite dov'è la zona Pallanca d'Arezzo? Chi me lo dice?
12: Pallanca.
1: Pallanca, dov'è Pallanca?
12: La scuola materna c'è, è in fondo a via Vittorio Veneto.
1: E Acquamorta?
12: Acquamorta non la conosco.
10: Lei la sa?
12: No.
1: Signora, complimenti, è una delle pochissime, anzi la prima che mi risponde giusto. Lei è d'Arezzo?
12: Sì.
1: Come si chiama?
12: Cristina.
1: E lei?
13: Pietro.
1: Grazie Cristina e Pietro, buona serata, salve. Domanda, siete d'Arezzo? No, non siete d'Arezzo, quindi non vi posso fare una domanda di Arezzo. Se vi chiedo a voi dov'è la zona Pallanca Arezzo, non mi rispondete. Grazie. Buonasera, posso fare una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Dov'è la zona Pallanca?
10: La zona Pallanca?
1: Pallanca, dov'è Arezzo?
13: È un asilo.
1: Ma la zona qual è?
10: Non lo so.
1: Lo sai. E Acquamorta?
10: Non so niente. No.
1: Ho capito. Siete d'Arezzo però, eh. Comunque state tranquilli che siete dei tanti che anch'io non lo sapevo.
13: Non lo so.
1: Grazie, buona serata.
10: Lui non mi riconosce,
1: l'ho intervista apposta. Questo è il grande Capaccioli, un aretino d'oc. No, non mi riconosce, non importa. Dov'è la zona Pallanca?
10: Se
1: sì, dov'è la zona Pallanca?
10: La zona Pallanca, ora mi hai preso proprio nel castagno.
1: Acquamorta?
10: Anche boh, Acquamorta no, ma Pallanca lo so, aspetta, Pallanca lo devo sapere. Pallanca, ora mi hai beccato proprio.
1: Un aiutino ti do. Quando arriviamo da Olmo, se viene in qua, poi c'è la mossa.
10: La mossa.
1: E più avanti, dopo che c'è?
10: C'è Pallanca dopo?
1: No, ci dovrebbe essere il Belvedere.
10: Il Belvedere, giusto?
1: Bravo, Pallanca.
10: È il Pallanca, quello.
1: Preciso, non lo sapevo.
10: Sono a Torino, ragazzi, fate fare la figura dei
1: grande
10: dente.
1: Capaccioli.
10: Ci siamo visti.
1: Ora magari te lo dico fuori onda.
10: Va bene, sì, lui lo conosco.
1: Signora, posso? È d'Arezzo lei?
14: Sì.
1: Senta, una domanda. Dov'è la zona Pallanca? Sto cercando la zona Pallanca.
14: Perché?
1: No, non la trovo. Lei lo sa dov'è la zona?
14: La zona Pallanca è in via, cioè dov'è l'asilo Pallanca forse.
1: Eccezionale. E Acquamorta?
14: No.
1: Guardi, bravissima, perché noi aretini, io sono d'Arezzo, molto spesso non sappiamo dov'è la zona Pallanca.
14: Marchionna.
1: Si chiamava Acquamorta.
14: Quella zona lì si chiamava Acquamorta. Sì.
1: Come si chiama signora?
14: Daphne.
1: Grazie, è stata bravissima. Grazie. Ivo, adesso ti ho qui uno che rappresenta il gota dei commercianti d'Arezzo, Mauro Peloni. Mauro, tu sei un aretino doc, vero?
15: Grazie, troppo buono, grazie.
1: Sei un aretino? No?
15: Aretino, veramente aretino, perché sono nato un Colcitrone io.
1: Allora, se io ti chiedo, dov'è la zona Pallanca? Pallanca?
15: Non lo so. Pallanca?
1: Pallanca.
15: No, non lo so.
1: E l'Acquamorta?
15: No.
1: Ivo, avevi ragione, ad Arezzo non la conosciamo questa zona. Siete due signori d'Arezzo. Allora una domanda a tutte e due. Io sono un forestiero, voglio sapere dov'è la zona Pallanca di Arezzo.
16: No, no, non riprendete che non lo so.
17: Non lo so.
10: Non è il problema, lei lo sa.
11: No, l'ho sentito dire però no.
1: E Acquamorta?
11: Nemmeno.
10: Neanche Acquamorta.
16: Nemmeno.
1: Siamo
16: proprio.
1: No. Siete come noi aretini che non lo sa nessuno.
16: È vero.
1: Solamente uno ha indovinato, cioè lo sapeva. E adesso glielo dico fuori onda. E lei?
18: Elena.
1: Ivo, ci siamo. Ciao. Se va dal Banelli. Oh, il Banelli, allora un altro dei personaggi più grandi d'Arezzo.
18: Te
1: sei uno degli aretini doc. Dov'è la zona Pallanca? Io sto cercando la zona Pallanca. E l'Acquamorta lo sapete in due?
19: Ma no, io sto qui e non.
18: Ma c'è da fare altro, fatti i cazzi.
1: Cioè, no, dai, te che sei un aretino, cioè.
18: No, io vengo da.
17: Ostinata, non sono a Retino.
1: Ecco, allora non lo sai, manco te. Va, va bene. Te lo, non lo so, glielo dico fuori onda ora appena tagliamo. Vai. Andiamo da un altro Aretino Doc. Sei d'Arezzo, vero?
20: Arezzo, Arezzo.
1: Come ti chiami?
20: Arezzo, Maurizio Coradeschi.
1: Maurizio, ascolta, allora. Io sono un forestiero. Mi dici dove è la zona Pallanca, che la sto cercando da un sacco di tempo?
20: Zona?
1: Pallanca.
20: Non ho la più pallida idea. E sono un aretino.
1: Ecco.
20: Sono nato ad Arezzo.
1: Ma non ti preoccupare, cerco anche acqua morta.
20: Acqua morta? Mi trovo proprio in difficoltà.
1: Non so se vicino a Pallanca, eh?
20: Non ho idea.
1: Va bene, te lo dico fuori onda.
20: Ok, grazie.
21: Grazie.
1: Sono sicuro, Ivo, che questo signore lo sa. Come si chiama?
21: Giusti Giovanni.
1: Giovanni, ascolti. Io sono un forestiero. Dov'è la zona Pallanca che non la trovo?
21: Al Belvedere.
1: E dopo c'ho da andare acqua morta.
21: Scuola,
1: dopo c'ho da andare acqua morta.
21: Acqua morta non me lo ricordo.
1: Tu, acqua morta.
21: Non lo so.
1: Vabbè, comunque ci basta al Belvedere. Grazie, Giovanni. Prego.

0: Eccoci.
1: Ti sei divertito però, eh?
0: Hai visto quello lì, il penultimo, quello di Giovanni, sì, come si chiamava,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Aveva accanto una signora. Quando poi fuori onda gli ho detto, per esempio, Acquamorte e Marzioni, sì, ha detto, ma ci abito io!
1: Ma secondo... un'altra persona
0: sì,
1: l'ha detto.
0: Ha detto, non lo sanno che era Acquamorta. Signori, Pallanca... e Marchione, Pallanca Belvedere e com'era quell'altra Acquamorta?
1: Marchion.
0: Ma come mai me li date così difficili?
1: Ma non sono difficili.
0: Come no? Non le sapeva nessuno.
1: Il problema è molto semplice.
0: Dicela.
1: Allora, per Pallanca è, diciamo, anche tra virgolette innaturale. In che senso? Che quella, l'area dal punto di vista urbanistico e storico, si chiama Pallanca, tant'è che l'asilo, il comune correttamente, lo ha chiamato Pallanca.
0: Ecco, era l'area prima dell'asilo che si chiamava Pallanca.
1: Sì, sì, da cent'anni, da duecent'anni, da sempre si chiama Pallanca quella, da sempre. La società che costruì il villaggio cosiddetto Belvedere a Pallanca, che era la vecchia fattoria Catalani ad Arezzo.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: In quella zona lì l'ha costruita la società Belvedere, che era dei fratelli Lebole. Hanno costruito questa zona con tutti quei palazzoni.
0: E hanno messo nome Belvedere.
1: No, l'hanno messo nome. Di che sono queste cose? Della società Belvedere. Quel Belvedere è rimasto più facile che Pallanca,
0: che
1: è rimasto
0: bello,
1: Belvedere.
0: Belvedere, ascolta, è meglio Belvedere.
1: E quindi è diventato
0: che Pallanca,
1: villaggio Belvedere, è diventato, capito?
0: Scusa, secondo te? Te, cioè, prendi una casa lì,
1: sì,
0: prendevi una casa lì o avevi comprato una casa lì, era meglio dire, guarda, dove stai? Sto al Belvedere di Arezzo, oppure sto al Pallanca di Arezzo.
1: Tra l'altro non conosco nemmeno l'origine della parola Pallanca. Mia.
0: Comunque, te l'aspettavi una cosa così?
1: Un po' sì.
0: Ah, veramente, quella signora lo sapeva dalla scuola.
1: Per la prossima volta ti dirò come fare queste interviste, ci possiamo anche trovare delle nuove sorprese.
0: Che è successo?
1: C'era un altro. Ora non lo posso dire adesso.
0: No, che ho sbagliato lì.
1: Niente. È tutto perfetto. Meglio della Meloni, pensa un po'.
0: Porca miseria, io non ho levato il bollo.
1: Non ho fatto il bollo.
0: Allora, votate il mio amico Ivo Brocchi. Io quando mi chiama come assessore, io vi tolgo il bollo, quello che è rimasto.
1: No.
0: Va bene, senti, se abbiamo tre minuti.
1: Alla fine? No,
0: sì, abbiamo due o tre minuti, dici le cose te.
1: No, rapidissimamente.
0: Guarda
1: una.
0: Che sei, questo è terribile, questa Pallanca.
1: Abbiamo. Ma è bellina questa cosa.
0: È bellina, sì.
1: È bellina. Non è colpa di chi non ha risposto, attento bene, ma quando un posto per 30 anni, per il Belvedere per 60 anni, lo chiami in un certo modo, e si chiama in un certo
0: ora,
1: modo.
0: Ascolta, quelli giovani come me,
1: allora,
0: potevano non saperlo.
1: Per esempio, quelli giovani come te, ma. Guarda, te ne voglio. La prossima volta te faccio fare una facile e una più difficile.
0: Ma non me la dire ora.
1: No, me le sto segnando, se no me le dimentico. Io ho una RAM piccina in testa.
0: No.
1: C'ho un neurone e mica mi posso ricordare tante cose.
0: Allora te sicuramente il bollo non lo paghi più.
1: No, io quello
0: tassano anche neurone.
1: Allora quello, caro Giuseppe, io in genere non lo pago quando scade perché me ne dimentico.
0: Sì.
1: Ma dopo lo pago con l'aumento.
0: Ma se te dici che oggi si è aumentato tutto, se paga tutto di più, anche l'aria si respira, paghi.
1: È vero, si paga tutto di più.
0: Vabbè, dai, su, dici che mi volevi dire.
1: No, questo te lo dico dopo, ci mancherebbe altro.
0: Quindi...
1: No, notizie così al volo. C'è il comitato di Via Fiorentina sempre più arrabbiato.
0: Insomma.
1: Perché vuol sapere come va a finire e non entro nei particolari.
0: Qualcosa
1: invece.
0: Dire.
1: Ieri sono scaduti i 90 giorni della delibera, la prima che ha firmato era il rinnovo dei dirigenti del comune Comanducci, ti ricordi che c'era bisogno di prorogare?
0: Sì, no? Scusa, non capivo.
1: Ora tra un po' di tempo scadono, quindi anche lì vedremo come fanno le nomine, sarà interessante. Perché ci sono quelli ormai fissi, i dirigenti che non possono cambiare. Possono cambiare di posto, ma non come qualifica.
0: Come qualifica, sì, esatto.
1: E sono quelli che invece erano a tempo determinato, sostanzialmente.
0: Possono essere demansionati i dirigenti?
1: No, tornano a essere... No, il dirigente normale rimane dirigente.
0: No, chiedo, nella vita, no? Visto che nel militare c'è il degradamento.
1: In ospedale, chi è medico, non è che lo posso mandare a fare l'infermiere.
0: Ah, io quelli che hanno firmato così falsi, ce li manderei subito.
1: Guarda, ho detto di questa parola, ne potevo scegliere un'altra. L'ho detto apposta perché sapevo che avreste ricordato questa cosa e hai fatto bene. Se hanno firmato...
0: È vero, infatti, vedi,
1: hanno fatto malissimo.
0: Vabbè,
1: perché fanno male tutta la categoria.
0: È quello, sì, esatto. Bravo.
1: Ti dicevo, sono scaduti 90 giorni della famosa indicazione, l'ordine dato dal sindaco Comanducci al proprietario dell'area di Via Filzi per mettere a posto l'area in sicurezza.
0: Ah, dovevano fare la bonifica, sì.
1: Sono scaduti ieri.
0: L'ordinanza,
1: o ieri l'ordinanza, sì. O il 15 o il 16 settembre, quindi o ieri.

0: l'altro. Ora che succede? I cittadini sono stati intervistati ieri da nostri colleghi e hanno detto: noi vogliamo vedere che succede, perché la promessa fatta, e anzi quello che era scritto in ordinanza, era: se non li fa la ditta li facciamo noi e poi gli rimettiamo
1: in danno,
0: cioè, sì. Noi aspettiamo, perché qui c'è l'acqua che sale, tu sai, c'è la falda lì, no?
1: Sì, esatto.
0: E lì, se non porti via l'acqua, l'acqua sale.
1: Con l'acqua salgono i topi, tutto, i nutri, sale, e tutto sale. Sì, le ranocchie.
0: E quindi quella è una bella gatta da pelare.
1: Quindi ora c'è il comune deve dimostrare di avere la mano di forza.
0: Ora, anche per intervenire dovrà fare un appalto, qualcosa, non lo so come interviene. Non credo che possa chiamare te.
1: Posso farti una domanda? Quella è un'area privata, no?
0: Sì.
1: Metti che decidono di intervenire.
0: Sì.
1: Chi entra dentro? Fa una violazione di domicilio?
0: Se c'è un ordine del sindaco, no, perché il sindaco può ordinare un esproprio temporaneo. Temporaneamente.
1: Ah, ecco, va espropriato temporaneamente. C'è un passaggio.
0: C'è un passaggio amministrativo ben preciso.
1: Altrimenti uno entra di dentro e dice: io te denuncio.
0: C'è un passaggio che passerà anche dalle mani del prefetto, credo. Capito? Quindi ci sarà un passaggio, eccetera.
1: Quindi, caro sindaco Comanducci, mi sa che a questo giro devi usare la mano di ferro.
0: Poi c'è un'altra cosa rapidissima, te la dico. L'assessore Merelli è intervenuto e ha detto: cambieremo rapidamente il regolamento dei cimiteri urbani, perché tutto quello che è successo con l'ultimo regolamento è sbagliato, vale a dire il fatto che funerali rimandati, persone che non possono andare in un cimitero diverso da quello dove risiedono perché il regolamento lo impediva. Dice: ma come, io ho un congiunto, un figlio, un coniuge, qualcosa in quel cimitero, anche se abito dall'altra parte della città, voglio andare in quel cimitero. Più che altro si parla di quelli piccoli, più che altro questo.
1: Sì,
0: Insomma, ha detto che ci metteranno le mani, perché era giusta la protesta. Invece una cosa molto interessante, molto bella, molto giusta, ieri, la deputata Nisini
1: ha ricordato,
0: non solo ha ricordato, ha voluto parlare in Parlamento ricordando Roberto Bardelli, detto Breda, che è scomparso poco più di un mese fa, dopo una malattia tremenda che lo ha massacrato nell'ultimo anno. Lo ha ricordato per dire: non ha avuto nemmeno la gioia
1: di poter
0: leggere una sentenza, quella della Corte d'Appello di Firenze, che lo assolveva da tutte le accuse che gli erano state rivolte a lui, ad Amendola, che era il presidente allora della Multiservizi, e al sindaco di Arezzo di allora, Ghinelli, che furono tutti e tre condannati a pene diverse fra loro. A lui fecero perdere a Breda anche il posto in consiglio comunale per la legge Severino. E niente, la Nisini ha voluto ricordarlo, l'ha fatto in Parlamento, tra l'altro l'ha fatto, si capiva chiaramente, anche con molta emozione, con grande emozione. Ha ricordato la grande amicizia che la legava a Bardelli, pur avendolo conosciuto non 100 anni fa, ma solo 5 anni prima.
1: E quindi qui Tiziana Nisini, che noi conosciamo benissimo, secondo me ha fatto una bella cosa, almeno nel
0: ricordo. Le altre notizie la prossima volta.
1: Di Roberto Breda Bardelli.
0: Posso ricordare soltanto che sono iniziate le scuole, la città è più viva, vedi i ragazzi al giro, vedi la gente che si muove, vedi anche tante mamme che intasano le scuole davanti per portare bambini a scuola. Ma te quando ci andavi a scuola ti ci portavano con la macchina? Di la verità, perché io le prove.
1: No, io sono sempre venuto col bus. Ma non so se era più di 80 kW o meno di 80 kW.
0: Era più di 80 kW.
1: Non penso che sì, se non si muoveva.
0: E chissà se riguarda anche le macchine. Le macchine pubbliche.
1: E perché, scusa?
0: L'ASL che manda al giro gli infermieri con la Panda. Quelle Panda pagheranno il bollo o no?
1: Che ci manda con Ferrari, scusa, non capisco.
0: Costa quanto un Ferrari viaggiare ora, perché consumano tanto.
1: Mamma mia, l'hai visto il gasolio che lavora? Chissà, ora gli diremo: ma perché non hai tolto le accise invece di togliere? Ma no, ma te lo ha spiegato.
0: Ma questa idea così banale.
1: Ma te l'ha spiegata, è più democratica questa. Va a chi ne ha bisogno. La benzina si consuma tutti. Tu che sei un consumatore enorme di benzina.
0: Non è più democratico.
1: Via, su, basta.
0: E ti dico una regola economica: con la crescita dei trasporti crescono i prezzi al consumo. Se tu tenessi più basso il gasolio non crescerebbe il prezzo al consumo.
1: Se tu togli il bollo è uguale, agevoli la gente che ha speso di gasolio, però non gli fai pagare il bollo, e quindi 140 euro all'anno è una bella botta per uno che ne ha bisogno.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora dai, assolutamente. Mica si può. Sono 12 euro al mese. Un pieno, non pieno non ce lo fai, no.
0: Pieno, manco d'acqua minerale. No, neanche di acqua minerale.
1: Va bene, dai, noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana. Che sarà inverno?
0: No, autunno. Lo so che non ci sono più le mezze stagioni, come dice il proverbio. No, quest'anno, autunno e primavera.
1: No, devi sapere,
0: stagioni.
1: Diciamolo, quest'anno ho perso un po' i giorni perché per tanti motivi, quindi vabbè, siamo qua. Siamo qua.
0: Una volta si diceva quello, ci manca qualche venerdì o qualche giovedì, ti ricordi?
1: Ma sai che potrebbe essere una causa e poi chiudiamo? Ti do un là, no? Visto che il nostro presidente del Consiglio Meloni e il presidente
0: di quale
1: Sanchez,
0: ottava me lo dai,
1: ascolta, là. Il Sanchez non sono tanto andati d'amore d'accordo in questo periodo, abbiamo Schengen bloccato tante volte, no, potrebbe essere una ragione per cui uno dice aspetta, non c'è andare, che magari
0: per questo hai paura che ti facessero il controllo,
1: faccio come te, dico che non mi sta bene il bollo e lo pago.
0: Cioè, lo paghi? Sì, lo paghi. Anche perché te trovano oggi, non è che scherzano.
1: Va bene, dai, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì 17 settembre. Chi ci ascolterà domani, chi ci ascolterà domenica,
0: a te,
1: chi ci guarderà, chi guarderà in televisione su Arezzo TV, il mio amico direttore Ivo Brocchi.
0: A
1: me non mi vedono in televisione.
0: Perché tagli le immagini.
1: A me non si dice, vero che a me non si dice.
0: C'è una brutta barzelletta su questa cosa, non te la posso dire, qui te la dico.
1: Siamo in orario.
0: No, non te la posso dire. Come dici tu alle persone che non gli spiegavi dove era, dico fuori onda.
1: Vabbè, diciamo a me, la mia figura non si vede su Arezzo TV, si vede quella del mio caro amico direttore Ivo Brocchi, che comunque devo dire, qualcuno ti ha detto che se tu fossi stato con me stamattina non ti saresti spettinato, caro Ivo. Io mi spettinavo in un posto ventoso.
0: Non mi spettino io, no.
1: Va bene, ciao Ivo, grazie,
0: ciao a tutti,
1: come sempre. E mi raccomando, studiate aretini, pallanca.
0: Perché
1: e
0: la settimana prossima, ora non lo sapete voi, ma lo mando a fare altre domande simili. E ho già due
1: però
0: tre
1: a me,
0: idee.
1: A me me le devi dire. Se, a
0: quasi
1: me,
0: quasi
1: me,
0: non
1: a
0: te
1: me,
0: lo dico.
1: No, perché dico sempre a me. Prima ho detto a me, ora a me. No,
0: non va bene, è una duplicazione.
1: A me
0: ormai
1: le devi dire.
0: Oh, bravo, perfetto.
1: A me
0: perfetto.
1: Le devi dire.
0: Perfetto.
1: Me le spoileri, sì.
0: Assolutamente.
1: Ciao.
0: Arrivederci a tutti.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
3: One, two, three, four. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Allora Chris, stai sculettando?
1: No, lo sai che non mi piacciono Johnny and the Hurricanes, e continuo a dirti che se tieni alto il volume della musica non si capisce quello che diciamo.
0: Quindi, allora, intanto oggi partiamo malissimo. Lascialo,
1: senti, così è il volume da mettere per parlare.
0: Ma senti che sei la voce altissima.
1: Lo sto sfidando guardando negli occhi.
0: Ti taglio le dita.

0: Vabbè, Johnny and the Hurricanes, questa si intitola Buckets. Buckeye. Che Buckets? Vedi che non ci vedo neanche io. Vabbè, brutta.
1: I nodi vengono
0: secondo
1: al
0: me è brutta, brutta, raga. Io ve la dico. Poi.
1: Secondo me è un pezzo dove se ti scateni.
0: Ma ti scateni a
1: e
0: fare
1: vivi
0: cosa?
1: La musica.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: È surf,
0: non è surf.
1: È semplice.
0: Ecco, se c'è una cosa
1: musicale.
0: Che non è surf, metti sta sigla, va.
1: Vabbè,
0: metti sta
1: la
0: sigla che oggi ce n'è per
1: ragione.
0: Tutti.
1: Oggi
0: sta sigla. No matter what the
2: time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Sì, sì, hai ragione, non è surf, hai ragione.
3: Sei andato
2: va bene
3: a cercare?
2: No, no, è che in effetti. Però, non so, è uno di quegli strumentali che a me piace, che ti devo dire. Va bene, benvenuti signore e signori a questa nuova ed entusiasmante ennesima puntata di 1-2-3-4 Radio Show con House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist.
2: Siamo qui con tanti bei dischi del... Cosa c'è da indicare?
3: Vai.
2: Siamo qui con tanti bei dischi degli anni 50 e 60 e anche oggi vi faremo ascoltare 9-10 dischi, mezz'oretta insieme a noi.
3: Esatto, mettiamolo subito, dai. Che
2: ciao amici di Radio Fly, ciao amici del podcast, partiamo subito con Paul Evans.
4: Oh no!
3: Beh, adesso tutti i bei dischi non è che si può proprio dire, eh? Io te lo dico.
2: Ma tu devi spacciare, che tu devi
3: chiuso.
2: Vendere le tue pentole. Dobbiamo vendere le nostre pentole.
3: Okay.
2: No, non sono chiuse, sono aperte.
3: Sono bucate queste.
2: Dobbiamo vendere le nostre pentole. Tutti vendono le proprie pentole.

0: Zan, zan, zan. No.
1: No.
0: Oh no.
1: Oh no.
0: Oh no.
1: Oh no, mi è caduto il disco, Raffo.
0: No, aspetta, tiralo, pull. No. Non siamo a fare il tiro al piattello.
1: No, vabbè.
0: No, vabbè, ogni tanto esce fuori, è un disco, sì, da One, Two, Three, Four, dai, leggero, sculettosino, si ascolta volentieri.
1: Se lo dici tu. Bon.
0: Certo, vabbè, che lo dico, vabbè, io. E chi vuoi che lo dica, tu?
1: Ah no, io non lo metterei.
0: Bravo.
1: Comunque, prossimo disco da Wanagazushi, New Jersey. No, non so il nome.
0: Dove? Da cos'è? Da?
1: Me lo sono inventato sul momento. C'ha un nome stranissimo, un posto da cui proveniva le Shires. Comunque, questo altro disco su Decca Records. Rafo intanto sta cercando. Cadono o ci sparano perché ci stanno sentendo da fuori, o cadono cose in casa. Va bene, prossimo disco The Shirelles,
0: il brano, aspetta che lo trovo.
1: Stai cercando? Da dove provenivano? Da
0: Passaic, New Jersey. No, sì.
1: Non era più strano.
0: Passaic.
1: Nella mia testa. Vabbè, questa è Slop Time. Eccola.

0: Insomma, questi erano dei Shirelles su Decca Records, mi pare fosse il 58, una roba così. Slop Time.
1: Non te lo sei segnato, eh?
0: Non lo so segnato.
1: Non hai fatto,
0: no,
1: i compiti.
0: No, perché mi sono dimenticato di cambiare le copertine, perché quando vado in giro, adesso ve la racconto, ogni tanto mi capita, quando vado in giro ai festival, è inutile che fai così. Metto i dischi in copertine più sottili in modo da portare da poterne mettere di più nella valigia.
1: Capito perché ci mette una settimana a preparare i dischi per una serata?
0: E questo qua non l'ho rimesso, non sempre, ma a volte sì. Non l'ho rimesso in quella sua con le cose, ma mi pare fosse il 58. Vabbè.
1: Capito, per portare
0: arrivano i Cadillacs, questa allora. È Speedo.

0: questi erano i Cadillacs con Speedo su Josie Records. Secondo me, anche qua non ho scritto, ma così a naso era il 1956.
1: Tu cerchi di giustificarti come qualunque ragazzino alle medie.
0: Stavo ascoltando.
1: L'unica differenza è che non hai un cane a cui dare la colpa perché te li ha mangiati.
0: I dischi.
1: Anche perché se mai fosse successo alla prima volta il cane avrebbe fatto una brutta fine.
0: Il cane sarebbe finito nel tritacarne. Vabbè, let me explain. Magari la metterò un'altra volta. Molto bluesy.
1: Che direi si confà perfettamente con questo momento. Non hai fatto i compiti, let me explain.
0: Esatto.
1: Fammi spiegare. Va bene, ragazzi, dall'altro lato metto un disco che spesso vorrei mettere ma non riesco a mettere alle serate perché non è tanto ballabile, però mi piace tantissimo. Si chiama I Love You Madly e questi sono Charlie and Ray.

0: Questi erano The Willows o The Five Willows da Harlem, New York, era il 1956, Church Bells May Ring su Melba Records.
1: Come ti piace, mamma mia. Come ti piace disannunciare questo
0: mamma
1: disco.
0: Mia. Tutti i dischi mi piace disannunciare,
1: ma questo è proprio
0: bello,
1: un classicone.
0: Bello. Classico dei gruppi vocali. Tra l'altro mi viene da sorridere perché stavo guardando su Doo-Wop Blog, il sito di riferimento ormai per me, uh-huh. E vedi quando cerchi questi gruppi, Harlem, Bronx, Queens, no? Tutte queste robe qua. Ieri sera guardavo un documentario sull'hip hop e tutto quello che nasce da New York di hip hop nasce negli stessi posti dove negli anni 50 c'era il Doo-Wop. Io
1: sarà un caso, coincidenze? Io non credo.
0: No, non lo so, però posti dove c'è stata sempre creatività diversa, sì. Ovviamente in base ai decenni, in base alle situazioni economiche e tutto, ma
1: gli aspetti sì. Sono molteplici e sarebbe bello poter avere una sede per snocciolarli,
0: esatto.
1: No? E parlarne.
0: Va bene, arrivano. Vabbè. Shirley and Lee, questa si titola
1: chissà
0: Marry Me, chissà.

0: Vabbè, Shirley and Lee ormai lo sanno tutti che li adoro. Questa Marry Me con queste sonorità un po' così caraibiche,
1: un po' calypso,
0: diremmo, no? E ci piace un sacco.
1: Basta un campanaccio,
0: sì, ci piace subito.
1: Per scendere subito di latitudine verso i tropici.
0: Infatti.
1: Ci piace, bravo.
0: Però è New Orleans è così.
1: Tra l'altro, ragazzi, io volevo dire prima, visto che si parlava di doo-wop, eccetera, se vi piacerebbe saperne di più sul doo-wop e su tutte queste storie del Bronx, del Queens, sul doo-wop della East Coast, il doo-wop della West Coast,
0: esatto,
1: sulle influenze, Christian sa un sacco di cose che vorrebbe raccontarvi, per cui se volete che Christian ed io veniamo alla vostra città per un bel talk, scriveteci che organizziamo.
0: Esatto, veniamo a raccontarvi un sacco di storie, di aneddoti, e vi facciamo sentire la musica dai 45.
1: Esatto, io metto la musica e Christian parla.
0: Esatto. Prossimo disco, Young Jesse, lui proveniva da Dallas, Texas, suonò, pensa un po', con i Flares e con i Coasters per un breve periodo.
1: Mamma mia, e i Coasters che in realtà non mi sono mai piaciuti tanto.
0: Non ti sono piaciuti?
1: Dire,
0: non ti piace
1: non sono
0: Brown.
1: Tra i miei
0: non
1: preferiti.
0: Ti piace Charlie Brown?
1: Assolutamente no.
0: No? Non ti piace Three Cool Cats?
1: Three Cool
0: Down
1: Cats
0: in Mexico?
1: Sì, quella sì.
0: Non ti piace, no?
1: Sì, alcune
0: secondo
1: sì, altre
0: piacciono.
1: No.
0: Ma perché non hai non ti ricordi i titoli? Ma comunque. Vabbè. Qui Young Jesse solista per la Modern Records a Los Angeles, California, dimmi.
1: No, dico, la cosa bella della vita è che finché sei vivo hai sempre tempo per cambiare idea.
0: Infatti, qui dicevo solista, ma accompagnato da aiutami. No, così.
1: No?
0: Così, no. Sì, questo momento nella mia testa è così, accompagnato dai Cadets, no? Gli altri, dai Jacks. Il brano si intitola Don't Think I Will.

0: Dicevamo Young Jesse su Modern Records, Don't Think I Will è il retro di Mary Lou, una canzone che scrisse nel 55 e fu poi coverizzata da Ronnie Hawkins e vendette un sacco di più. Guarda, Mary Lou, non so se te la ricordi.
1: Stavo guardando sull'etichetta in che anno, di che anno parlavamo.
0: Mary Lou è questa qua.
2: I'm going to tell you a story about
0: Mary Lou.
1: Molto, molto bella.
0: Mettiamo
1: molto bella.
0: E niente, addirittura ho letto che Young Jesse, oltre a suonare rhythm and blues in varie formazioni così, ad un certo punto si creò il suo combo di jazz.
1: Pensa.
0: Per dire, sotto una Obi Jesse, Obi era il suo nome vero. E fece anche jazz
1: in totale contrapposizione con i tempi che correvano, nel senso che tempi cambiavano,
0: dice Later su più tardi, all'inizio degli anni 60, quando rhythm and blues aveva un po' perso
1: appunto
0: quel grip.
1: E lui torna a fare jazz,
0: esatto,
1: no? Che in teoria comunque. Vabbè, dall'altra parte arriva Mr. Titus Turner, andiamo avanti,
0: vai,
1: di qualche anno,
0: vai.
1: Era il 1960 e questa è Cool Down.
3: Mama ought to leave me alone.

0: Eccoci qua, Cool Down, che sull'etichetta è scritto Ghoul Down. Grandioso. Adoro i refusi sulle etichette dei dischi, sono una roba pazzesca. Intanto Christian ha perso le cuffie, cosa è successo, caro Christian? Ti sei calpestato,
1: si è staccato il cavo.
0: Però io invece ho adorato la plomb con il quale hai affrontato me, che prima stavo arrivando dall'altra stanza e ho quasi inciampato e stavo cadendo. E tu hai ricominciato come se nulla fosse.
1: Fatto finta che non ci fosse.
0: Bravo, sì. Christian.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Anche di questa puntata di 1, 2, 3, 4. Non ce la fai? Va bene, ma metti il lato che vuoi. Guarda, voglio chiudere con Larry Williams. Vi salutiamo. Sì. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. House Rocking Chris,
1: Raffo The Twist, su tutti i canali, da Spotify, Mixcloud,
0: sul nostro sito. Vai, se volete, dillo. Consigliate ai vostri amici di ascoltare 1, 2, 3, 4. Lo trovate sul nostro sito, esatto. Web 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mm-hmm. on air. .com.
1: E su Mixcloud, novità, trovate per un mese tutte le puntate. Vabbè, si può dire per un mese, da quando ascolterete questa, forse no, anche da prima. Comunque, allora, qua
0: fatti
1: lo diciamo.
0: Una domanda e datti una risposta.
1: Ma sti grandissimi cazzi, mettiamo Larry Williams.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di

0: Sulla salute, partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo, perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato, e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza dei brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione e dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche quella che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro è una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione, e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio di oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto. Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Wow. It's a lot of whistling, baby. Love you too, baby. I'm with you, Jimmy. I'm with you.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede protagonisti gli USA, il Maryland più che altro, e il festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il Tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona a tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e celebra la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno, quindi, era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora, ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora, a domani! Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
0: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.